Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Ma sono matta.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. You know the heart.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Sulla capitale ucraina Kiev nella notte c'è stato un nuovo attacco russo aereo, si contano finora 4 morti e una ventina di feriti. Le autorità hanno dato l'allarme con qualche ora di anticipo, permettendo a molti cittadini di mettersi in salvo nei rifugi. In risposta ai lanci missilistici russi, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese. Ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di attacchi per il suo sostegno a Kiev.
3: Il raid russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia, in vista del quale il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump si sono sentiti al telefono proprio per parlare del conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti è tra i leader politici più attesi al vertice e a poche ore dalla sua partenza per Ankara è però tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Sul suo Truth Social, Trump ha postato un meme con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo".
2: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Le cerimonie proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto però, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Moqtada Khamenei. Intanto è stata annunciata la data del prossimo round negoziale. Le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si incontreranno di nuovo in Pakistan il prossimo 11 luglio.
3: Un turista tedesco di 19 anni è morto scivolando nelle acque del torrente Telo ad Argenio, in provincia di Como. Ad individuare il corpo sono stati altri 2 turisti di passaggio. Inutili i tentativi di rianimarlo nonostante l'intervento dei soccorsi. Il giovane avrebbe scavalcato una recinzione per accedere al letto del torrente per recuperare un pallone, ma avrebbe poi perso l'equilibrio cadendo in acqua.
2: Sono iniziati nella notte i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia Ponte Alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Sono previsti in questi giorni disagi alla circolazione, come la cancellazione di treni e ritardi fino a 3 ore su una delle tratte nazionali più importanti, la linea Milano-Roma. Si tratta della prima fase dei lavori, ci sarà anche una seconda fase poi tra domenica 26 e giovedì 30 luglio, con nuovi problemi alla circolazione.
3: I risultati delle partite del mondiale giocate nella notte. L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e si è qualificata ai quarti di finale. Ai quarti di finale anche la Norvegia, che ha vinto contro il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland. Intanto, secondo il New York Times, dietro al ritorno in gala di Balogun, squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Bosnia, ci sarebbe Donald Trump. Il presidente statunitense avrebbe telefonato a Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica subito revocata. Balogun è il miglior marcatore degli Stati Uniti al mondiale, gli verrà quindi permesso di giocare nella notte tra oggi e domani contro il Belgio.
2: Chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Sarà una giornata ampiamente soleggiata, con cielo poco nuvoloso o qualche nube sul nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, con qualche precipitazione nel corso del pomeriggio. Al centro-nord attesi fino a 36 gradi. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sette due minuti, buongiorno, le principali notizie di oggi. Ucraina, nella notte missili e droni russi su Kiev, almeno 10 morti, quasi 50 i feriti. Decollano anche i caccia polacchi dopo le minacce di Mosca a Varsavia per il suo sostegno a Zelensky. I raid arrivano alla vigilia del vertice NATO in Turchia. Ad Ankara atteso anche Donald Trump, che sui social torna ad attaccare Giorgia Meloni. Pubblicata una foto della premier con la didascalia "serve un ordine restrittivo". A Teheran partito il corteo funebre per Ali Khamenei, partecipano migliaia di iraniani. Il funerale durerà tutto il giorno, le celebrazioni iniziate sabato proseguiranno itineranti fino a giovedì. Ancora assente l'attuale guida suprema Mokhtaba Khamenei. Disagi sulla circolazione ferroviaria per l'avvio di lavori a Firenze. Per tutta la settimana sono previsti cancellazioni e ritardi anche sulla linea Milano-Roma. È una nuova grana per il ministro dei trasporti Salvini, che meno di una settimana fa aveva fatto dimettere l'AD di Ferrovie dopo i ripetuti disservizi. Venezuela, quasi due settimane dal sisma, il numero di vittime continua a salire, sono oltre 3.300, più di 10.000 ancora i dispersi. I soccorsi restano impegnati anche nell'assistere le migliaia di cittadini rimasti senza casa. L'Inghilterra batte il Messico 3-2, si classifica ai quarti di finale, passa anche la Norvegia, che ha vinto 2-1 contro il Brasile. Scoppia ai mondiali però il caso Balogun. Trump chiama il presidente della FIFA Infantino e fa rientrare in gara il calciatore per Stati Uniti-Belgio. Ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 7.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 6 di luglio, la meditazione di oggi è curata da Deborah Michelin Salomon della Chiesa Valdese di Bobbio Pellice. Ascolteremo in chiusura l'inno 312. Vieni e mi segui, disse il Redentore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal libro del Deuteronomio, al capitolo 5, il versetto 32. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. E ancora dall'Evangelo di Giovanni, il capitolo 12, il versetto 26, Gesù dice: «Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà».
3: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che lo Spirito del Signore sia con tutte e tutti noi e ci guidi nell'ascolto e nella meditazione della Sua parola. I versetti previsti per oggi dal nostro lezionario Un giorno, una parola ci spingono a riflettere su due aspetti strettamente intrecciati tra loro: i comandamenti e il servizio. Il versetto che abbiamo letto dal libro del Deuteronomio ci porta al momento in cui Mosè viene scelto da Dio come suo mediatore con gli uomini e decide di affidare a lui i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché possa insegnarli a tutto il popolo. Solamente in questo modo si può vivere felici e prolungare i propri giorni nel paese che verrà posseduto. I comandamenti sono la legge, non possono in nessun caso essere ignorati e vanno seguiti senza indugio, senza tentennamenti, senza vacillare. Non si può sbagliare strada, rappresentano il volere del Signore affidato a Mosè. Sappiamo bene quanto i 10 comandamenti siano fondamentali per i credenti. Segnano una via, uniscono i cristiani in una condivisione di intenti, danno struttura e sicurezza, un orizzonte in cui muoversi seguendo il volere del Signore e mettendosi al suo servizio. Proprio di servizio ci parla Giovanni nel momento in cui Gesù annuncia la sua crocifissione. Chi ama la sua vita la perde, ma chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Chi ama Gesù lo segue e chi lo serve sarà onorato dal Padre. Una vita di servizio che non è una vita sprecata, anzi, è una vita piena, vissuta in conformità al volere del Signore, che glorifica il suo nome e glorifica chi segue la sua parola e il suo volere. Chi si mette al servizio del Figlio e non lo abbandona, neanche nell'ora più buia della sua morte terrena. Una vita vissuta rettamente, seguendo i comandamenti e seguendo il Signore, per servire e per testimoniare la nostra fede. Un compito a volte arduo e che ci mette a dura prova, ma che ci regala la consapevolezza di vivere la nostra fede a pieno, secondo il volere del Signore, che onorerà i servitori della sua parola. Amen.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Ucraina, nella notte missili e droni russi su Kiev, almeno 10 morti, quasi 50 i feriti. Decollano anche i caccia polacchi dopo le minacce di Mosca a Varsavia per il suo sostegno a Zelensky. I raid arrivano alla vigilia del vertice NATO in Turchia, ad Ankara atteso anche Donald Trump, che sui social torna ad attaccare Giorgia Meloni. Pubblicata una foto della premier con la didascalia "serve un ordine restrittivo". A Teheran partito il corteo funebre per Ali Khamenei, partecipano migliaia di iraniani. Il funerale durerà tutto il giorno, le celebrazioni iniziate sabato proseguiranno itineranti fino a giovedì. Ancora assente l'attuale guida suprema Muqtada Khamenei. Disagi sulla circolazione ferroviaria per l'avvio di lavori a Firenze. Per tutta la settimana sono previsti cancellazioni e ritardi anche sulla linea Milano-Roma. È una nuova grana per il ministro dei trasporti Salvini. Mondiali di calcio, Inghilterra e Norvegia passano ai quarti battendo Messico e Brasile. Scoppia il caso Balogun, Trump chiama il presidente della FIFA Infantino e fa rientrare in gara il bomber degli Stati Uniti per il match contro il Belgio. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura, come avete sentito, dunque l'Ucraina, perché nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco aereo sulla capitale Kiev. Sono stati colpiti diversi edifici residenziali, ci sono vittime, almeno 10 quelle accertate finora, quasi 50 i feriti. I dati non sono ancora definitivi, le squadre di soccorso sono infatti ancora impegnate non solo in città ma anche in tutta la regione della capitale. I raid hanno fatto scattare l'allarme anche nella vicina Polonia. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia dopo che ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di ritorsioni per il suo sostegno all'Ucraina. L'attacco russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia, in vista del quale il presidente russo Putin e quello statunitense Trump si sono sentiti sabato al telefono per una chiacchierata di un'ora e mezza, proprio concentrata sul conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti è chiaramente il leader politico più atteso al vertice. A poche ore dalla sua partenza per Ankara, è però tornato la notte scorsa ad attaccare Giorgia Meloni sui social, ha postato una foto con la presidente del Consiglio che lo guarda, accompagnata dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Questa provocazione rende il vertice ancora più insidioso per Giorgia Meloni, già sotto pressione per il mancato rispetto delle promesse fatte dall'Italia all'Alleanza Atlantica. Come arriva allora l'Italia a questo appuntamento? Lo abbiamo chiesto a Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
3: Ci presentiamo sostenendo di aver aumentato la spesa per la difesa al 2.8. In realtà questo aumento è stato realizzato in gran parte inserendo nelle spese per la difesa quelle che sono spese per la sicurezza. Bisogna vedere se gli alleati accetteranno questa nostra mandracata, come si dice a Roma, cioè aver trasformato all'improvviso tutti i carabinieri e tutta la guardia costiera in forze combattenti e non più come forze dell'ordine. Secondo, comunque l'Europa, mentre quell'accordo di cui si parla tanto, dell'impegno a spendere una certa percentuale del PIL nella difesa, impegno che la Meloni ha ratificato, ha ribadito anche nel vertice prima la scorsa settimana che arriveremo entro il 2030 a spendere il 3,5, una cifra ancora più alta. Però al di fuori di questi impegni sulla spesa, la NATO richiede a ogni paese di fornire delle capacità, cioè richiede qualcosa di concreto, vuole che ogni paese dia un certo numero di forze corazzate, navi, aerei. e su questo il problema italiano è senza fondi ed è difficile fornire perché costano, e in quello si apre il dibattito su questi prestiti europei safe. Il governo attualmente non sembra intenzionato a prenderli per una ragione di bilancio, anche per una ragione elettorale, perché le spese militari in Italia sono altamente impopolari e ormai siamo in campagna elettorale e nessuno si vuole assumere responsabilità. Il problema però è che la Presidente del Consiglio ha ribadito degli impegni internazionali e poi i partner internazionali ci chiederanno dove stanno le risposte.
2: Ci spostiamo ora a Teheran, dove è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara oggi verrà portata in processione per le vie della città. Le cerimonie funebri proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto però, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Muqtada Khamenei. Sentiamo il servizio.
0: Oggi le autorità iraniane hanno chiuso completamente lo spazio aereo di Teheran nell'ambito dei funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Ai funerali del padre, l'attuale leader supremo Mojtaba Khamenei non si è finora mostrato. A guidare la preghiera è stato Jafar Sobhani, un ayatollah di 97 anni senza ambizioni politiche. Tra musica elettronica a tutto volume, cibo e bevande offerti gratuitamente in centinaia di stand, l'area circostante il luogo in cui si sono svolte ieri a Teheran le cerimonie funebri ricordava un festival estivo. L'atmosfera era rumorosa, la musica elettronica si mescolava ai discorsi di Khamenei e ai canti religiosi in lode dell'imam Hussein, figura storica venerata dagli sciiti. Questo clima vivace contrastava con la solennità del vicino complesso religioso, dove i presenti rendevano omaggio alla salma di Khamenei. Vestiti di nero, agitando bandiere rosso sangue, simbolo di vendetta e giustizia, alcuni partecipanti si percuotevano il petto in segno di dolore, mentre nell'area risuonavano cori come morte all'America e vendetta. Le autorità iraniane hanno proclamato festivi le giornate di ieri e oggi, hanno esortato gli iraniani a partecipare in massa alle cerimonie funebri previste nell'arco di 6 giorni. Domani il feretro sarà spostato nella città santa di Qom, a sud di Teheran, dopodiché l'8 luglio sarà Najaf e Kerbela in Iraq per suggellare il patto con gli sciiti iracheni con le autorità di Baghdad. La sepoltura avverrà il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Per Popolar Network, Farian Sabai.
2: Andiamo ora in Venezuela. Quasi 2 settimane dal devastante terremoto del 24 giugno continua a salire la conta delle vittime. Sono oltre 3.300 i corpi estratti dalle macerie e più di 10.000 ancora i dispersi. Le autorità sono impegnate anche nell'assistere le migliaia di persone rimaste senza casa. A Caracas abbiamo raggiunto Pablo Giroletti, cittadino venezuelano di origine italiana. Questa la sua testimonianza.
4: Qua la gente comincia a avere un po' più di fiducia, salgono sui suoi appartamenti, anche se il palazzo è compromesso, perché non sanno dove andare fino a che lo Stato non intervenga di più. La corruzione è tanta che anche affetta nei momenti di emergenza. Per esempio, i primi 3 giorni giù alla Guaira non c'era aiuto di nessun tipo, non lasciavano entrare la gente, giornalisti, pronto soccorso, e la gente si arrangiava. Adesso giù alla Guaira, con tanti gruppi stranieri, tra i quali anche italiani, cominciano con le macchinarie a rimuovere un po', a riscattare quel che si può. Qua abbiamo bisogno ancora i sacchi per i defunti, cose per di rifugio, materassi, coperte, queste cose. E il genere alimentare, questa è la priorità. Il mio sentimento adesso è una mescolanza tra la fiducia di ricominciare, di partire, e la rabbia, l'impotenza di vedere che i nostri crollano psicologicamente, fisicamente, e nessuno fa niente.
2: Ci spostiamo in Italia, sono iniziati stanotte i lavori di sostituzione del ponte alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Per tutta la settimana sono previsti disagi alla circolazione, come la cancellazione di treni e ritardi fino a 3 ore sulla linea Milano-Roma. È il risultato di anni di lavori che si sono concentrati solo su una dorsale, come ci spiega Andrea De Bernardi, ingegnere esperto di trasporti.
5: Noi veniamo da una trentina d'anni in cui sono stati fatti grossi investimenti, ma su un numero molto limitato di direttrici, diciamo, per semplificare, sull'unica dorsale Milano-Napoli, per cui oggi la rete ha alcuni snodi, nodi urbani, che sono punti potenzialmente critici perché privi di alternative di uguale prestazione. Questo è perché abbiamo un sistema che è sicuramente migliorato, però è migliorato in modo molto selettivo e un po' squilibrato forse. Per cui infatti l'Italia all'inizio probabilmente aveva senso ragionare sulla Milano-Roma, Milano-Napoli, ma da una decina d'anni questa strategia è discussa. Ai tempi del 2017, ai tempi del ministro Delrio, ci fu anche un tentativo a scala nazionale di sviluppare il sistema alta velocità in un sistema un po' diverso, un po' più diffuso, che veniva chiamato alta velocità di rete, che cercava di attenuare questa concentrazione sull'unica direttrice ormai satura, dando alternative che potevano servire anche a connettere meglio le città che tuttora non sono ben servite dai treni più veloci e anche di dare risposte alle merci.
2: Per il ministro dei trasporti Salvini questa è l'ennesima grana, dopo che le critiche per i ripetuti ritardi dei treni per i quali aveva fatto dimettere solo la scorsa settimana l'AD di Ferrovie dello Stato Donnarumma. Sentiamo Alessandro Braga.
6: Ironia della sorte, una delle poche volte in cui non ha colpa potrebbe essere quella in cui l'onda della protesta lo colpirà più pesantemente, perché i certi disagi che da oggi e per tutta la settimana investiranno i pendolari italiani, con la penisola di fatto tagliata in due con tempi di percorrenza quasi raddoppiati per le tratte nazionali più importanti, nell'opinione pubblica saranno addebitate al ministro dei trasporti, anche se stavolta la scelta di fare in questo momento, in questo modo, i lavori di manutenzione era più che obbligata. Ma tant'è, per una volta Salvini proverà l'ebbrezza di essere vittima in un carnefice della shitstorm che tante volte ha scatenato con la sua propaganda contro innocenti bersagli. Non ci voleva per Salvini in un periodo in cui deve già affrontare non pochi guai. Gli ultimi sondaggi danno Futuro Nazionale sempre più in crescita e ormai stabilmente sopra la Lega. All'ala nordista non basta la convocazione inutile fasulla del tavolo dei territori per potersi dire soddisfatti di una svolta nella politica del carroccio o un ritorno ai temi originari. Il malcontento della base si sta rendendo manifesto in ogni occasione, come dimostrato anche nelle feste dove Salvini è stato a parlare in questi giorni. Il rinvio dell'incontro a Treviso, che doveva essere nel fine settimana appena concluso, ha di fatto solo rimandato la resa dei conti interna, che sembra essere ormai sempre più inevitabile.
2: Prime prove di campagna elettorale per il centro-sinistra, il campo largo, cioè Partito Democratico di Schlein, 5 Stelle di Conte e Alleanza Verdi e Sinistra di Frattoianni e Bonelli, si incontrerà a Napoli mercoledì, un incontro annunciato dalla foto di gruppo di qualche settimana fa che ha dato ufficialmente il via ai lavori. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
7: L'iniziativa di mercoledì a Napoli ha il respiro lungo della campagna elettorale, è il primo dei due appuntamenti, a Napoli l'8 e il 15 a Padova, ma più a breve termine c'è la preparazione di una battaglia comune contro la legge elettorale che dopo qualche giorno, martedì prossimo, arriverà alla Camera dei Deputati per un'approvazione che la maggioranza vorrebbe rapidissima, ma che ha ancora molte insidie e non causate solo dall'opposizione, ma da un mancato accordo dentro la maggioranza sulle preferenze e sulla variabile Vannacci. Ma intanto il campo largo si prepara a mostrarsi unito quando si tratterà di votare alla Camera. Mercoledì a Napoli Schlein, Conte, Frattoiani e Bonelli non parleranno però solo di legge elettorale, perché quella fotografia seduti ad un tavolo di qualche giorno fa presentava una sorta di agenda su temi sui quali finora i quattro leader del campo largo hanno sempre trovato un accordo: sanità, salari, scuola e lavoro. Su questo punteranno. A Napoli si tratta di un evento di piazza, di fatto già di campagna elettorale. Le parole di Meloni sul Quirinale per un esponente di destra ha fornito un tema in più al campo largo. Come ha detto Bersani ieri, chi va al Colle deve riconoscersi in una costituzione antifascista. I 5 Stelle sono ancora nel pieno delle loro iniziative sul programma, termineranno a metà settembre, quando si concluderanno anche le feste dell'Unità. Forse dopo allora i leader del campo largo metteranno a punto un programma comune e a quel punto però si dovrà capire che tipo di alleanza fare anche con i partiti di centro, a cominciare da Renzi. Lì nello studio.
2: Chiudiamo con i mondiali di calcio, i risultati delle partite nella notte. L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2, si è qualificata ai quarti di finale, va ai quarti anche la Norvegia che ha vinto contro il Brasile 2-1. Scoppia il caso però sul ritorno in gara di Folarin Balogun, espulso con cartellino rosso durante la partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. Il New York Times rivela che Donald Trump avrebbe chiamato Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la sua squalifica subito revocata. Balogun è il miglior marcatore degli Stati Uniti al mondiale e gli verrà quindi permesso di giocare nella notte tra oggi e domani contro il Belgio. In diretta con noi Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
8: Buongiorno Sara. Questo mondiale dimostra ancora una volta che i regolamenti non vengono più rispettati, che ormai a governare la FIFA è solo la volontà politica e economica americana. Diverse fonti giornalistiche, tra cui Associated Press, CNN e New York Times, come hai citato, confermano un retroscena clamoroso. Trump ha telefonato a Gianni Infantino per chiedere di riesaminare l'espulsione di Balogun decisiva per gli ottavi di finale contro il Belgio. Richiesta esaudita all'istante. Qualche minuto dopo il comunicato della commissione disciplinare, Trump ha scritto su Truth: grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver cancellato una grande ingiustizia. Eppure per gli Stati Uniti non c'erano margini di ricorso, ma la FIFA ha prima riunito in urgenza la commissione e poi, applicando il detto fatta la legge trovato l'inganno, ha tirato dal cilindro l'articolo 27 mai usato prima per congelare la squalifica di Balogun per un anno. Una decisione senza precedenti. Dal 1970, anno dell'introduzione dei cartellini gialli e rossi, nessun espulso diretto aveva mai potuto giocare la partita successiva. Difficile credere all'indipendenza del comitato disciplinare di fronte a pressioni del genere. L'asse Infantino-Trump del resto è solido fin dal controverso premio FIFA per la pace a un presidente che ha incendiato il mondo. Per non parlare del silenzio di Infantino sul trattamento riservato all'Iran, né sull'esclusione di un arbitro somalo per il visto negato dalle autorità americane. Il comunicato del Belgio dimostra con i regolamenti alla mano che un rosso diretto prevede la squalifica automatica senza appello, denunciando la violazione dei principi di equità e delle stesse circolari ufficiali del torneo. La federazione belga lancia una battaglia di trasparenza che va oltre la partita di Seattle a difesa della credibilità del calcio mondiale. Resta da capire se il resto del calcio mondiale subirà ancora passivamente. Se le federazioni avessero un sussulto di coraggio, dovrebbero come minimo fare blocco comune con il Belgio.
2: Grazie Sciauchi Senussi. E alle 7:47 è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Alessandra Tommasi. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Kiev è salito a 11 il numero di vittime accertate dopo gli attacchi aerei russi che hanno colpito la città nella notte, danneggiati diversi edifici residenziali. Per le autorità della capitale si tratta dell'ennesimo crimine di guerra commesso da Mosca. L'attacco russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tra i leader politici più attesi al vertice, ma a poche ore dalla sua partenza per Ankara è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ha postato sui social una foto con Meloni che lo guarda, accompagnato dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo".
1: È in corso a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa nel primo giorno di attacchi sull'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara sarà in processione per le vie della città per tutta la giornata. Le cerimonie funebri proseguiranno quindi fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Mojtaba.
0: La Cina ha effettuato un lancio di prova di un missile nucleare nel Pacifico, lo ha fatto sapere la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione di Pechino, dicendo che l'operazione è stata un successo. Il missile, sostiene la Cina, era dotato di una testata fittizia e sia Australia che Nuova Zelanda erano state avvisate dell'esercitazione. Entrambi i paesi hanno però espresso preoccupazione per il lancio, che dicono destabilizzi la regione. Alcuni analisti interpretano la tempistica del test come una risposta alla recente firma dell'accordo di difesa tra Australia e Figi.
1: In provincia di Foggia ci sono stati stamattina 9 arresti per l'organizzazione e la realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito di una sanguinosa faida nel Gargano, che per anni ha visto scontrarsi i clan Romito Lombardi Ricucci con quello di Libergolis. In 2 degli omicidi il corpo della vittima non è mai stato ritrovato. 4 dei destinatari del provvedimento cautelare si trovano già in carcere.
0: Sono iniziati stanotte i lavori di sostituzione del cavalcavia Ponte Alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Previsti in questi giorni disagi alla circolazione con cancellazione di treni e ritardi anche sulla tratta Milano-Roma. Si tratta della prima fase dei lavori, ci sarà anche una seconda fase tra domenica 26 e giovedì 30 luglio con nuovi problemi alla circolazione.
1: Ora i risultati delle partite del mondiale giocate nella notte. Inghilterra e Norvegia passano i quarti di finale battendo Messico e Brasile. E tanto scoppia il caso Balogun. Dietro al ritorno in gara del bomber degli Stati Uniti al mondiale, squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Bosnia, ci sarebbe Donald Trump. Il presidente americano ha telefonato a Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica, che è stata subito revocata. A Balogun verrà quindi permesso di giocare contro il Belgio.
0: 8:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti delle notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
5: È tempo di 5 per 1000. Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
6: 1. È vicina ai territori.
7: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
8: 2. È comunitaria.
9: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
10: 3. È gratuita.
11: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
12: 4. È plurale.
13: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
14: 5. È culturale.
15: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
16: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Roma della legge, vieni in Italia, Roma tra tua vita, Roma tra tua vita. Roma della legge, vieni in Italia, e a me mi dirà, però è a ser la canzone con tre

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestiti.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:19 minuti e 50 secondi. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno 2 pagine al giorno di oggi, lunedì 6 luglio 2026, insomma, una retromarcia. Un buongiorno anche a te, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno a te Francesco e buongiorno a tutti e tutte i nostri ascoltatori.
1: Allora, anche in questa settimana vogliamo aprire leggendo i giornali italiani e internazionali. Stiamo un po' sul presente, sulle notizie finiscono sui nostri tavoli attraverso i giornali, ma intanto voglio cominciare ad anticipare che oggi all'interno di Play Live, a partire dalle 10, il nostro spazio di approfondimento, realizziamo uno di quegli incontri che ci fanno battere molto il cuore, nel senso che incontriamo il giornalista Giorgio Zanchini per parlare di un libro, di una inchiesta, di un fatto, di una tragedia successa nel 1988, la strage nei cieli di Lockerbie in Scozia. Giorgio Zanchini ne ha scritto un libro pubblicato dalla Terza che ha proprio questo titolo, Lockerbie. Ne parliamo con lo stesso Zanchini a partire dalle 10, ma intanto adesso, Jacopo, alle 9:21 e 27 secondi direi che possiamo cominciare facendo una sorta di riepilogo delle informazioni e delle notizie principali, dei fatti principali, prima di entrare sulle prime pagine dei giornali.
2: Sì, assolutamente, partendo da quella che è probabilmente la più rilevante di oggi, ovvero ancora missili su Kiev nelle prime ore di oggi, lunedì 6 luglio, almeno 9 i morti, ma probabilmente, come spesso succede, queste sono soltanto le prime stime, aumenteranno. È il secondo grande attacco russo in una settimana e, sempre riguardo al Cremlino, sabato Putin e Trump hanno fatto una chiamata durata all'incirca 90 minuti e poi sempre durante il weekend il Cremlino ha dichiarato: Polonia rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. Quindi anche in quest'area non si è ancora giunti effettivamente a un vero e proprio dialogo con toni conciliatori. Continuano però in Iran i funerali di Ali Khamenei. I media iraniani vicini al regime riportano che milioni di persone sono scese in strada per i funerali dell'ex Ayatollah. Questa mattina l'agenzia stampa Reuters apriva con questa notizia dei funerali di Ali Khamenei, ma sottolineava l'assenza di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell'Iran, apparentemente sfigurato al volto e ancora evidentemente in condizioni non presentabili, diciamo, all'esterno e in generale al mondo, se nemmeno per i funerali di suo padre è uscito allo scoperto. Invece una notizia più economica: i membri dell'OPEC Plus hanno annunciato l'intenzione di aumentare la produzione di petrolio, mentre i mercati energetici mostrano timidi segnali di ripresa sulle scie delle ripercussioni della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Invece, chiaramente, la notizia più importante del giorno per quanto riguarda i giornali quotidiani nazionali, poi possiamo discutere se lo sia in generale, però di sicuro per i quotidiani nazionali lo è, perché aprono sostanzialmente tutti con questa: il nuovo affondo di Trump verso Giorgia Meloni, nei confronti di Giorgia Meloni. Ha fatto un post sul suo social media Truth, con una foto appunto di Meloni che guarda Trump alle spalle al vertice NATO di Evian, sopra ha scritto sul, appunto, nel post che ha fatto: serve un ordine restrittivo. E così questa è la frase con cui il Corriere apre questa mattina. È sparato parata di Trump su Meloni, questo è il titolo di apertura, il post dopo lo scontro sulle foto, serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi, provocazione. Trump torna ad attaccare la premier Meloni sul suo social, scrive il Corriere, serve un ordine restrittivo, non rispondiamo alla provocazione, e la reazione di Palazzo Chigi. Il Corriere, grazie anche alla sua inviata Viviana Mazza, inviata a Washington, fa un'ottima anche analisi della situazione, paese di vincenti, nessuno come noi, questa sarebbe una citazione del discorso dell'Independence Day, quindi di sabato scorso, fatto da Trump, riportata come titolo dell'articolo di Viviana Mazza. Nel discorso per i 250 anni dell'America, Trump fa campagna elettorale e torna a parlare di cancro del comunismo. Non è stato un discorso lunghissimo quello pronunciato da Donald Trump il 4 luglio, è durato circa 40 minuti, al contrario di quanto preannunciato dal presidente, aveva appunto già annunciato di voler fare questo discorso dalle lunghezze bibliche, ma poi si è contenuto, conteneva più riferimenti alla storia dei suoi tipici comizi. Trump ha parlato della genialità dei padri fondatori, di figure leggendarie del vecchio West, Annie Oakley e Buffalo Bill, degli esploratori, Lewis, Clark, quindi in sostanza si è lanciato in una lode dell'essere americano, anche del Wild West, insomma, e del mito americano, del sogno americano, e poi è tornato all'attacco con termini che probabilmente sentiremo molto in questa campagna elettorale per le elezioni di midterm, che la lotta contro il comunismo, la lotta ai comunisti, che Trump sta tornando appunto a utilizzare nei suoi discorsi. E poi c'è anche una sorta di retroscena di chi è andato al comizio in coda al sole poi in fuga sotto i fulmini, l'odissea del popolo MAGA in festa, il meteo sconvolge l'agenda, il tycoon sul palco alle 23, finale tra canzoni e fuochi d'artificio, sì, perché lo avevamo preannunciato venerdì. Le condizioni meteo in America sono quelle che più o meno avremmo trovato qui in Europa la settimana scorsa, quindi un caldo decisamente importante, ecco, definiamolo importante. E poi in particolar modo la sera del 4 luglio c'è stata anche questa tempesta di fulmini, che però non ha impedito al popolo MAGA, i seguaci di Trump, di ascoltare il comizio del loro condottiero. Insomma, adesso sono le 9:26 e 49 secondi, adesso ci concediamo un attimo una pausa musicale, ma dopo continuiamo anche su altri giornali come Stampa, Repubblica, Il Domani, sempre a parlare di questo nuovo scontro tra Trump e Meloni.
1: Sì, intanto sta per uscire il nuovo disco di Jack White, c'è un singolo che sta girando da qualche settimana che fa davvero il botto, questa è Dollar Bill.

0: Veramente splendido, Jack White, Dollar Bill, il singolo uscito il 10 giugno che anticipa il nuovo disco Frozen Charlotte in uscita tra qualche giorno, insomma, in coda questa settimana il 10 luglio per Third Man Records. Tra l'altro, a proposito di 250 anni di Stati Uniti, Jack White qualche giorno fa ha scritto un post sui suoi canali social bellissimo, molto posizionato sui principi che fondano l'America, sull'America reale, insomma, un post che insomma manda a stendere, per usare, come dire, un eufemismo, Donald Trump, scritto davvero in punta di penna, direi quasi in punta di chitarra, veramente un grande post. Recuperatelo sui canali social, su Facebook, Instagram, insomma, quello che vi piace di più. Jacopo.
1: Sì, per concludere questa panoramica appunto su Trump e Meloni, anche la stampa titola su questa mattina apre con Meloni: Trump oltre limiti, il presidente USA su Truth ordina restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO e Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Sì, perché c'è anche questo che è fondamentale, un importantissimo vertice NATO, e diciamo che inasprire i rapporti proprio adesso non gioca a favore soprattutto di Meloni. Si concludiamo un attimo sulla Repubblica. Trump shock su Meloni, ordina restrittivo, il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO e Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Insomma, questi titoli sulle principali testate italiane di oggi. Adesso sono le 9:31 e 40 secondi, e anche se di qualche secondo in anticipo rispetto al solito, ascoltiamo il GR di Popolare Network. A tra poco.
2: Popolare Network.
3: E 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
4: C'è sconcerto a Palazzo Chigi dopo l'ultimo nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, aveva scritto il presidente statunitense pubblicando una foto di lui e Meloni su Truth Social alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno, e Trump chiede racconto agli alleati delle spese militari relative all'Alleanza Atlantica. Per Palazzo Chigi, secondo il Corriere della Sera, la linea al momento però non cambia. Non reagiremo a questa provocazione, fanno sapere fonti dell'esecutivo. Meloni aveva provato a smorzare i toni già dopo i primi attacchi di Trump, dopo il vertice di Evian. Poi c'erano stati tentativi di ricucire che però sembrerebbero non aver avuto effetto.
3: E alla vigilia del vertice NATO la Russia è tornata a colpire l'Ucraina. Raid aerei sulla capitale Kiev hanno causato almeno 11 morti e una cinquantina di feriti. Altre due vittime si registrano anche a Kherson. Il Cremlino afferma di aver colpito siti militari e industriali. Le autorità ucraine ribadiscono che sono stati danneggiati diversi edifici residenziali e che questo è l'ennesimo crimine di guerra russo. I raid hanno fatto scattare l'allarme anche nella vicina Polonia. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare durante la notte il proprio caccia dopo che ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di ritorsioni per il suo sostegno a Kiev.
4: A Teheran decine di migliaia di persone stanno partecipando al corteo funebre per Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di attacchi di Stati Uniti e Israele sull'Iran. La processione per le vie della capitale durerà tutto il giorno. Le celebrazioni sono iniziate sabato e proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Tra i fedeli in piazza, molti inneggiano la vendetta per la morte dell'Ayatollah, e anche oggi sono comparsi striscioni che invocano all'uccisione di Donald Trump.
3: Venezuela, a quasi due settimane dal devastante terremoto del 24 giugno, continua a salire la conta delle vittime. Sono oltre 3.300 i corpi già estratti dalle macerie, più di 10.000 ancora i dispersi. Le autorità sono impegnate anche nell'assistere le migliaia di persone rimaste senza casa.
4: In provincia di Foggia ci sono stati stamattina 9 arresti per l'organizzazione e la realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito di una sanguinosa faida nel Gargano, che per anni ha visto scontrarsi i clan Romito Lombardi Ricucci con quello Le Bergolis. In due degli omicidi il corpo della vittima non è mai stato ritrovato. 4 dei destinatari del provvedimento cautelare si trovano già in carcere.
3: 9:33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Grande Sting in questo disco Ten Summoner's Tales, per quanto riguarda insomma il parere di chi vi parla, forse uno dei dischi migliori della produzione di Sting in solitaria, lontano dai Police. Abbiamo ascoltato Heavy Cloud, No Rain, pubblicato il 5 marzo 1993 da A&M Records. Sono le 9:40 minuti e 17 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro la rassegna stampa dei giornali italiani e internazionali. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Allora, ripartiamo dal Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano che oggi potremmo dire che risponde un pochino a quelle che sono state le prime pagine degli ultimi giorni, delle ultime settimane sul caso della commissione Covid. Insomma, i giornali dell'area, potremmo dire appunto dell'area di destra, hanno insistito molto su questa vicenda, e il Fatto Quotidiano è forse uno dei pochissimi giornali invece non appartenenti a quell'area, quindi area Gelucci eccetera, a rispondere in qualche modo. E questa mattina titola il Fatto Quotidiano: morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, due punti, regioni impunite. Questo è il titolo, la sentenza del Fatto Quotidiano, che poi a pagina 3 è anche più netto, perché scrive: così le regioni di destra truccavano i dati del virus. Senza inchiesta, i morti spalmati in Sicilia e quelli evitabili del Veneto, disastro lombardo, letti e vaccinazioni gonfiate. Appunto, leggiamo dal Fatto Quotidiano, perdonatemi: morti spalmati per alleggerire i bollettini, posti letto Covid gonfiati per evitare le restrizioni, le richieste di vaccini manomessi e ogni altro barbatrucco anche per salvare la movida in Costa Smeralda. Sulle regioni la commissione Covid ha deciso di non indagare, anche se proprio lì si concentrano alcune delle vicende più controverse della gestione dell'emergenza, dalla Lombardia al Veneto fino alla Sicilia, Liguria e Sardegna. Come la mettiamo con chi sostiene che in Veneto potevano essere evitati almeno 3.000 morti, con i difetti della raccolta dei dati che alteravano il calcolo dell'indice di trasmissibilità, o con le aperture da zona gialla quando sarebbe servita una restrizione totale? E che dire dell'uso massiccio di test rapidi al posto di tamponi molecolari, che non intercettavano tutti i contagiati? Passando alla Lombardia, che in incidenza hanno avuto la mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo a 5 km da Bergamo, o i mancati tracciamenti, la commissione d'inchiesta guidata da Fratelli d'Italia avrebbe potuto approfondire ciò che hanno fatto o non hanno fatto le regioni, soprattutto quelle del nord, che registrarono i dati peggiori. Insomma, il Fatto Quotidiano critica aspramente alla commissione Covid questa mancanza, non aver indagato, come invece sta facendo su altri fronti, l'operato delle regioni in merito all'emergenza Covid. Anche a pagina 2, sempre il Fatto Quotidiano, leggiamo la versione di Pietro Boria, professore ordinario di diritto tributario alla Sapienza di Roma: diverge dal racconto di Dario Bianchi. Dario Bianchi, lo ricordiamo, l'amministratore delegato di JC Electronics, citato più volte davanti alla commissione Covid, e lo stesso a cui qualche giorno fa il governo Meloni ha concesso 100 milioni di euro senza che appunto nessuno informasse il Parlamento, tantomeno si curasse di informare l'opinione pubblica. Sottolinea il Fatto Quotidiano: il pagamento è stato giustificato con il rischio di pagare 203 milioni dopo la sentenza di primo grado del novembre 2024, che dava ragione a Bianchi, una sentenza abnorme secondo Giuseppe Conte, che però era stata appellata con richiesta di sospensiva. In commissione Covid a gennaio-febbraio 2025 Bianchi aveva puntato il dito contro la gestione dell'emergenza Covid del governo Conte. Questo appunto l'antefatto sul Fatto Quotidiano. Ci spostiamo adesso su altri orizzonti, sul Sole 24 Ore, che questa mattina apre in prima pagina con un sondaggio. Governance poll: sindaci, Funaro supera Fioravanti, regioni, De Caro davanti a Stefani, Manfredi, Napoli al terzo posto e Gualtieri a Roma scala 48 posizioni, Fedriga terzo tra i governatori, città consenso in calo per la prima linea. Questo appunto all'apertura del Sole 24 Ore, che poi in taglio medio scrive: spese agevolate più 6% nei modelli 7-30, le spese agevolate per salute, istruzione e famiglia crescono ancora, nei modelli 7-30 presentati nelle scorse settimane aumenta l'importo medio di 11 delle 12 agevolazioni più diffuse, secondo l'elaborazione del CAF ACLI su una platea omogenea di oltre 700.000 dipendenti e pensionati. Questo appunto il Sole 24 Ore. Per andare verso diciamo, la chiusura della nostra rassegna stampa, dato che oggi è lunedì, molte prime pagine, molte parti delle prime pagine erano dedicate comunque allo sport e a diversi eventi sportivi che si sono tenuti durante il weekend, come ad esempio banalmente le partite dei mondiali di calcio. Beh, il Corriere della Sera dedica veramente un grande spazio agli eventi sportivi di questo weekend, ad esempio Formula 1, il ferrarista vince a Silverstone, Hamilton terzo, sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi, Leclerc e la Ferrari padroni di Silverstone al termine di una gara infuocata in cui è accaduto di tutto, con Kimi fermato da un guasto. Poi ancora nell'atletica, la figlia Larissa supera Fiona May, così ho battuto il record di mamma, ho pensato il salto è molto lungo, vuoi vedere che lo annullano per un millimetro, poi ho sentito papà gridare Lari è record. Questo appunto per un centimetro Larissa avrebbe fatto il record italiano nel lungo, che apparteneva prima precedentemente alla madre Fiona May. E poi conclude il Corriere con una notizia che forse è quella che ci interessa di più a livello sportivo, senza nulla togliere alle altre, certo. Però questa ha delle implicazioni anche decisamente in modo lampante politiche. Donald chiama la squalifica scompare, questo è il titolo dell'articolo sul Corriere. Mondiale parla con Infantino, che poi grazie a Balogun, l'attaccante USA, sarà in campo. L'ombra di Trump sul Mondiale avrebbe chiamato Infantino chiedendogli di togliere la squalifica al centravanti degli USA, Balogun, e a svelare retroscena sarebbe stato il New York Times, e molte testate americane questa mattina aprivano esattamente in questo modo, come ad esempio Associated Press, anche Reuters, quindi le agenzie stampa, e ovviamente il New York Times. L'indiscrezione riferita da tre persone a conoscenza della conversazione, i dubbi erano già insorti subito dopo che la FIFA aveva deciso di congelare lo stop del giocatore arrivato per il rosso diretto dopo l'intervento del VAR nella sfida con la Bosnia. Infatti appunto Balogun, centravanti degli Stati Uniti, aveva ricevuto rosso diretto dopo un brutto intervento nei confronti di un giocatore bosniaco, e la FIFA avrebbe invece sospeso questa decisione per un anno in modo da consentire a Balogun di giocare nella prossima partita, tra l'altro facendo in modo che si crei un precedente molto pericoloso, perché avendolo fatto per gli Stati Uniti qualsiasi altro giocatore potrebbe pretendere che questo trattamento venga riservato anche per sé. E poi per concludere, Brasile eliminato, Holland trascina la Norvegia, e infine il talento inglese che sceglie di essere francese, si parla di Michael Olise, nato a Londra, che gioca in Germania con il Bayern e poi invece sceglie di giocare con la nazionale francese. Il Corriere conclude, Aldo Cazzullo almeno, l'europeo perfetto Michael Olise.
0: Michael Olise, talento cristallino meraviglioso, che a fianco a Mbappé, insomma, sta in questo momento davvero trascinando in maniera molto forte la Francia a questi mondiali. Molto interessante, diciamo, questo precedente, questa intromissione alla politica dentro le decisioni della FIFA, e non è più soltanto uno sport, insomma, questo l'avevamo capito già da molto molto tempo. Direi che prima di entrare nettamente e decisamente sul fronte internazionale ci concediamo ancora un passaggio musicale, entriamo dentro i deserti di Bombino, questa è Ion Igla.

0: Non possiamo che essere d'accordo anche con Francesca quando dice bellissima questa canzone di Bombino da Sahel, Hitma il titolo del brano che abbiamo ascoltato, uscito il 15 settembre 2023 per Partisan Records. 9:52 minuti e 47 secondi, entriamo dentro l'internazionale, sui giornali quantomeno internazionali, Jacopo.
1: Sì, anche se prima parliamo di un fatto internazionale, certo, anche se su una testata, un'agenzia stampa nazionale, esatto, perché parliamo della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia. Questo per non aver protetto a sufficienza una donna e i suoi due figli. Lo Stato, ha stabilito la Corte di Strasburgo, dovrà risarcire con 15.000 euro ciascuno Audrey Ubeda e i suoi due figli. La storia di Ubeda inizia nel 2021, quando aveva denunciato l'ex compagno per violenze subite, per maltrattamenti ai due bambini. Un mese dopo lei e i suoi due figli erano stati appunto portati in un rifugio sicuro, in una casa rifugio, e vi erano rimasti per oltre 3 anni, ma la Corte punta il dito soprattutto sulle motivazioni scritte dalla PM di Benevento nella richiesta di archiviazione del caso. In un passaggio, un episodio in cui l'uomo aveva puntato un coltello alla gola Audrey, la PM lo definisce un cattivo scherzo. Sempre la PM, su un'accusa di violenza sessuale, scrive che sarebbe normale che un uomo debba superare una minima resistenza della donna. Per la Corte queste affermazioni riflettono una cultura sessista e stereotipata. Il punto è anche poi l'efficienza dell'indagine, o meglio l'inefficienza, perché appunto sono state giudicate poco efficaci, e anche la permanenza della donna in una casa rifugio per oltre 3 anni non sarebbe il massimo, perché vi erano molte alternative possibili e non sono state messe in atto. Insomma, non niente di nuovo sul fronte occidentale, potremmo dire, è l'ennesima descrizione di problemi sistemici italiani che tornano e si ripresentano, e che in questo caso hanno causato una condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che costerà allo Stato all'incirca 60.000 euro. Dopodiché sappiamo bene, lo raccontiamo molto spesso, che questi sono appunto problemi di tutti i giorni, e questo caso è finito sui giornali, anche su ad esempio la prima pagina di Repubblica di oggi, ma molti altri invece non finiscono sulle prime pagine, come ad esempio un altro caso che non è finito sulle prime pagine italiane quantomeno è quello che riguarda Israele, ma che invece viene ampiamente trattato sul Times of Israel. Per la prima volta nella storia di Israele, infatti, il governo ha dichiarato di non avere assolutamente intenzione di rispettare una sentenza della Corte Suprema israeliana. Lo scrive appunto il Times of Israel. La sentenza riguarda la cosiddetta seconda autorità, e sarebbe il consiglio che regola gli emittenti commerciali e la sua possibilità di operare anche senza il quorum previsto dalla legge. Il governo ha fatto sapere che non riconoscerà nessuna decisione presa dal Consiglio in queste condizioni. Dietro la vicenda c'è una proposta di acquisizione del canale Channel 13 da parte di un gruppo di imprenditori critici del governo, e in merito alla vicenda il presidente Isaac Herzog ha detto che non rispettare una decisione della Corte Suprema sarebbe superare una linea rossa, mentre le opposizioni hanno parlato di violazione dello Stato di diritto. Insomma, hanno trovato le forchette in cucina con Israele, che non rispetta lo Stato di diritto. Non è assolutamente una novità, anzi lo sappiamo da un bel po'. Questo per quanto riguarda appunto le vicende che fanno riferimento anche all'Asia occidentale e a quell'area del mondo. E per essere invece più vicini a casa, in qualche modo, possiamo parlare di Marine Le Pen, perché domani a Parigi la Corte d'Appello si pronuncerà sul caso degli assistenti degli eurodeputati di appunto Rassemblement National, e qualsiasi pena di ineleggibilità superiore a 2 anni o comunque una pena detentiva da scontare le impedirebbe a 57 anni di presentarsi per la quarta volta alle elezioni presidenziali che si terranno appunto dal 18 aprile al 2 maggio 2027. Ieri in un comizio, tra l'altro in un momento in cui sembrava che finalmente potesse essere la volta buona per Marine Le Pen, potrebbe essere, in tutto va in base alla sentenza di domani, potrebbe essere, si vedrà il posto soffiato da Bardella, appunto suo, come dire, da Jordan Bardella, che è anche il suo delfino, però insomma sarebbe anche curioso approfondire poi la relazione tra i due, se ci sono invidi eccetera, o vedevo che in questi giorni i giornali ne parlavano in qualche modo, ma sembrava più gossip che notizie basate su una realtà. Ieri in un comizio del partito nel nord a Lévin è comparsa in pubblico appunto Marine Le Pen con Jordan Bardella, presidente del partito e appunto, come dicevamo, suo giovane delfino, scrive anche Le Monde, e probabilmente Bardella la sostituirà nella corsa all'Eliseo se le sarà appunto impedito da candidarsi dalla sentenza. Voglio ripeterle ancora il mio totale sostegno, ha dichiarato Bardella, la mia assoluta amicizia, dirle che sono sceso in politica per lei, per vederla presidente della Repubblica, e spero davvero di vederla eletta fra qualche mese. Le Pen, che negli ultimi tempi è rimasta su posizioni ben diverse da Bardella su temi importanti del programma del partito, come ad esempio le pensioni, ha mostrato in pubblico di voler sostenere a qualunque costo il candidato del partito ogni giorno e con una grande energia, grande convinzione e grande fiducia, ha sottolineato. E appunto questo per quanto riguarda le vicende francesi, che potremmo e dovremo approfondire anche di più nel prossimo periodo, anche perché appunto l'anno prossimo si va a votare. E per concludere, diciamo, questa parte di rassegna stampa internazionale, ci fermiamo sul Guardian, dove questa mattina, appunto per aggiungere anche un attimo di leggerezza al flusso di notizie che di solito appunto portiamo, secondo gli scienziati, il titolo del Guardian recita: imparare un'altra lingua sembra rallentare l'invecchiamento cerebrale. Uno studio ha rilevato che chi parla due lingue ha un cervello che appare più giovane circa 6 anni rispetto a chi ne parla una sola. Appunto questo sarebbe tra l'altro uno dei titoli del sito, in apertura del sito del Guardian oggi. E quindi, ragazzi, imparate lingue, mi viene da consigliare.
0: Ma anche agli adulti, insomma, anche, l'ascolto.
1: Sì, ragazzi, era intergenerazionale.
0: Grande, meraviglioso.
1: E appunto, adesso sono le 9:59 e 56 secondi, quindi siamo in coda in questo spazio di rassegna stampa. Io vi saluto, ci sentiamo domani, ma vi lascio assolutamente in buone mani con Francesco.
0: Ti ringrazio, Jacopo, grazie per il tuo lavoro anche di oggi. Intanto, tra poco comincia Play Live, ma insomma per entrare in temperatura, come diciamo di solito, un paio di ascolti musicali che insomma affondano a piene mani dentro quel patrimonio dei Beatles, ma in realtà vogliamo ascoltare stamattina un paio di brani che arrivano da carriere soliste dei fondatori della forse più grande band di tutti i tempi, insomma dipende un po' dai punti di vista. Ci sono Paul McCartney, ma c'è anche Ringo Starr. A tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Sabato 11 luglio alle 18:30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21:30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: E ora pubblicità.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

All Thing Must Pass, George Harrison, in questo spazio di ascolti di componenti dei Beatles nelle loro carriere da solisti, Ringo Starr con Look Up, prima in un pezzo uscito in realtà nel 2025 e poi ancora prima Days We Left Behind di Paul McCartney, in un brano uscito davvero pochi mesi fa, il 26 marzo scorso, per Capitol Records. Sono le 10:12 minuti e 36 secondi. Voglio condividere con voi intanto il corsivo del giorno, firmato da Giovanni Caprara oggi sul Corriere della Sera, dal titolo "Un film su Galileo, tante idee ma senza un ciak". Antonino Zichichi era un giovane fisico, ma note erano la sua passione per Galileo Galilei e la sua capacità fabulatoria. Era quindi lo scienziato giusto per raccontare alcune idee del genio pisano alla conferenza organizzata a metà degli anni 50 dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica, rivolta ad esponenti illustri della cultura. Tra questi c'era il regista Vittorio De Sica, maestro del neorealismo, colpito soprattutto dal discorso del pendolo che permise a Galileo la scoperta della misura del tempo dopo le sue osservazioni della lampada nel Duomo di Pisa. Così iniziò il dialogo tra Zichichi e De Sica, il quale manifestava la sua incredulità pensando che nel corso di migliaia di anni nessuno avesse avuto l'idea di legare una pietra all'estremità di uno spago misurando la regolarità delle oscillazioni. Incredibile, disse allo scienziato, in fondo avrebbero potuto inventare il pendolo i nostri antenati dell'età della pietra. Galileo, notava Zichichi, era stato abbandonato dalla nostra cultura senza far conoscere al grande pubblico l'originalità delle sue idee nella matematica, nell'arte, nella poesia e nella musica. De Sica ne era affascinato. "Facciamo un film su Galileo", disse il regista con entusiasmo. Il colloquio e la prospettiva rimasero aperti, come scrisse Zichichi nel suo libro Galilei, dall'ipse dixit al processo di oggi. Ma il film rimase nel cassetto. A raccogliere in un certo senso l'entusiasmo di De Sica interveniva un altro grande della nostra cultura, Giorgio Strehler, con La vita di Galileo Galilei di Bertolt Brecht al Piccolo di Milano nel 1963, diventato una novità dirompente nella storia del teatro italiano. Discutendo tra scienza e verità, l'idea di De Sica però non scompariva. In un incontro al Quirinale tra il presidente Carlo Azeglio Ciampi e la fondazione, Zichichi riproponeva ai familiari del regista il soggetto che aveva appassionato il maestro. Purtroppo tutto volò via con le parole, e l'impresa del film rimase un sogno per Vittorio De Sica e Antonino Zichichi. Giovanni Caprara oggi sul Corriere della Sera. Un film su Galileo, tante idee ma senza un ciak. Ci concediamo un passaggio musicale. Ci sono i Virgin Orchestra, questa è Bang.

0: Questi sono i Virgin Orchestra con Banger. Intanto siamo alle 10:17 minuti e 22 secondi. Allora, cominciamo il nostro spazio, apriamo il nostro spazio di approfondimento su RB Radio TV stamattina in Play Live, perché come detto in apertura di diretta stamattina vogliamo tornare ad una vicenda avvenuta nel 1988. Giorgio Zanchini ha scritto un libro che si intitola Lockerbie e l'ha pubblicato La Terza, l'editore La Terza, e stamattina Giorgio Zanchini è qui con noi. Giorgio, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: No, grazie davvero a voi per l'invito, eccomi.
0: Allora, Giorgio, intanto questo è un libro che come dire affonda come dire le mani, anche il lavoro giornalistico, dentro un fatto avvenuto sul finire, se vogliamo, del 1988, che come dire molti di noi ricordano, moltissimi altri non ricordano, perché come dire, come sempre, la memoria fa brutti scherzi. Insomma, abbiamo a volte, insomma, mi capita di definirla così, abbiamo a volte, siamo un po' affetti da una sorta di Alzheimer selettivo, nel senso che dimentichiamo le cose. Però insomma, questa è una storia che incrocia anche molto, in maniera molto forte, anche la tua biografia, perché tu eri a Parigi nel 1988 e avevi conosciuto delle ragazze, una delle due poi, insomma, secondo i tuoi anche approfondimenti, finisce sull'aereo che come dire esplode in volo su Lockerbie in Scozia. Muoiono 270 persone, 259 a bordo, 11 a terra, e qui si apre in realtà, come dire, un versante di recupero di lavoro giornalistico da parte tua rispetto alla ricostruzione di quei fatti, anche sul recupero, diciamo, dentro la memoria della, anche dell'identità di questa ragazza che tu avevi conosciuto. Vogliamo partire da qui, Giorgio?
1: Sì, tu hai già riassunto gli elementi più chiari, più nitidi, quelli più leggibili, anche, diciamo, distinto, approcciandosi a una vicenda complicata come quella di Lockerbie. Poi tu dicevi giustamente che moltissimi non ricordano, perché sono passati quasi 40 anni, anche questo è un dato inaggirabile. Io ho tentato di fare una triplice indagine, mettiamola così. Sono partito da un dato, tu accennavi a questo fatto, di natura soggettiva, nel senso che io mi trovavo a Parigi, lavoravo in una piccola enoteca inglese nel centro di Parigi, e una sera di dicembre, il 17 dicembre, perché poi, come dicevi tu, e come, insomma, posso confermare, magari aggiungere qualche elemento di approfondimento in più, quello il 17 dicembre che precedeva di 4 giorni quel 21 dicembre del 1988, esatto, quando alle 19:02, una manciata di secondi, nei cieli sopra la Scozia, sopra Lockerbie, esplose un jumbo della Pan Am che andava da Londra a New York. Ti dicevo e raccontavi tu, anticipavi tu, che quella sera io facevo il cameriere, il barman, facevo un po' tutto fare in questa enoteca. Vennero due ragazze inglesi, almeno così mi ricordavo io, che mi colpirono molto, una delle due in particolare, con cui per simpatia umana, per empatia, per avvenenza, insomma, poco più grande di me, avevo 20 anni, con le quali chiacchierai a lungo, andai a casa nella speranza di rincontrarle. 3 giorni dopo il ragazzo inglese con il quale vivevo mi disse: guarda Giorgio, che quella ragazza di cui mi avevi tanto parlato era a bordo dell'aereo. La cosa mi sconvolse allora e in qualche modo è rimasta come una specie di tenue elemento di ricordo scioccante per quell'epoca, ma insomma che ha accompagnato un po' la mia esistenza. Io ho cercato di ritornare a quei giorni a capire chi era, ricostruirne la vita e poi provare a dare al lettore il quadro grande. Il quadro grande significa provare a raccontare che cosa è stato Lockerbie, perché a bordo di quell'aereo c'era una bomba, e quindi cercare di ricostruire quello che noi italiani chiameremmo il grande gioco, cioè gli interessi geopolitici che poi determinarono quello che è accaduto, che, e dico solo una cosa, magari ci torniamo, ha poi dato come risultati una verità giudiziaria insoddisfacente e una verità storica che ancora non è compiuta. Il terzo elemento era quello da quale tu sei partito, il terzo elemento d'indagine. Tu dicevi l'Alzheimer selettivo. In realtà sulla memoria, come sai meglio di me, ci sono biblioteche, no? E soprattutto negli ultimi anni, grazie alle neuroscienze, cerchiamo di capire, abbiamo capito alcune dinamiche, alcuni meccanismi su come funziona la nostra memoria, che ci hanno in qualche modo permesso di sottolinearne le fragilità, le operazioni selettive, la difficoltà di ricordare e il perché ricordiamo certe cose e non altre. Quindi da un certo punto di vista il libro è stato tre cose: un'indagine di natura personale, un po' nella restituzione del mio passato, ma soprattutto della vita di quella povera ragazza, un tentativo di ricostruire il contesto geopolitico che ha generato quella strage, e poi anche una riflessione sulla memoria. Ecco, forse questa terza cosa è stata la più difficile di tutte.
0: Ecco, e poi uno degli elementi, uno dei tanti elementi di interesse all'interno del tuo libro, Giorgio, è il rapporto tra verità giudiziaria e verità storica, no? Perché insomma c'è questo conflitto tra le due realtà. A questo proposito, anche rispetto a molte aderenze con la storia italiana, che è una delle parti anche molto approfondite dentro il tuo libro, tu citi anche Benedetta Tobagi. Ho avuto la fortuna, il privilegio qualche giorno fa di conversare con lei all'interno di un festival Sere d'Estate qui in provincia di Torino, intorno alle stragi che sono tutte un mistero, a quei segreti e lacune, l'altro libro che lei ha pubblicato per Einaudi, intorno a quanto sia nascosto, diciamo, agli occhi molto spesso, e che però il lavoro degli storici, di chi approfondisce, è un lavoro che serve anche, come dire, a recuperare diciamo la verità storica che incrocia, cioè una verità giudiziaria che c'è anche dentro il tuo libro. Da questo punto di vista, io in questi giorni ho anche recuperato altri libri per trovare degli spunti, anche per provare a conversare con te stamattina. Sono ritornato sul libro di Javier Cercas, Anatomia di un istante, in cui a un certo punto lui scrive: la realtà soffre di una singolare propensione a operare per luoghi comuni o lasciarsene colonizzare. Ecco, il tuo lavoro serve anche a ripulire, come dire, il campo da, come dire, dalle prime impressioni, anche dalle prime, come dire, evidenze di quel fatto terrificante, Giorgio.
1: Guarda, ora non ti rispondo a gentilezza o perché sei il padrone di casa e il conduttore, poi in questo momento stai facendo, tu fai il lavoro che faccio anch'io alla radio ogni mattina, no? A Radio 1, però hai citato due libri e due autori che per me sono stati decisivi, non soltanto in questa ricerca. Allora, Benedetta Tobagi, insomma, è un'amica, tu la conosci come me, ed è una straordinaria storica e giornalista, che ha una capacità di raccontare il passato recente che hanno pochi, e quel libro che hai citato tu, Le stragi sono tutte un mistero, per me è stata una bussola, letteralmente una bussola, per capire quello che è accaduto nelle stragi, con le stragi italiane, e quanto quello che è successo a Lockerbie e soprattutto i processi e la ricerca della verità giudiziaria e della verità storica parli a noi italiani e sia simile ad alcune delle vicende italiane. Poi toccavi, e ci torno fra un istante, poi toccavi il tema di Cercas. Anatomia di un istante, secondo me, è il capolavoro di Cercas, è un libro straordinario. Io, tra l'altro, l'ho usato e citato anche per un altro tentativo narrativo che feci qualche anno fa. Secondo me è un lavoro di straordinaria finezza e accuratezza, non soltanto storica, ma memorialistica, e anche uno studio sull'identità spagnola e sul tentativo, appunto, di lavorare sui luoghi comuni e sui canoni che noi ci trasmettiamo. Noi riproduciamo luoghi comuni e canoni, e questi due autori, Cercas e Tobagi, lavorano esattamente su queste dinamiche qui. Io, nel mio piccolo, ho tentato di fare un'operazione simile con Lockerbie, e dico solo una cosa sul rapporto con la storia italiana e le stragi italiane. Lockerbie ha una verità giudiziaria compiuta, nel senso che c'è una sentenza passata in giudicato con una condanna per un agente di medio livello libico, l'assoluzione per un secondo e un terzo agente libico sotto processo a Washington, un processo che secondo me finirà nel nulla, e però è insoddisfacente perché secondo molte ricostruzioni, molte inchieste giornalistiche, ci sarebbe anche la collaborazione e la cooperazione iraniana e palestinese, non confermata da nessun documento in sede processuale, ma insomma il rapporto fra libici, palestinesi e iraniani è sottolineato da tanti, e a mio avviso prima o poi questo rapporto emergerà. La verità storica, peraltro, non coincide con quella verità giudiziaria alla quale facevo cenno, perché molto probabilmente emergeranno, grazie alla desecretazione di alcuni documenti, quelle che appunto restano ancora delle pagine opache. Perché la familiarità con la storia italiana e il mio appoggio e il libro di Benedetta Tobagi come bussola? Perché l'Italia ha conosciuto una storia assolutamente simile. Pensiamo a Ustica. Cioè, pensiamo all'omicidio Mattarella. Noi non sappiamo ancora chi ha ucciso Piersanti Mattarella, no? Non sappiamo se sono stati due picciotti di mafia o due neofascisti. Su Ustica è continua la polemica, missile, come sembra assodato, o ancora ipotesi dei generali, fondamentalmente bomba a bordo. E però perché questo sforzo è importante e non vano, e Benedetta in questo è davvero una maestra, perché non sono tutto un mistero le stragi, perché grazie all'impegno della magistratura, all'impegno degli storici, all'impegno dei giornalisti, spesso noi a quella verità giudiziaria e storica siamo arrivati. Un caso per tutti, Piazza della Loggia a Bologna, ma ci aggiungerei la strage della stazione di Bologna, agosto 1980.
0: Assolutamente. E poi, tra l'altro, l'altro elemento in un capitolo che tu dedichi molto ampio, bellissimo dal mio punto di vista, alle storie, diciamo, di chi era a bordo, no? Perché tu scrivi a un certo punto: nelle stragi le persone rischiano di essere ridotte a un numero, e chi chiama per nome oggi, per esempio, le vittime sono davvero in pochi, nel senso, pochi focalizzano l'attenzione anche da questo punto di vista. Tu, per esempio, citi, dal mio punto di vista, un libro essenziale in questa fase storica, che è Sudari di Paola Caridi, per quanto riguarda, no, il genocidio a Gaza. Citi anche Anna Foa, le stragi, altre stragi di cui abbiamo dimenticato, facciamo in fretta a dimenticare i nomi. Dentro questo capitolo che tu dedichi alle storie delle persone, cioè, tu costruisci tante piccole biografie molto efficaci, senza mai scadere dentro la retorica, e credo che questo sia fondamentale per rimettere al centro, come dire, le persone che erano a bordo, le persone che poi erano anche a terra e che sono state colpite dai frammenti del Boeing Panam 103. Insomma, ci dimentichiamo troppo spesso, Giorgio, soprattutto anche noi giornalisti, insomma, la centralità delle storie delle persone.
1: Guarda, allora, anzitutto ti ringrazio molto per l'accuratezza e la qualità della tua lettura, perché dici delle cose molto generose nei miei confronti, insomma, ti sono molto grato. Io ho fatto quel tentativo che tu hai provato a sintetizzare, cioè dei piccoli ritratti possibilmente antiretorici delle persone che hanno perso la vita. Poi qui si apre una questione enorme, no? Come sai, cioè, come fare a restituire dignità, ecco, memoria, corpo a tutte le persone colpite dalle stragi. Poi a un certo punto racconto, sempre citando dei riferimenti storiografici naturalmente, quanti sono i morti per le stragi italiane, e sono, insomma, partendo da Piazza Fontana, arrivando a Ruffiglia, insomma, inizio degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, 300. Le vittime delle Brigate Rosse sono circa 300, no? Quasi tutti stragi neofasciste e mafiose, e una piccola parte a Calarenzia e via Fani, di matrice invece di estremismo rosso brigatista, oppure di estremismo rosso. Il punto è: quanti di noi ricordano i morti? Ora, potrebbe essere però moralistico questo tipo di sguardo, perché in effetti è persino fisiologico e naturale non ricordare le persone che non ti sono vicine, no? E qui cerco anche, di nuovo appoggiandomi a degli studi, a delle ricerche, anche dei saggi più militanti, tu hai citato quelli di Paola Caridi e Anna Foa, che raccontano dei morti palestinesi, no? Dei morti palestinesi noi non sappiamo nulla, questa è la cosa che ti fa impressione. Probabilmente ci sono migliaia di persone sotto quelle macerie, non sappiamo nulla, lo sanno i loro cari, e ovviamente sì, però ecco, la costruzione della memoria da un lato è doverosa, dall'altro è difficile. È difficile perché poi, insomma, tu stai in Piemonte, state a Torino. Torino è una città segnata dal terrorismo, no? Dalla storia del terrorismo e dalla lotta contro il terrorismo, dal coraggio di tante persone. E anche Roma è stata una città segnata, dove io dagli anni di piombo. Ecco, la costruzione della memoria comune e soprattutto il doveroso ricordo di coloro, e specie le vittime innocenti, che è il caso di Lockerbie, le vittime innocenti che hanno perso la vita, spesso vittime di giochi più grandi di loro, che ignoravano completamente, erano del tutto ignari di quello che si muoveva sopra di loro. È un po' il compito dei giornalisti, degli storici, degli scrittori, dei narratori, è una specie di dovere civile, ecco, questo volevo dirti.
0: Dovere civile rispetto ad una strage che, come abbiamo detto più volte, ha, come dire, dei motivi anche di aderenza anche alla storia italiana. Tu citi anche il Lodo Moro rispetto, come dire, anche ad alcuni come dire, prese di posizione e decisioni in una fase quando, insomma, si abbattevano gli aerei, insomma, ce n'erano tanti, sì, in cui, insomma, si è provato a fare anche un accordo, diciamo, no, con alcuni paesi paesi arabi per evitare, come dire, anche che si realizzassero stragi e si mettessero bombe nel nostro paese. E anche da questo punto di vista, però, immagino che il tuo lavoro anche di ricerca, anche per la ricostruzione anche del versante, diciamo, giudiziario, sia stato un lavoro molto, e lo percepiamo leggendo, molto certosino, perché insomma anche qui, tornando ancora a Benedetto Baggi, il valore degli archivi è un valore fondamentale, insomma.
1: Diciamo che io ci ho provato, nel senso che sono vicende veramente complesse. Lockerbie è una storia colossale, anche la storiografia anglosassone, i giornalisti d'inchiesta anglosassoni alle prese con Lockerbie, insomma, fanno una certa fatica, soprattutto per una ragione, che Benedetta Tobagi, ma anche Miguel Gotorro o Giacomo Pacini, che ha scritto da ultimo sul Lodo Moro, Valentine Lomellini, che ha scritto tanto su questi temi, insomma, anche loro si muovono con cautela, perché noi gli archivi li conosciamo, li, come sai, vengono aperti progressivamente, e però molte carte ancora non le conosciamo, perché questi fatti sono vicini. Sono vicini, e quindi quando desecreteranno alcuni documenti degli archivi, soprattutto dei servizi, a mio avviso scopriremo delle cose che adesso intuiamo, ma sulle quali ancora non c'è documentazione. Io ho cercato di essere il più possibile rigoroso, ma ad esempio ti faccio un piccolo esempio. Mi sono reso conto che l'altro giorno stavo a Bassano del Grappa, dove c'è una bellissima libreria, una delle più belle librerie d'Italia, a presentare i reciproci libri con Gianluca Di Feo, che è un bravissimo giornalista, certo, di Repubblica, che sa tutto di questioni militari e di storie d'archivi, anche dei servizi, e ho capito che rispetto a Lockerbie, ma anche rispetto ai nostri rapporti con i palestinesi via Lodo Moro, con i libici via Lodo, con Gheddafi, lui sapeva un sacco di cose che io non sapevo, te lo dico con grande franchezza, perché lui ha dei rapporti e delle fonti che io non ho, e quindi, diciamo, più studi e più ti rendi conto che poco sai.
0: Però per chiudere davvero, siamo davvero in coda, tu scrivi anche che, insomma, se spesso abbiamo questa necessità di semplificare le cose, in un contesto come questo non ci possiamo permettere la semplificazione, anzi, tutt'altro.
1: No, purtroppo no, questa è la lezione che dobbiamo trarre, anzi lo dico appunto da persona che si è misurata con la complessità di questa vicenda, che ha cercato di renderla in termini comprensibili e nella complessità che merita, mettiamola così. Però purtroppo questo, te sei un po' più giovane di me, ma insomma parliamo ai ragazzi e ai giovani di oggi, ecco, questo, conoscere la storia vuol dire anche studiare i documenti, studiare, e questo è uno sforzo necessario e difficile e complesso, cioè per essere all'altezza della complessità della storia e di quasi tutte le questioni che riguardano il nostro presente, bisogna impegnarsi, ecco, questo non voglio fare ora, certo, il padre moralista, però questo è un discorso secondo me doveroso, ci vuole impegno, ci vuole studio, ci vuole lena, ci vuole curiosità, altrimenti non si capisce niente. Ecco, questo è il punto che mi sento attraverso il quale sintetizzare un po' quello che ho tentato di fare io, poi diciamo insufficientemente, però quando uno legge dei libri come quelli di Benedetta Tobagi ti rendi conto di quanto dobbiamo studiare.
0: E studiare i documenti, insomma, ce l'ha insegnato e ce lo insegna anche tante volte Carlo Greppi, che più volte abbiamo incrociato qui, che è anche il direttore della collana Fact Checking.
1: Ho lavorato con Carlo, è stato un lavoro
0: che m'era, infatti, assolutamente questa, insomma, coincidenza. Ci piace anche moltissimo citarla. Giorgio Zanchini, Lockerbie, l'ha pubblicato Editori La Terza. No. Giorgio, grazie per il tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie,
0: spero sia stato un buon tempo.
1: Per la qualità della tua intervista, che capita di rado.
0: Ti ringrazio davvero molto, per me questo è un onore bellissimo. Grazie Giorgio, buon lavoro e buona giornata. Spazio al GR di Popolare Network.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: E 10:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I leader passano, i rapporti con gli alleati restano. Sono le parole del ministro della difesa Crosetto contro l'ultimo nuovo attacco di Donald Trump, Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, aveva scritto il presidente statunitense nella notte, pubblicando un meme con lui e Meloni su Truth Social alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno. Per Palazzo Chigi, secondo il Corriere della Sera, la linea per il momento però non cambia. Non reagiremo a questa provocazione, fanno sapere fonti dell'esecutivo. Una linea questa già dichiarata da Meloni, non sono dunque bastati i tentativi di ricucire della Presidente del Consiglio.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha esortato i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si apre domani ad Ankara, in Turchia. La notte scorsa la difesa aerea ucraina non è riuscita ad abbattere nessuno dei 29 missili russi sparati contro il paese a causa della carenza di missili Patriot. Gli attacchi, che per la seconda volta in soli 4 giorni si sono concentrati soprattutto sulla capitale, hanno causato 11 morti a Kiev e altre 2 vittime a Kherson.
4: A Teheran decine di migliaia di persone stanno partecipando al corteo funebre per Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di attacchi di Stati Uniti e Israele sull'Iran. La processione per le vie della capitale durerà tutto il giorno, le celebrazioni sono iniziate sabato e proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Tra i fedeli in piazza molti inneggiano la vendetta per la morte dell'Ayatollah e anche oggi sono comparsi striscioni che invocano l'uccisione di Trump.
3: A Offenburg in Germania c'è stata una sparatoria questa mattina presto. Al loro arrivo le forze di polizia hanno trovato un uomo senza vita e una donna gravemente ferita, lo riporta il quotidiano Bild. L'area della città coinvolta, una zona residenziale, rimane transennata, sono in corso le indagini. Sulle ragioni della sparatoria non ci sono dichiarazioni ufficiali, secondo la polizia però l'episodio si è concluso e non ci sono pericoli per la cittadinanza.
4: Savona è morto un 37enne che ieri era stato accoltellato in spiaggia. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove è stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. È ora ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato per poi fuggire. E sempre a Savona un 98enne ha sparato alla moglie di 86 anni per poi provocarsi delle ferite. La donna sarebbe ora in fin di vita, le cause sono ancora da accertare, ma sembrerebbe successo in seguito a una lite.
3: Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta provocando ritardi fino ad un'ora e cancellazioni di diverse corse. Succede in una giornata già difficile per il traffico ferroviario. Sono iniziati stanotte alcuni lavori sul nodo ferroviario di Firenze che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Sono previsti disagi per tutta la settimana con ritardi fino a 3 ore sulla linea Milano-Roma. È un'altra grana per il ministro dei trasporti Salvini dopo le critiche per i ripetuti ritardi dei treni per i quali aveva fatto dimettere solo la scorsa settimana l'AD di Ferrovie dello Stato Donnarumma. Le 10:33 minuti, ci fermiamo qui per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Niloufer Yanaia, Just a Western, da My Method Actor, disco uscito per Ninja Tune il 13 settembre del 2024. Sono le 10:45 minuti e 12 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, l'ultima parte di questa prima giornata della settimana di oggi, lunedì 6 luglio 2026. Vi porto sul supplemento culturale del Corriere della Sera in edicola ieri, La Lettura, perché voglio condividere con voi un pezzo del giornalista e critico cinematografico Paolo Mereghetti dal titolo C'è una nuova censura. I finanziamenti negati al documentario su Giulio Regeni, a quello su Ferdinando Scianna, hanno fatto emergere il meccanismo che ostacola diversamente le produzioni cinematografiche, ma esistono temi ancora sensibili. La più piccola storia di una 17enne che esplora la propria omosessualità, premiato a Cannes e vietato ai 14 anni. In Romeria le scene di droga sono ritenute un pericoloso esempio. In queste pagine alcuni conflitti tra intellettuali e potere, perché oltre al pezzo di Paolo Mereghetti ci sono altri articoli che raccontano, come dire, questa fase di censura rispetto anche al lavoro artistico e intellettuale in giro per il mondo. La censura, si potrebbe dire, che praticamente non esiste, l'attacco del pezzo di Paolo Mereghetti sulla Lettura. Se andiamo a consultare gli atti di legge che ne decretarono la nascita, per esempio il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza numero 6144 del 30 giugno 1889, che si occupava della nuova forma di spettacolo, il cinema insieme a circhi, fiere e sagre, in quanto attrazione itinerante, ci si accorge che invece di occuparsi del contenuto degli spettacoli, le autorità erano preoccupate dei disordini che quelle attività avrebbero potuto causare, tipo truffe o risse. E nei successivi interventi legislativi che hanno il loro apogeo nel Regio Decreto numero 3287 del 1923, quello che definì le linee della normativa fascista e che accompagnerà il nostro paese per 40 anni circa, 20 in più del regime che l'aveva battezzata, quel termine si mimetizza, si preferiscono usare eufemismi come vigilanza o revisione. Nel Regio Decreto la parola censura viene citata solo 3 volte, nella legge numero 161 del 1962, che prese il suo posto, quel termine neppure esiste. Roberto Curti, che quel campo ha esplorato puntigliosissimamente in un libro che ne ripercorre la storia, ovvero il libro Proibito, pubblicato dalla Cineteca di Bologna nel 2025, scrive a proposito della scomparsa del termine censura dagli atti legislativi, che è come se nessuno volesse nemmeno pronunciare il termine, fingere che non esista, come la parola proibita del celebre racconto di Buzzati. Figurarsi adesso che un decreto legislativo, il 203 del 7 dicembre 2017, ha sostituito le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori. La legge Franceschini ha spazzato via tutto e la censura, che nessuno vuole citare, non esiste più. Eppure, aggiunge e continua Paolo Mereghetti sulla Lettura del Corriere della Sera, i modi per bloccare un film indesiderato ci sono e ci sono sempre stati, esistevano nel passato ed esistono ancora adesso, anche se la censura non dovrebbe più esistere. Prende altre forme, percorre altre strade, ma il suo compito, impedire che certe idee possano circolare, lo sa compiere ancora molto bene. Perché se si andasse a chiedere a un redivivo senatore Joseph McCarthy se si considerava un censore del cinema americano, risponderebbe sicuramente con un sonoro no. Il suo compito, le sue liste nere, la sua caccia alle streghe volevano solo preservare l'integrità dei valori su cui immaginava di costruire uno Stato americano al 100%, e che poi quelle idee dovessero essere per forza quelle di chi negava le libertà altrui in fatto di cultura, di pensiero, di politica, era solo un'insignificante quisquilia. Una risposta che potrebbe dare anche un redivivo Will Hays, estensore di un codice che dettò a Hollywood per più di 30 anni chiedo scusa,
le regole di quello che si poteva o non si poteva vedere. Anche lui si era mosso in nome di una superiore concordia, ma un conto era imporre anche alle coppie sposate di dormire in letti separati, un conto era perpetuare il razzismo impedendo che persone di diverse etnie potessero amarsi o, peggio, sposarsi. Se uno ripercorresse la storia delle controversie legali che hanno accompagnato la storia del cinema, anche solo quella italiana, si accorgerebbe che i casi eclatanti di censura non sono così numerosi e che spesso percorrono altre strade. Certo, ci sono casi famosi come quello di Totò e Carolina, storia di un celerino che deve riportare a casa una ragazza scappata perché incinta e che si vedrà costretto, dal momento che nessuno è disposto a ospitarla, ad adottarla lui stesso. Una storia di solidarietà tra povera gente che però per 2 anni non riuscì a ottenere il nulla osta di distribuzione, perché affidare a Totò il ruolo di un agente di pubblica sicurezza voleva dire offendere le forze dell'ordine e perché non condannava sufficientemente il tentato suicidio della ragazza. E ogni volta che il produttore Carlo Ponti presentava il film per il nulla osta c'era sempre qualcosa che non andava. Risultato: 2 anni di attesa e 82 tagli. Ma c'erano anche strade più subdole, bastava che la domanda di distribuzione scivolasse ogni volta sotto tutte le altre per allungare i tempi di uscita. La Ronde di Max Ophuls venne acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia del 1950, dove vinse il Leone per il soggetto e la scenografia, e l'anno successivo l'Oscar come miglior film straniero. Ma per arrivare sugli schermi italiani impiegò 8 anni, innumerevoli domande e 14 minuti di tagli. Niente al confronto di Die Sire di Carl Theodor Dreyer, uno dei capisaldi dei cineforum cattolici, che impiegò 18 anni per ottenere il nulla osta di distribuzione. Cose d'altri tempi, potrebbe dire qualcuno, cose dell'Italia democristiana e andreottiana, ma se adesso non abbiamo più la DC né Giulio Andreotti, ci sono altri strumenti per frenare o bloccare la circolazione dei film, perché se la censura preventiva non esiste più, 49 esperti nominati dal Ministero della Cultura, divisi in 7 sottocommissioni, devono decidere se le classificazioni proposte dai produttori sono corrette, se le categorie per tutti, per i maggiori di 6 anni o i maggiori di 10 anni, sono di fatto dei consigli per la visione, i divieti ai minori di 14 o 18 hanno valenza giuridica. Che cosa finisce nel mirino di questi diversamente censori? Naturalmente il sesso. La più piccola storia di una 17enne, alla fine del film ne avrà 18, che esplora la propria omosessualità, premiato a Cannes per la miglior attrice, è stato vietato ai minori di 14 anni, decisione confermata anche dopo il ricorso. Gli ostacoli, che di fatto compiono la stessa funzione della vecchia censura, non finiscono più. A un cinema come quello italiano, schiacciato tra un mercato in sofferenza e una legislazione che cambia troppe volte, le sovvenzioni ministeriali, i cosiddetti contributi selettivi, sono spesso una boccata d'ossigeno. La convinzione di alcuni di essere in missione per conto di Dio, come i Blues Brothers, e di dover rompere a tutti i costi con il passato, finisce per far dimenticare l'interesse del film e mettere in prima fila l'interesse dell'ideologia, proprio come facevano i censori d'antan, convinti, dichiarava il presidente del Consiglio Luigi Luzzatti nel 1910, che le pellicole cinematografiche andassero purificate. Questo è il pezzo di Paolo Mereghetti sulla lettura del Corriere della Sera in edicola da ieri, dal titolo "C'è una nuova censura", la censura che riguarda il mondo cinematografico. Sono le 10:53 minuti e 35 secondi, ci concediamo ancora un passaggio musicale, una novità discografica di queste settimane. È tornato Tom Waits con i Massive Attack, questa è Boots on the Ground.

0: on the ground.
1: Un'America disperata, quella che emerge da questa Boots on the Ground di Tom Waits con i Massive Attack. Se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre, avrete potuto anche guardare il video che, insomma, in realtà è una raccolta di fotografie che raccontano la povertà estrema, anche la violenza della polizia, anche dell'ICE, quelle bandiere americane che bruciano dentro anche queste giornate di celebrazione dei 250 anni della Costituzione, e che raccontano attraverso anche la voce molto tagliente, molto potente di Tom Waits e le atmosfere oscure dei Massive Attack, quella che è l'America in questa fase, un'America che viene raccontata anche attraverso alcuni libri di cui si parla dentro la domenica, il supplemento culturale del Sole 24 Ore di ieri, domenica 5 luglio, una bussola per la letteratura americana. Stelle e strisce, l'americanista Donatella Izzo riesce nell'impresa di abbracciare una produzione enormemente diversificata per razza, gender, etnia, classe, scelte formali, pubblico, e di farlo in modo da accendere la curiosità dei non specialisti. Sulla domenica del Sole 24 Ore ne scrive Cinzia Scarpino. Il libro, i libri di Donatella Izzo pubblicati da Lemonnier si intitolano Letteratura degli Stati Uniti d'America in due volumi, dalle origini al XIX secolo e poi ancora XX e XXI secolo. Mondadori Università e Lemonnier, gli editori di questo, di questi preziosi volumi. Intanto giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno, di Play e di Play Live. Grazie, grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 7 luglio, a partire dalle 9:15. Sono le 11:22 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
2: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Sabato 11 luglio alle 18:30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21:30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella giornata di ieri a Romagnano, sul fiume Sesia, due uomini, padre e zio di una bambina di 4 anni, hanno perso la vita nel tentativo di salvare la figlia e nipote finita in acqua e rimasta bloccata tra un isolotto e la sponda del fiume. Una volta tuffati in acqua, i due uomini sono infatti spariti nella corrente e i loro corpi sono stati ritrovati senza vita poche ore dopo. La bambina invece è stata salvata dal fratello, che è riuscita a tuffarsi e portarla a riva.

0: Incendi attivi in Piemonte, la regione li ha elencati in un comunicato, 4 sono in provincia di Vercelli, 2 del Verbano Cusiossola, altri 2 in provincia di Torino. Sul fronte aereo sono attualmente impiegati i Canadair e l'elicottero Drago del reparto volo di Caselle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre a 2 elicotteri della flotta regionale degli AIB. Al momento non si registrano criticità per la popolazione né per gli insediamenti. Il sistema di protezione civile regionale, con i direttori delle operazioni di spegnimento e i coordinatori operativi dei volontari del corpo AIB, mantengono un costante raccordo con i sindaci dei comuni interessati per l'attuazione delle misure di protezione civile, comprese quelle relative alla viabilità e all'informazione della popolazione. Secondo quanto comunicato da FIUM CGIL Torino, lo scorso 29 giugno la Numero Blu Torino, monocommittente Intesa San Paolo per servizi di filiale digitale, ha dichiarato ai sindacati l'intenzione di voler procedere con la chiusura della sede di Leini, con conseguente licenziamento di 43 persone, principalmente donne, a causa della volontà manifestata da Intesa San Paolo di non rinnovare l'attuale commessa in essere a ottobre 2026, gestita dalla sede torinese da oltre 10 anni. FIUM CISL Torino e Canavese e FIUM CGIL Torino avevano già aperto lo stato di agitazione lo scorso 20 aprile per un importante calo di volumi di chiamate e nel frattempo hanno informato la regione Piemonte per chiederne un intervento preventivo. Ora lo sport con il tennis. Weekend amaro per Lorenzo Sonego, eliminato ai 16esimi di finale del torneo di Wimbledon dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6 e 7° del mondo, che si è imposto in rimonta in 4 set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 dopo 2 ore e 35 minuti di gioco. Sonego non riesce quindi nell'impresa di diventare il quarto italiano a raggiungere gli ottavi di finale del prestigioso torneo almeno per 3 volte. Ancora in gara invece il pinerolese Andrea Vavassori, che alle 14.40 di oggi affronterà in coppia con Simone Bolelli la coppia Mektić-Krajcek negli ottavi di finale. Il tennista pinerolese è stato invece eliminato in coppia con Sara Errani nel doppio misto contro Mark Polmans e Storm Hunter per 3-6, 7-6, 2-6 nella giornata di ieri. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi in giornata sulle zone montane più estesi all'interno delle valli cuneesi, isolati rovesci pomeridiani sulle alte valli Gesso e Vermagnana. In Liguria giornata stabile e soleggiata in costa con qualche velatura in transito pomeridiano, attività cumuliforme sull'Appennino di Levante e sulle Alpi Marittime con sporadici fenomeni su quest'ultime nel corso del pomeriggio, cieli sereni fino a fine giornata sui versanti padani. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Mister Dante Fontana con un brano di Piero Piccioni tratto dalla colonna sonora di un film di Alberto Sordi in cui interpretava proprio questo personaggio, questo incredibile attore che abbiamo ricordato attraverso la colonna sonora. Un autore, Piero Piccioni, che ha realizzato colonne sonore meravigliose di film, tra gli altri, spesso e volentieri, collaborando con Alberto Sordi. Buongiorno amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, una trasmissione che ogni giorno dal lunedì al venerdì vi accompagna alla ricerca di quella possibile necessaria bellezza nutriente, quella che troviamo attraverso progetti, idee, mostre, esperienze, laboratori, buone ricette, quindi buon cibo, cibo buono, musica, teatro, insomma tutto ciò che è nutrimento per l'anima e per il nostro spirito. Questo è Café Bleu, il programma da 11 stagioni in onda in questa fascia oraria, seconda parte della mattinata fino alle 12:30 insieme, tra musica, parole e incontri. Anche oggi avremo degli incontri, amici e amiche che passeranno a trovarci, parleremo di un percorso di arte condivisa, di arte pubblica che sta per aprire al pubblico e proporsi al pubblico nel Cuneese. Parleremo poi con un musicista, un batterista che ha prodotto recentemente il suo secondo album. Ma prima vi lascio i contatti social: Café Bleu RB Radio TV, Facebook e Instagram, dove trovate anche il mio profilo personale, Claudio Petronella. C'è tanta musica qui a Café Bleu, cambiamo completamente genere. Loro sono la rappresentante di lista, questa è Maledetta Tenerezza.

Maledetta tenerezza, la rappresentante di lista alle 11:23 minuti e 45 secondi. Tra poco andremo nel dietro le quinte del progetto Opere Vive, un percorso, anzi percorsi al plurale, di valorizzazione di arte pubblica del Cuneese, che tra poco scopriremo attraverso il racconto che condivideremo con la nostra ospite della Fondazione CRC, che organizza questo progetto insieme ad altri partner sempre della provincia di Cuneo. E poi andremo nel dietro le quinte di Histoire d'un enfant, il secondo album di Andrea Penn, batterista torinese che ha collaborato anche con lei, con Giuni Russo. Eccola qua.

La voce meravigliosa di Giuni Russo, Una vipera sarò, alle 11, 27 minuti e 46 secondi, lunedì 6 luglio, tra poco i primi ospiti, le prime persone ospiti che avremo con noi in questa puntata di lunedì 6 luglio, il progetto Opere Vive che fa parte dell'iniziativa più ampia di Radis che partirà poi nel prossimo autunno e tra poco il nuovo disco di Andrea Penna. Ma prima musica, Brian Ferry, Let's Stick Together, via!

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo nel retroscena del progetto Opere Vive, percorsi di valorizzazione di arte pubblica nel Cuneese. Di cosa si tratta? Di cosa fa parte questo progetto? Entra in un altro ambito? Insomma, tanta curiosità che abbiamo il piacere di soddisfare insieme alla nostra ospite. In collegamento con noi abbiamo Valentina Dania della Fondazione CRC, settore arte e cultura. Buongiorno Valentina, benvenuta su RBE.
1: Ciao Claudio, grazie, un saluto a te e a chi ci segue.
0: Innanzitutto, visto che questo sabato 11 di luglio parte questo progetto di Opere Vive, sono percorsi al plurale, cioè questa è una curiosità mia di cui tra poco parleremo. Sabato 11 luglio a Monforte d'Alba, a partire dal pomeriggio, ci sarà insomma il primo di questi percorsi. A me incuriosisce molto il plurale innanzitutto di Opere Vive, percorsi di valorizzazione di arte pubblica del Cuneese. Qual è lo spirito di questo progetto, Valentina?
1: Guarda, noi abbiamo promosso questo percorso di valorizzazione, anzi questi percorsi, come giustamente hai sottolineato, quindi quattro appuntamenti che da qui dopo l'estate ci accompagneranno in quello che è un processo poi finalizzato l'inaugurazione di un'opera di arte pubblica nuova che verrà inaugurata a ottobre a Benevagenna. L'artista coinvolto è Ivan Argote, chi cura questo progetto è Marta Papini, due nomi che per chi è avvezzo insomma al mondo dell'arte contemporanea sono notissimi. E mentre quello che è un po' l'obiettivo di Opere Vive è proprio un accompagnamento che abbia molto più a che fare con chi quelle opere le vive quotidianamente e quindi di fatto in un ricco patrimonio esistente che si possa mettere in dialogo una persona comune, sia questa un esperto d'arte, un interessato o appunto solo un residente che vede quell'opera tutti i giorni e che possa entrare in relazione. Perché vive però? Perché appunto non vorremmo instaurare quel tipo di rapporto in cui si dice va bene, io ti spiego cosa stai guardando e quindi ti faccio una lezione di arte contemporanea. No, tu vieni insieme a me e attraverso diversi strumenti scegli e decidi che tipo di significato per te ha quell'esperienza, quell'opera, quel dialogo.
0: Il percorso e la proposta di Opere Vive per questa edizione 2026 partirà, come dicevamo poco fa Valentina, sabato 11 luglio a Monforte d'Alba. Prima hai citato Benevagenna, quindi l'opera e lo spirito di pluralità, quindi di più percorsi, ha sicuramente senso. Che cosa accadrà sabato 11 luglio a Monforte d'Alba? Che cosa potremo vedere, che cosa potremo vivere a livello di esperienza legata all'arte pubblica?
1: Guarda, Monforte è uno degli appuntamenti, cioè è un luogo dove insieme a molti altri in provincia, ti assicuro, vi invito poi anche a scoprirli man mano al di là delle proposte che noi facciamo, la provincia di Cuneo è ricchissima di un patrimonio di arte pubblica che sembra una cosa bizzarra, no? Se vuoi una provincia come quella nostra, dove invece il patrimonio è ricchissimo, pubblico e privato ed è molto spesso visibile e fruibile. Quello che c'è a Monforte d'Alba, a cui io sono particolarmente legata, è un'opera che si chiama Gratitudine e di questo artista Alex Cecchetti che ha inaugurato l'anno scorso a settembre ed è collocata in uno spazio che è stato riqualificato anche grazie a questa operazione. È un'opera secondo me interessante per mille ragioni, ma tra le quali anche il fatto che parte proprio dal territorio, dalle radici del territorio e quindi ha immaginato un percorso che insomma dalla preistoria a oggi porta a questo spazio di Monforte essere quello che conosciamo e in quell'occasione appunto di sabato 11 luglio a partire dalle 4 troveremo tutta una serie di opportunità che sono laboratori per bambini che si svolgeranno presso la biblioteca e nella quale come ci dicevamo prima invitiamo le famiglie e i bambini a dirci che cosa vedono all'interno di quell'opera, qual è il significato che vogliono restituire, però affianchiamo anche delle opportunità che hanno a che fare con una visita guidata all'opera in capo alla curatrice che ha lavorato insieme a fondazione che si chiama Francesca Comis che quindi porterà anche un vissuto e un l'iter che ci ha portato alla realizzazione è un po' quello che vediamo oggi. Come vedrete sempre sul sito di Radis che rimane il punto di riferimento per qualunque informazione di questo e di futuri appuntamenti si colloca comunque in un'atmosfera di opportunità di Monforte, quindi non solo la nostra opera d'arte e le opportunità che stiamo costruendo ma tutta una serie di realtà che già lavorano sul territorio di Monforte che dialogheranno con noi e per le quali ci fa piacere dire ok, lavoriamo insieme, voi avete proposto questa mostra, c'è un bellissimo lavoro di Guido Arari per festeggiare i 50 anni di Monforte in jazz, quindi voglio dire altissimo profilo di proposta, e a questo affianchiamo anche la nostra iniziativa.
0: Amici e amiche di RBA, immaginate di camminare per strada, andare in macchina, in bicicletta, in motocicletta, insomma in qualsiasi modo, e per una volta alzare gli occhi verso un edificio, verso un luogo che improvvisamente si apre da un altro punto di vista, i vostri occhi, il vostro sguardo, la vostra sensibilità, quindi scoprire un'opera d'arte pubblica. Insomma, noi abbiamo parlato in più di un'occasione qui su RBA di arte pubblica, amiamo l'arte pubblica perché sa essere davvero di tutte e di tutti, non solo per la parola, non è così banale, mi piace sottolinearlo, è un problema, insomma la questione è questa, che risale a tempo fa, a secoli fa, l'arte pubblica ha sempre dato importanza al valore e al patrimonio di tutte e di tutti. E questo progetto Opere Vive a me ha curiosito proprio per questo, per i percorsi che propone. In chiusura hai parlato di Radis, Valentina, vorrei solo citare un attimo il progetto che insomma vivrà quest'anno la sua terza edizione, e come accennavamo poco fa si offrirà al pubblico a partire dal prossimo autunno. Poi in breve dirci qualcosa di Radis.
1: Sì, molto velocemente, Radis è un progetto che è stato promosso da una nostra cugina, che è Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, attraverso il suo ente strumentale che appunto si occupa di arte, e in questo progetto quadriennale hanno immaginato un percorso di un'operazione di arte pubblica all'anno. Prima ho citato Marta Papini e Ivana Argote su Benevagenna quest'anno, ma l'anno scorso sempre Marta, che è la curatrice di tutto il percorso, ha promosso un'operazione splendida che vi invito a vedere a Dogliani, e che potrete vedere anche nel corso degli appuntamenti di Opere Vive di Petrit Alilai. E c'era, e la prima edizione ha visto invece Giulia Cenci lavorare a Rittana. Allora sono tre appuntamenti distribuiti sul territorio e hanno anche un po' la volontà di restituire una distribuzione, no, che risponde anche a quella che è la nostra provincia, alla sua conformazione di comuni piccoli o medio piccoli, e operazioni davvero molto rilevanti sia per gli attori, diciamo così, coinvolti, che per la qualità delle opere che sono state prodotte. Noi come Fondazione CRC collaboriamo non solo economicamente, ma appunto con attività come questa di valorizzazione, che insomma vogliono arricchire un po' la proposta che viene fatta.
0: Okay. Dopo Monforte d'Alba, amici e amiche di RBA, Opere Vive proseguirà l'8 di agosto a Limone Piemonte con un'attività dedicata all'opera My Heritage di Alice Visentina, il 13 di settembre a Bra, appuntamento a Bra attorno all'opera Estendere il tempo di Enrico Giuliano, e infine l'appuntamento del 25 ottobre a Dogliani con un evento dedicato a Abetare, un giorno a scuola, opera di Petrit Alilai che abbiamo citato e che ricordiamo di questo percorso proprio in brevissimo, pochi secondi. C'è una bussola per orientarsi intorno alla proposta di Radis, ma anche di Opere Vive, Valentina? Un sito web o qualcosa?
1: Sì, assolutamente sì, il sito proprio di Radis nel public program, che prevede tantissime attività, è diviso per mesi, e ognuno di questi appuntamenti insieme ad altri appunto con gradi di approfondimento diversi restituiscono quello che è il programma che ci accompagna a Vienna.
0: Amici e amiche di RBA, siamo stati dietro le quinte dell'anteprima della terza edizione di Radis, Opere Vive, percorsi di valorizzazione di arte pubblica del Cuneese. Primo appuntamento sabato 11 luglio a Monforte d'Alba a partire dalle 16, un evento, un'iniziativa che abbiamo presentato insieme a Valentina Dania del settore arte e cultura della Fondazione CRC. Grazie Valentina, buon proseguimento, buon lavoro e buona estate.
1: Grazie Claudio, grazie anche a te, un saluto a tutti i tuoi spettatori.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RB, torniamo in onda dopo i Wolfpack. Un po' di groove, ci vuole il groove al mattino. Sì, si può fare anche alle 11.50 di lunedì 6 luglio, anzi ancora di più credo si possa fare proprio perché inizia la settimana. E noi, come sempre, col nostro sguardo curioso, amiamo andare nel dietro le quinte dei progetti musicali, di quella musica che per noi è artigianato, una forma d'arte che ci vede curiosare nelle botteghe di musicisti e musiciste. Venite con me, amici e amiche. Abbiamo il piacere di incontrare per la prima volta, insomma perlomeno in questo programma, Andrea Penna, per scoprire dietro le quinte del suo secondo album Histoire d'un enfant. Ciao Andrea, benvenuto su RBA.
1: Ciao Claudio, grazie per l'invito, grazie molte.
0: Innanzitutto io amo i titoli, Andrea, e vorrei capire la storia di questo bambino, l'histoire d'un enfant, la storia di un bambino che intitola e introduce anche col primo brano che dà il titolo al disco, e vorrei capire chi è questo bambino di questo tuo lavoro.
1: Allora, intanto si parla di una storia abbastanza autobiografica, in realtà questo bambino sono io, in parte, no? E ho cercato di risalire un po' alle energie dei miei 12-13 anni, cercando di ritrovare un po' quelle emozioni pure, diciamo, no? Non ancora contrastate dalle esperienze musicali, dalle esperienze di vita che ci sono poi state gli anni a seguire. Quindi ho cercato di raggiungere un po' di nuovo questa dimensione e ho scritto questo brano, questo Histoire d'un enfant, che vede la partecipazione di una cantante del Mali che si chiama Mamou Rastafané, e anche per questo il titolo è in francese, perché c'è tutta una storia un po' africana, un po' direi tanto africana, no? E quindi insomma ho scritto questo brano che è la storia di un bambino che cresce grazie alla musica, grazie al fatto di aver avuto in dono un cane con cui ha un rapporto insomma particolare, cresce con un tamburo, insomma fa tutte le sue esperienze di vita e finalmente poi riesce a, come posso dirti, a realizzarsi come individuo, no? E quindi prende poi parte insomma nella vita con una certa sicurezza. Si intende che è un po' una cosa autobiografica, no? E questo è un po', diciamo, il meccanismo di Histoire d'un enfant.
0: Tu sei un batterista, hai suonato con diverse artiste, tra cui coloro con cui hai percorso e hai condiviso il percorso dell'album di Histoire d'un enfant, perché parli di un percorso molto intimo, molto personale, autobiografico, che però hai deciso di condividere con musicisti e musiciste, a partire ad esempio dalla cantante, che tra poco ascolteremo, perché vi proporremo, amici e amiche di RBA, il primo brano, appunto, il brano che dà il titolo all'album, ma anche il primo brano dell'album, Histoire d'un enfant. Com'è nato il progetto dell'album? Ti sei posto delle domande? C'è una domanda che ha scatenato, tra virgolette, poi l'urgenza che ha portato alla realizzazione degli 8 brani?
1: Ma io mi sono chiesto, diciamo così, torno magari un po' di nuovo sullo stesso concetto di prima, arrivato a 60 anni che cosa voglio fare, li ho appena compiuti, si vede anche poi dal cappello bianco, insomma, e appunto ho cercato di tirare fuori tutte le cose che non avevo tirato fuori prima, sempre con la collaborazione dello zoccolo duro, diciamo, di base del progetto, che sono Umberto Mari al basso, okay, e Massimo Artigli alle tastiere, che anche arrangiatore insieme a me dell'intero disco. E poi sono tutte le energie che man mano sono venute fuori, come posso dirti, anche la crescita mia personale, che mi ha portato a questo disco, che è un po' diverso dal disco precedente, perché penso che ci sia un po' più di energia, un po' più di positività, è un po' meno malinconico, insomma, no? Ho cercato di fare una cosa, come posso dirti, anche da un certo punto di vista anche un po' più allegra, ecco.
0: Guarda, abbiamo bisogno di groove, abbiamo bisogno di groove, lo dicevamo in apertura. quando parliamo di groove con un batterista come te, insomma, direi che è necessario e anche importante poterlo sottolineare, il groove. Come si fa ad avere groove dopo tanta musica? Tu hai parlato di un inizio che eri giovane, eri un ragazzino, eri poco più che un adolescente quando hai cominciato a suonare, anche poi anche a livello professionale. Lo dice la tua bio e si può leggere anche sul sito, sulle tue attività. Quanto è importante tenere vivo quel groove, Andrea?
1: Allora Claudio, è la cosa fondamentale, perché è la struttura che tiene in piedi tutto. Senza il groove non sta in piedi niente. So che può sembrare una frase banale, no, però no, la ricerca è sempre quella di far funzionare, quindi dal punto di vista tecnico, vabbè, c'è il discorso di accentuare e levare, c'è il discorso di avere a che fare con tutte la conoscenza delle ritmiche, che possono essere quelle jazz, quelle latinoamericane, eccetera. E poi sicuramente l'esperienza negli anni, diciamo, ho cercato di portare, di far convergere tutta questa energia nel, esattamente proprio nel groove, quindi pensando soprattutto in maniera melodica, armonica, e questo è un po' il risultato, certo, anche se vogliamo, del disco, dove appunto non sono soltanto batterista ma sono anche compositore, quindi ho cercato di non mettere la batteria in primo piano, perché ho cercato di evitare, come posso dirti, la cosa di ecco sono il batterista e quindi allora adesso faccio il solo, eccetera, no? Ci sono poche cose di nome. Ho cercato di essere più musicista nell'insieme, delle cose. Quindi, una cosa che fosse melodica, brani che fossero il più belli possibile, ecco.
0: Beh, io ho avuto la sensazione, ascoltando le 8 canzoni del disco, tra cui ce n'è una che è la quarta traccia, che si intitola appunto Groove Therapy, amici e amiche, direbbe. Quindi il discorso che stiamo condividendo con Andrea Pena è assolutamente sul pezzo. Quello che ho avuto come sensazione, Andrea, fin dal primo ascolto è quello del piacere appunto di accompagnare l'ascoltatore e l'ascoltatrice, partendo anche dalla durata delle stesse tracce, va oltre quel consolidato meccanismo del concetto dell'attenzione. Basta, andiamo oltre questa cosa, e secondo me è necessario come musiciste, ma anche come noi, insomma, persone che lavorano attraverso la radio e attraverso la TV, cercare in qualche modo di dare delle possibilità a chi guarda e ascolta, e lasciarsi accompagnare all'ascolto anche oltre quel necessario, insomma, soglia dell'attenzione. In realtà possiamo scoprire la bellezza dell'ascolto. Sei d'accordo con me?
1: D'accordissimo, grazie per quello che hai appena detto. Tu parli della soglia dell'attenzione, no? È un punto critico, perché adesso le cose funzionano in base al fatto se vengono, come dire, acchiappate dall'ascoltatore nei primi secondi, no? E questo rovina anche un po', insomma, le proprie modalità di espressione, di ricerca. Ad esempio, le introduzioni nei brani non si possono più fare, quasi, perché uno mette solo introduzione, ma cos'è questa cosa? Passa in un attimo, no? E quindi uno vuole andare subito al dunque. Però diventa difficile anche potersi esprimere in situazioni di questo tipo. Come sai, anche a Sanremo, ad esempio, hanno abolito le introduzioni, partono subito, no?
0: Sì, certo.
1: Con la strofa. Ma questo perché, come dicevi tu, per mantenere l'attenzione dell'ascoltatore. Insomma, diventa poi difficile anche cercare di esprimersi nel modo come uno vuole, come uno sta cercando di fare.
0: Io penso sia davvero necessario cercare di educare, di andare verso l'ascolto e dire: ehi, guarda che c'è anche questo, è possibile, metterti lì, dare la giusta attenzione a quello che ascolti, e perché no, magari scoprirlo, come facciamo noi adesso in questo momento, lasciando la parola e soprattutto l'ascolto alla musica. Siamo pronti per lanciare Histoire d'un enfant. Questo enfant è lui, Andrea Pena, che abbiamo avuto il piacere di scoprire qui su RBE. Grazie Andrea per essere stato con noi. Io spero di poter ascoltare presto, anche magari dal vivo, questa canzone. È un augurio che ti faccio, in un periodo in cui chiudono.
1: Stiamo organizzando.
0: Dai, magari teniamo sotto controllo i tuoi social. In un periodo in cui chiudono locali storici come il Folk Club, in cui insomma fare musica dal vivo diventa sempre più complicato, penso che sia necessario reagire. La reazione penso che sia necessario anche attraverso la musica dal vivo. Grazie per esserti raccontato, Andrea.
1: Claudio, grazie a te per l'ospitalità, e un saluto a tutti e un abbraccio grande. Viva la musica!
0: Assolutamente, a presto, ciao, buon estate.
1: Ciao Claudio, grazie, ciao a tutti. Ciao.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per mille alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Mr. Barry White alle 12:09 minuti e 4 secondi. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Caffè Blu, programma di RBA Radio, RBE TV. Potete guardare e ascoltarci anche su rbe.it, dove pubblichiamo le interviste, gli approfondimenti, i video, gli audio della trasmissione, tra cui

Insomma, ritroverete prossimamente le due interviste. Abbiamo presentato Opere Vive, i percorsi d'arte pubblica che il prossimo sabato 11 luglio saranno inaugurati a Monforte d'Alba e in altri comuni del Cuneese. Abbiamo parlato poco fa con la nostra ospite della Fondazione CRC e poi con Andrea Penne, il suo nuovo album Histoire d'un enfant. Adesso musica, Anderson Paak.

Anderson Paak alle 12:12 minuti e 23 secondi, ancora musica, grandi voci, grandi soul come quello di Gregory Porter in concerto alla Reggia di Venaria domenica 26 luglio, un concerto organizzato in collaborazione con Blue Note di Milano, un concerto che ripercorre le orme della rassegna di jazz jazzeria della Reggia di Venaria, un appuntamento quello del 26 luglio che permette al pubblico di ascoltare il concerto, di poter vivere l'atmosfera della Reggia di Venaria, del suo parco, del suo giardino meraviglioso nelle ore precedenti il concerto e anche poco prima e poco dopo, quindi anche nelle ore subito riguardano la fascia notturna della giornata di domenica 26 luglio. Un grande appuntamento, Gregory Porter, 26 luglio alla Reggia di Venaria, eccolo qua, Gregory Porter per voi.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Relax, amici e amiche di RBE, relax, musica e groove. Abbiamo parlato di groove in questa puntata con Andrea Pena, ritroverete l'intervista sul podcast di Caffè Bleu, ma adesso spazio al Geddu della nostra trasmissione. Partiamo subito con Incognito.

0: Loretta Holloway con Love Sensation termina il momento del get do, del groove di Café Bleu. Anche questa puntata l'abbiamo portata a termine, speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia, amici e amiche di RBE. Ci sentiamo domani alle 11:15 fino alle 12:30 insieme tra musica, parole e incontri. Ringrazio Francesco Varalda in regia e tutte e tutti voi. Grazie per aver scelto Café Bleu, buon proseguimento con i nostri programmi, vi lascio al notiziario nazionale di Popolare Network e vi do appuntamento a domani. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

svolta nella striscia di Gaza. Dopo due decenni di governo, Hamas scioglie l'esecutivo e apre la strada al comitato previsto dal piano di Trump. Resta però il nodo del disarmo del gruppo palestinese, principale richiesta di Israele per sbloccare la seconda fase dei negoziati. Sulla striscia i raid aerei intanto continuano, almeno 4 le vittime solo oggi. Trump attacca di nuovo Meloni, ma a Palazzo Chigi prevale la linea di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense, che si è preso gioco della presidente del Consiglio con un meme con cui le chiede distanza alla vigilia del vertice NATO. La guerra in Ucraina, 11 vittime a Kiev dopo gli ultimi raid aerei notturni. È il secondo bombardamento russo sulla capitale in 4 giorni. L'attacco arriva dopo la lunga telefonata di riavvicinamento tra Putin e Trump. Giornata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte iniziati i lavori sulla linea di Firenze. Alle cancellazioni e ritardi previsti si aggiungono 2 guasti alla linea alternativa prevista e alla stazione di Milano Centrale.

0: 12:32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo con una notizia dell'ultima ora, andiamo nella striscia di Gaza perché poco fa Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni. Che cosa significa e cosa succederà adesso? In studio c'è Sara Milanese.
1: Sì, buongiorno Alessandra. Ecco, la notizia era stata anticipata da dichiarazioni nelle ultime ore, è stata ufficializzata però solo poco fa. Hamas ha quindi sciolto l'organo che ha governato la striscia negli ultimi due decenni, cioè da quando i suoi combattenti avevano preso il controllo dal movimento palestinese rivale Fatah nel 2007. Si tratta di una svolta importante, lo dicevamo, i vertici del movimento hanno apertamente dichiarato che si tratta di una decisione fatta per facilitare la transizione verso il Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, l'organo che è stato creato dal Board of Peace di Trump e che dovrebbe aiutare ad attuare un governo civile. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza lo scorso ottobre tra Hamas e Israele, Hamas aveva ripetutamente detto di essere pronto a farsi da parte nella gestione quotidiana della striscia. Resta però la spinosa questione del suo disarmo ancora da risolvere. Hamas ha annunciato per oggi un'importante conferenza stampa, non ci sono però dettagli né sull'orario né sui contenuti di questa conferenza stampa. Ci sono state diverse riunioni, diversi colloqui, soprattutto tra Hamas e le altre fazioni palestinesi al Cairo, per cercare di risolvere le divergenze sul post guerra a Gaza, in particolare sull'avvio di questa seconda fase del cessate il fuoco che è bloccato da mesi. La questione della governance resta comunque uno dei principali punti critici nei negoziati sull'attuazione di questa seconda fase. Per ora Israele ha respinto qualsiasi ritorno al potere di Hamas. Nel frattempo continuano anche i bombardamenti sulla striscia, almeno 4 i palestinesi rimasti uccisi solo nella mattinata di oggi.
0: Grazie Sara. E Giorgia Meloni non ha ancora risposto all'ultimo nuovo attacco frontale di Donald Trump. Nonostante lo sconcerto, a Palazzo Chigi per ora sembra prevalere la linea dichiarata già in occasione dei primi attacchi, cioè quella di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense. E questa volta si è preso gioco di Meloni con un meme che allude alla richiesta di un selfie che Trump sostiene che la Presidente del Consiglio gli abbia chiesto. Serve un ordine restrittivo, riporta la foto pubblicata da Trump che lo ritrae insieme a Meloni, come a chiederle distanza alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno. Da Roma, Anna Bredice.
2: Il compito ora appare abbastanza arduo: separare Trump dall'America, essere indifferenti al nuovo attacco su cui non c'è rischio di fraintendimento. Vista la chiarezza, serve un ordine restrittivo riferito a Giorgia Meloni, far finta di niente e andare avanti. Il meme partito ieri quasi di notte, ora italiana, dai social di Trump è chiaro: si vede Trump di spalle e Meloni che lo guarda, e la scritta serve un ordine restrittivo. Il tono e la base della nuova offesa è la stessa di un paio di settimane fa, quando il tycoon americano disse che Meloni gli faceva pena, ma questo nuovo attacco arriva a poche ore da una delicata riunione della NATO, dove si dovrà decidere il contributo di ogni paese europeo alle spese di difesa della NATO. Per questo da Palazzo Chigi arriva l'ordine di non rispondere. Meloni non parla, Tajani e Crosetto si sforzano di fare dichiarazioni con cui sottolineano che gli accordi, il rapporto con gli Stati Uniti sono solidi e che questo conta, e dall'altra parte c'è Trump, del cui equilibrio comincia anche nelle dichiarazioni della maggioranza a filtrare qualche dubbio. In questo modo Meloni è sempre più spinta a coalizzarsi con quei paesi europei. Obiettivo in questi anni degli attacchi di Trump, Francia, Germania, Inghilterra, diventa sempre più difficile, se non impossibile, tornare nell'orbita del presidente americano, visto questi attacchi. Dall'opposizione si ripetono le stesse posizioni del precedente scontro. Per Elly Schlein le parole di Trump sono inaccettabili. Non si possono accettare attacchi da presidenti stranieri, dice Schlein, che però ricorda la linea di Meloni in questi anni, criticandola. I 5 Stelle più duri, Meloni da fan numero uno a Pungible di Trump. Linea allo studio.
0: Non sono dunque bastati i tentativi di ricucire di Meloni, l'ultimo lo scorso 4 luglio in occasione dei festeggiamenti per la nascita degli Stati Uniti d'America, organizzati dall'ambasciata americana a Roma, dove la Presidente del Consiglio aveva mandato mezzo governo. Perché Trump continua a provocare Meloni? Ascoltiamo il commento di Raffaella Baritono, che insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
3: Ci sono due motivi. Uno è il dato vendicativo della personalità di Donald Trump. In questa sua logica amico-nemico, chi non si allinea perfettamente alla sua linea diventa naturalmente il nemico numero uno, e quindi lui non può sopportare l'idea che ci siano deviazioni rispetto alla linea di fedeltà. Poi naturalmente rientra anche nella sua lotta contro l'Unione Europea, contro la NATO, l'indebolimento dell'Europa come un elemento chiave delle sue strategie di politica estera e anche della sua visione geopolitica. Meloni ovviamente ha l'esigenza di dimostrare che ha una statura e che non può essere ritenuta completamente asservita a Trump, anche per ragioni interne, per ragioni, come dire, di equilibrio politico, per ragioni elettorali, perché naturalmente tutto poi è virato sulle scadenze elettorali, quindi lei deve dimostrare di essere una statista e deve dimostrare di avere il senso del patriottismo.
0: Alla vigilia del vertice NATO in Ucraina, in Turchia, lo sentivate, la Russia è tornata a colpire l'Ucraina per la seconda volta in 4 giorni. Missili e raid si sono concentrati soprattutto su Kiev, dove si contano 11 morti e una cinquantina di feriti. Altre 2 vittime anche a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato la carenza di missili di difesa e chiesto agli alleati di prendere decisioni forti. Gli attacchi russi arrivano dopo il riavvicinamento tra Washington e Mosca. Sabato Donald Trump ha sentito l'omologo russo Putin. Il colloquio telefonico è durato 90 minuti e si è concentrato proprio sul conflitto ucraino. E ora torniamo in Italia. In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri. Manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. E a quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Sollicciano, messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Sollicciano, ma anche gli altri istituti di pena della regione. Ed è stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione di treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea: il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale era stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto c'è stato alla stazione di Milano Centrale, ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse. Sulla natura di questi lavori ascoltiamo Dario Balotta, responsabile dei trasporti di Europa Verde.
4: I lavori sono quelli del PNNR. Ferrovie dello Stato sta spendendo 25 miliardi per nuove opere e velocizzazione, e poi ci sono i lavori di manutenzione programmati. Entrambi vanno a finire sui 16.800 chilometri di rete della ferrovia italiana. Sono un cantiere ogni 15 chilometri. Nessuno avrebbe mai fatto un così consistente programma di lavori. Diciamo che la rana sta bevendo troppa acqua, più di quella che riesce a bere. Il tutto perché bisogna spendere questi soldi dei PNNR. E questo è una logica sbagliata, perché per spendere quei soldi lì sono stati tirati fuori dal cassetto vecchi progetti che dormivano da 30 anni e l'obiettivo era spendere i soldi e non invece modernizzare le ferrovie.
0: La Francia si prepara ad una nuova ondata di caldo, la terza da maggio. Mentre dalle pagine del quotidiano Le Monde, oggi oltre 90 tra scienziati, medici, ricercatori, intellettuali firmano un appello per chiedere l'adozione di una legge di emergenza climatica, nel sud del paese si lavora per spegnere incendi e si attendono di nuovo temperature fino a 40 gradi. Il servizio.
5: Questa mattina la Francia contava ancora più di 20 incendi attivi tra il centro e il sud del paese. Il più importante nei Pirenei orientali, ha già bruciato quasi 5.000 ettari di vegetazione, provocato l'evacuazione di 10.000 persone, incenerito o danneggiato oltre una cinquantina di immobili, principalmente agricoli, e causato il ricovero di 5 persone, tra cui 4 pompieri intossicati o ustionati, uno dei quali gravemente ferito. La terza tappa del Tour de France, prevista oggi nella regione, è mantenuta ma senza accesso al pubblico e senza carovana pubblicitaria per limitare limitare i rischi. Gli oltre 10.000 pompieri mobilitati in tutto il paese affrontano condizioni particolarmente propizie al propagarsi delle fiamme e temperature in aumento, con una nuova ondata di gran caldo che si abbatte sul sud del paese. La terza in meno di due mesi, già 37 gradi a Perpignan, il capoluogo dei Pirenei orientali, dei venti superiori a 50 km all'ora e appunto una vegetazione resa particolarmente infiammabile dall'assenza di precipitazioni e dal susseguirsi di canicole violente a ritmo serrato. Un vero e proprio circolo vizioso causato da un clima che non dà letteralmente tregua e da cui la Francia fatica a estirparsi, che potrebbe ripetersi tutta l'estate, con appunto già una nuova canicola che comincia in particolare nel sud del paese con temperature tra i 35 e i 40 gradi, mentre nel nord si supereranno i 30 gradi come oggi pomeriggio nella capitale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Negli Stati Uniti si sono concluse ieri le celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump ha sfruttato l'anniversario per autocelebrarsi e per lanciare una campagna contro i democratici più progressisti, che il presidente ha definito il cancro comunista da estirpare. Proprio a Washington, qualche ora prima dell'atteso intervento presidenziale, un gruppo di neofascisti ha organizzato una marcia. Roberto Festa.
6: Non ha ottenuto la visibilità mediatica di discorsi e parate. Ma sabato, il giorno in cui l'America ha celebrato la dichiarazione di indipendenza, centinaia di uomini mascherati hanno marciato attraverso Washington DC. Molti portavano bandiere confederate ed erano guidati da Thomas Rousseau, fondatore dell'organizzazione neofascista e suprematista bianca Patriot Front. Hanno percorso il centro della capitale, dalla Union Station verso il Congresso, urlando slogan come vita, libertà, vittoria e riprendiamoci l'America. La polizia di Washington e il ministro degli interni Doug Burgum giustificano la marcia sulla base del free speech e del libero discorso riconosciuto dal primo emendamento. Ma il Patriot Front è uno dei gruppi d'odio più radicali degli Stati Uniti e vedere i suoi membri marciare per la capitale, arrivando a prendere la metropolitana nel giorno che celebrava la dichiarazione di indipendenza, ha stupito e spaventato molti tra gli stessi residenti di Washington, che si sono rivolti alla polizia. L'episodio è comunque significativo. Nei giorni in cui Donald Trump pronunciava discorsi segnati da un'aggressiva e datata retorica anticomunista, da un nazionalismo etnico e identitario, centinaia di fascisti giravano indisturbati per la capitale, in una plateale dimostrazione di come le politiche dell'amministrazione Trump abbiano dato visibilità, abbiano normalizzato le frange più violente della società americana. Da New York, Lina allo studio.
0: In chiusura ai mondiali di calcio maschili, crescono le polemiche sul caso Balogun. La federazione calcistica belga ha scritto alla FIFA contestando la decisione di sospendere il cartellino rosso all'attaccante statunitense espulso durante la partita contro la Bosnia. La FIFA avrebbe interpretato la lettera come una richiesta di ricorso e ha incaricato un membro della sua commissione d'appello di prendere una nuova decisione con urgenza. Belgio e Stati Uniti si affronteranno stanotte negli ottavi di finale. Dietro la decisione di sospendere l'espulsione di Balogun c'è la diretta richiesta di Donald Trump al presidente della FIFA Infantino. Luca Pisapia è scrittore e giornalista sportivo.
7: Una cosa del genere, che all'interno della competizione venga tolto un cartellino rosso, non è mai successo nella storia. Il calcio e lo sport vanno avanti per ricordi, per aneddoti, per pietre miliari, quindi è una macchia, diciamo così, indelebile nella storia dello sport e che sarà sempre ricordata. Da un lato una cosa così, diciamo, sfacciata e ridicola ed evidente può avere degli effetti controproducenti, nel senso che rende ovvio e rende palese di come lo sport sia in mano alla politica, sia uno strumento politico esso stesso. Dall'altro segna un precedente, un monito che rimane lì nella storia dello sport.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: E ora pubblicità.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: intelligente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal nord-ovest. In studio Darianna Tedesco. A Romagnano, sul fiume Sesia, due uomini, padre e zio di una bambina, hanno perso la vita nel tentativo di salvare la figlia e nipote finita in acqua e rimasta bloccata tra un isolotto e la sponda del fiume. Una volta tuffati in acqua, i due uomini sono spariti nella corrente e i loro corpi sono stati trovati senza vita poche ore dopo. La bambina è invece stata salvata dal fratello che è riuscito a portarla in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. La madre, incinta, ha accusato un malore ed è stata ricoverata all'ospedale di Novara. Continuano le indagini sui gravi scontri avvenuti a margine dell'ultimo derby della Mole lo scorso 24 maggio. Dopo la richiesta formale della Procura di Torino di arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della Polizia di Stato con l'accusa di lesioni aggravate, un secondo agente di polizia è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di favoreggiamento. Il poliziotto avrebbe cercato di ostacolare l'identificazione del collega fornendo una relazione mendace su cosa avvenne quel giorno. 43 lavoratori, in grande maggioranza donne, rischiano il licenziamento all'ENI nel torinese. La NBT, numero blu Torino, ha comunicato ai sindacati l'intenzione di chiudere la propria sede, monocommittente di Intesa San Paolo, per i servizi di filiale digitale da oltre 10 anni. La motivazione sarebbe da ricercare nella ventilata volontà di Intesa San Paolo di non rinnovare la commessa alla scadenza di ottobre 2026. FIM CISL e FIOM CGL Torino denunciano la scelta come incompatibile con la responsabilità sociale d'impresa, sottolineando il paradosso. La banca annuncia utili record, un'offerta da 30 miliardi su Monte dei Paschi e nuove assunzioni nella filiale digitale, mentre esternalizza il lavoro di chi la serve da un decennio. I sindacati hanno già coinvolto la regione Piemonte chiedendo un intervento preventivo. Le lavoratrici e i lavoratori dell'azienda annunciano uno sciopero per l'8 luglio. Sono numerosi in questi giorni i fronti di incendio attivi in Piemonte. La regione li ha elencati in un comunicato. 4 si trovano nella provincia di Vercelli, 2 nel Verbano Cusi-Ossola, 2 in provincia di Torino. Sul fronte aereo sono attualmente impiegati i Canadair e l'elicottero Drago del reparto volo di Caselle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché 2 elicotteri della flotta regionale AIB. Al momento non si registrano criticità per la popolazione né per gli insediamenti. Il sistema di protezione civile regionale del Piemonte, con i direttori delle operazioni di spegnimento, unitamente ai coordinatori operativi dei volontari del corpo AIB Piemonte, mantengono un costante

0: con ampio margine. Secondo il belga Tim Alleman, terzo Fabio Lanzone. Nella medio fondo la vittoria è andata a Mirko Trosino in 2 ore 39 minuti e 58 secondi, davanti a Gioele Gasparetto e Andrea Mariani. In campo femminile Anna Ceoloni sale sul podio, conquistando il terzo posto. E giungiamo infine al meteo. In Piemonte oggi cielo soleggiato con cumuli sparsi in giornata sulle zone montane, più estese sull'interno delle valli cuneesi. Isolati rovesci pomeridiani nelle valli Gesso e Vermegnana. In Liguria giornata stabile e soleggiata in costa, con qualche velatura in transito pomeridiano. Attività cumuliforme sull'Appennino di Levante e sulle Alpi Marittime, con qualche sporadico fenomeno su quest'ultime nel corso del pomeriggio. Cieli sereni fino a fine periodo sui versanti padani. Questa edizione del notiziario finisce qui, il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 6 di luglio, la meditazione di oggi è curata da Deborah Michelin Salomon della Chiesa Valdese di Bobbio Pellice. Ascolteremo in chiusura l'inno 312. Vieni e mi segui, disse il Redentore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal libro del Deuteronomio, al capitolo 5, il versetto 32. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. E ancora dall'Evangelo di Giovanni, il capitolo 12, il versetto 26, Gesù dice: se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, che lo Spirito del Signore sia con tutte e tutti noi e ci guidi nell'ascolto e nella meditazione della Sua parola. I versetti previsti per oggi dal nostro lezionario Un giorno, una parola ci spingono a riflettere su due aspetti strettamente intrecciati tra loro: i comandamenti e il servizio. Il versetto che abbiamo letto dal libro del Deuteronomio ci porta al momento in cui Mosè viene scelto da Dio come suo mediatore con gli uomini e decide di affidare a lui i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni affinché possa insegnarli a tutto il popolo. Solamente in questo modo si può vivere felici e prolungare i propri giorni nel paese che verrà posseduto. I comandamenti sono la legge, non possono in nessun caso essere ignorati e vanno seguiti senza indugio, senza tentennamenti, senza vacillare. Non si può sbagliare strada, rappresentano il volere del Signore affidato a Mosè. Sappiamo bene quanto i 10 comandamenti siano fondamentali per i credenti. Segnano una via, uniscono i cristiani in una condivisione di intenti, danno struttura e sicurezza, un orizzonte in cui muoversi seguendo il volere del Signore e mettendosi al suo servizio. Proprio di servizio ci parla Giovanni nel momento in cui Gesù annuncia la sua crocifissione. Chi ama la sua vita la perde, ma chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Chi ama Gesù lo segue e chi lo serve sarà onorato dal Padre. Una vita di servizio che non è una vita sprecata, anzi, è una vita piena, vissuta in conformità al volere del Signore, che glorifica il suo nome e glorifica chi segue la sua parola e il suo volere. Chi si mette al servizio del Figlio e non lo abbandona, neanche nell'ora più buia della sua morte terrena. Una vita vissuta rettamente, seguendo i comandamenti e seguendo il Signore, per servire e per testimoniare la nostra fede. Un compito a volte arduo e che ci mette a dura prova, ma che ci regala la consapevolezza di vivere la nostra fede a pieno, secondo il volere del Signore che onorerà i servitori della sua parola. Amen.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per traffico intenso si viaggia in coronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Restiamo al traforo del Monte Bianco. Per lavori di manutenzione questa sera chiuderà in entrambi i sensi di marcia dalle 23 fino alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: RBE, vicina a te.
0: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

ci minimizza linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che tra le ci minimizza linda, e a me mi via, e vuoi essere la canzone con tre

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E rieccoci per una nuova puntata di Voci Protestanti Talk in una versione un po' estiva, come avete sentito. Infatti Daniela Grill giustamente ha preso un po' di giorni di vacanza, e però c'è questa seconda parte di Voci Protestanti, cioè Voci Protestanti Talk, un'ora insieme per scoprire, per approfondire quelle che sono le realtà del nostro territorio, anzi dei nostri territori, mi bacchetterebbe Daniela. Oggi andremo persino in tour, di fatto, e lo faremo con l'Ape Summer Tour. E allora ci metteremo in collegamento con Tancianok e tre dei ragazzi che sono partiti con l'Ape Summer Tour 2026. Scopriremo quali sono le tappe di quest'anno, le date, insomma, che cosa succederà in questa nuova versione. Poi avremo anche tante altre notizie e iniziative sul nostro territorio da raccontare. A questo punto passiamo alla prima canzone, Blu Erba di Micio, e poi ci collegheremo con Ape.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce a chi è partito per mettersi in gioco letteralmente. Allora salutiamo Tanjanok e tre dei ragazzi che sono partiti con l'Ape di quest'anno, di questa terza edizione se non erro, ed è un progetto che veramente sta crescendo, si sta cambiando, si sta evolvendo, ma lascerò la parola direttamente a loro. Tanjanok, Elisa, Andres e Millicent, benvenuti.
2: Grazie.
3: Grazie mille. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti e tutti, grazie soprattutto ad Arianna che ci ha fatto questo collegamento. Noi siamo molto emozionati, emozionate, no? Sì. Per questa tappa.
1: Benissimo, allora siete partiti nella giornata dell'altro ieri, è iniziato tutto il 4 luglio, continuerete per 10 giorni di questo percorso che vi ha portato nell'estremo sud d'Italia, in luoghi stupendi. Ci volete un po' raccontare dove siete adesso e poi dove ripartirete nei prossimi giorni, quali sono le attività che avete già fatto in generale?
2: Chi vuole iniziare? Al momento ci troviamo vicino a Monopoli e abbiamo visitato la chiesa battista di

0: Infatti è un acronimo che sta per ascoltare per esserci, un progetto per cui si incontrano ragazzi e ragazze da tutta Italia, appartenenti da quest'anno anche diciamo di chiese battiste, valdesi e metodiste, si ritrovano per conoscere un po' dei luoghi. In questo caso, in questa terza edizione, appunto, siamo nel sud Italia e in alcune delle zone, insomma, di appartenenza anche di alcune persone che hanno partecipato a questo Summer Tour. Il Summer Tour ha un po' l'obiettivo di aprire le prospettive all'interno di questo gruppo che si è creato e di persone che non si conoscono, non si conoscevano prima, diciamo, in maniera profonda e poi portano a casa un'esperienza che magari li forma e può essere un modo per rimanere sintonizzati, sintonizzate anche nelle proprie realtà locali.
1: Quindi anche un modo per fare rete tra giovani a livello nazionale e scoprire anche dei luoghi, le storie, dei posti. Quest'anno, appunto, adesso state facendo un po' di mare, ammettiamo, perché l'estate vuole il mare, chiama il mare, ragazzi. Io non so voi, ma a me lo richiama subito. E poi però vi sposterete in varie località, della Puglia per poi passare alla Campania, a Napoli. Vi invito tantissimo, perché mangerete un sacco di cose buone, già ve lo dico. Vedo le loro facce felici, adesso ve le faccio vedere, ma effettivamente è così. Quali sono un po' le vostre aspettative? Con quale aspettative siete partiti, vi siete iscritti ad APE di quest'anno?
2: Allora, la mia aspettativa era di fare innanzitutto amicizia con le altre persone e soprattutto, come sta per il nome APE, ascoltare le altre persone e ampliare la mia fede parlando con le altre persone, appunto. E visitare appunto anche il mare, che non sono mai stata qui a Bari.
1: Perfetto.
3: Le mie aspettative, oltre ovviamente a fare nuove amicizie, erano e sono tuttora di poter vedere come gli altri giovani in diverse località dell'Italia si relazionano appunto con la loro fede, quindi con Dio in questo caso. E fino ad ora devo dire che mi sta piacendo molto.
1: Ecco, tra le attività che avete fatto in questi pochi giorni di partenza, c'è già stato qualcosa che vi ha anche un po' motivato, alimentato, introdotto a questo viaggio di quest'anno, che sarà sicuramente un viaggio fisico, però come avete già detto voi stessi, è anche un viaggio sia personale, individuale, ma anche spirituale, molto importante. C'è già qualche laboratorio, qualche incontro che avete fatto che vi ha già colpito in particolar modo?
4: Ieri siamo stati ospitati appunto dalla Chiesa Battista di Conversano e per me è stato molto impattante essere accolta così calorosamente da una famiglia. Siamo andati a pranzo, abbiamo fatto l'agape, è stato un momento magico. A parte il cibo incredibile, pranzo, cantare tutti insieme come se fossimo vecchi amici, è stato bellissimo.
1: Perfetto. Ragazzi, poi qualcosa mi avete già accennato, però magari c'è qualcosa in particolare o sapete già di cose che avverranno, che non vedete l'ora che avvengano.
2: Per me abbiamo fatto un'attività molto importante che si chiama meditazione, dove ci mettiamo tutti in cerchio e c'è una persona dello staff che guida tutto il gruppo. Ad esempio, ieri sera abbiamo fatto con Tancia questa attività che dovevamo chiudere gli occhi e lei ci dava l'indicazione di cosa pensare, mare, qua, là, terreni. Tutt'altro,
1: Visualizzare. Ok.
2: è stato un momento bello.
1: Bello.
3: Ad
1: Andrea.
3: esempio, oggi abbiamo fatto un'attività, se non sbaglio, prima di pranzo, sì, in cui ci dividevamo in, diciamo, ad esempio, la chiesa battista, le chiese metodiste, penso,
2: Sì,
3: altre.
2: denominazioni,
3: Sì, di
2: sì.
3: varie denominazioni. E appunto ogni gruppo doveva scrivere delle caratteristiche della propria chiesa che la rendono appunto ciò che è, per poi diciamo dirla al gruppo, diciamo creando una

0: di piccolo teatro, no? E ciò che mi è piaciuto appunto è stato il fatto che, di scoprire cose che non pensavo facessero, no? E niente, tutto qua.
1: Quindi state già partendo alla scoperta sia di voi stessi che degli altri, che dei luoghi, quindi l'APE parte benissimo quest'anno, quindi ringrazio voi e tutti gli altri ragazzi. Adesso quanti siete nel gruppo? In quanti siete partiti, Tancianok?
2: Siamo 19 ragazzi e ragazze, 4 accompagnatori e accompagnatrici, quindi membri staff, diciamo così, per un gruppo totale di 23. E poi man mano conosceremo altri giovani e altre persone delle varie comunità. Insomma, il gruppo non è solo noi, ma è nutrito di tutte le persone che incontreremo, diciamo.
1: E potete seguire anche il racconto giorno per giorno, proprio la cronaca di questo viaggio, delle varie attività, dei tanti incontri sui social, principalmente su Instagram. Basta seguire proprio Progetto Ape, ascoltare per esserci, e potrete seguirli con questi reel, con questi caroselli che caricano proprio di giorno in giorno e di fatto far parte, no, di questo gruppo di 19 che poi incontra con i quattro accompagnatori, creando praticamente una comunità alla scoperta sia dell'ascolto che dell'incontro. Quindi ci risentiremo prestissimo perché faremo vari collegamenti in questi giorni e quindi potrete raccontarci poi sia voi che i vostri compagni e compagne come procederà. Grazie mille e buon giro, buon tour, buone attività, buone prossime partenze.
3: Grazie a te.
2: Bacione.
1: Ciao, ciao, grazie mille ragazzi.
0: Ciao.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Come detto, seguiremo in questi giorni fino praticamente alla sua conclusione il 14 luglio questo viaggio dell'Ape Summer Tour ascoltare per esserci, e quindi ve lo racconteremo proprio nel mentre evolverà. Sentiremo poi le voci anche dei ragazzi e delle ragazze che stanno partecipando proprio per fare questo viaggio fisico sui loro piedi di fatto, e poi anche interiore, spirituale. Di scoperta, di confronto, di incontro con l'altro e con l'altro, quindi sarà sicuramente per loro una bellissima esperienza di vita, e quindi li accompagneremo. RBE li segue tutti gli anni ovviamente con Voci Protestanti Talk. E però veniamo in su dalla Puglia, nel quale abbiamo fatto il collegamento, ritorniamo nelle nostre valli, in particolare proprio a Torre Pellice, e in questo caso vi voglio consigliare un tour anche qua, ma non si parla di ape, si parla di Ville Liberty di Torre Pellice. Sabato 11 luglio debutta un nuovo tour che è stato ideato e confezionato dal Consorzio Turistico Pinerolese e delle Valli e del Comune di Torre Pellice. Perché? Perché Torre Pellice vede all'interno del suo territorio sicuramente una memoria fortemente valdese, legata al sinodo, ma sono presenti anche molte ville Liberty in Val Pellice in generale, ma a Torre Pellice ce n'è una gran quantità, e magari a volte poco si notano facendo un giro per Torre Pellice, ma invece racchiudono in sé un patrimonio architettonico come pochi altri. Ce ne sono sicuramente di esempi anche in tutto il Piemonte, in tutta Italia, però in particolar modo si vuole dare risalto a quello che sono stati quegli anni in cui il Liberty si esprimeva anche nella sua forma architetturale, che ancora adesso cattura il nostro sguardo. Di conseguenza questo percorso turistico vuole proprio portare alla scoperta non soltanto in sé per sé, proprio oggettivamente, letteralmente soltanto delle sue architetture, ma delle storie di chi ha costruito queste ville, di chi le abitate, le storie che si sono accompagnate anche nel corso dei secoli rispetto alle loro trasformazioni, in qualche caso, in altri casi distruzioni, ricostruzioni. Quindi sarà un tour veramente molto interessante, che potrete di fatto vivere in anteprima. In particolare, come vi dicevo, il primo sarà sabato 11 luglio, ma seguiranno anche due repliche autunnali. Nel caso in cui magari abbiate paura che questo caldo, perché poi effettivamente può essere un po' limitante il caldo di giorno anche a Torre Pellice, quindi mi rendo conto che magari possa essere un po' faticoso proprio a livello fisico, anche perché stanno arrivando altri giorni torridi, ne parleremo poi più tardi. Ci sono due repliche programmate per il 12 settembre e l'11 ottobre. Se volete avere maggiori informazioni, le trovate ovviamente sul sito proprio del Comune di Torre Pellice, e in generale se ci scrivete, ecco, per avere maggiori informazioni ci sono delle email, dei numeri di telefono, ve li possiamo girare per eventuali informazioni o prenotazioni. Il numero di RBE è sempre lo stesso, 328 87 57 845. L'email diretta@rbe. Sabato 11 luglio debutta questo tour alla scoperta delle Ville Liberty di Torre Pellice.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
1: Questo è il numero a cui fare riferimento per messaggi, sms, preferibilmente WhatsApp. Tanto poi mi chiedo, chi è che usa ancora gli sms? No, però sono realmente curiosa, voglio capire se effettivamente è una cosa che si utilizza ancora, eccetto per, non so, i messaggi di sicurezza. Perché un tempo si utilizzavano tantissimo e ricordo quei periodi in cui c'era un numero limitato di messaggi da mandare, soprattutto c'erano le schede con i messaggi bonus da utilizzare in una giornata, non so, 20 sms al giorno, mi sembrava tantissimo, e ormai con WhatsApp invece mandiamo una parola per messaggio proprio. Allora, cambiamo del tutto argomento e parliamo di musica, parliamo di concerti che non solo fanno del bene alle nostre orecchie, alla nostra anima, ma fanno anche del bene a delle famiglie fragili. E parliamo infatti di questo concerto che si terrà domani, martedì 7 luglio alle ore 22, quindi un po' sul tardi, Voci senza luce, la musica al buio che sostiene il progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico. In questo caso potrete scoprire il coro dell'Accademia di Musica in concerto al Castello di Miradolo, e i proventi di questo concerto andranno, ormai lo conoscete perché ne parliamo molte volte, al progetto Protezione Famiglie Fragili del distretto del Pinerolese. Quindi questo concerto vuole unire da una parte ovviamente un impegno solidale, ma dall'altra anche un concerto unico nato proprio per unire l'eccellenza artistica del territorio a un luogo anche meraviglioso come quello del Castello di Miradolo. E oltretutto avrete la possibilità proprio di vivere questo concerto con una consapevolezza anche diversa. E molto spesso vi raccontiamo di queste iniziative che non sono soltanto belle di per sé, ma che fanno del bene, creano anche comunità. Un altro aspetto che va un po' ad unire, a creare un trade union di questi eventi che potete trovare in questo caso in servizisalute.diaconiavaldese.org, ce ne sono tanti di questo tipo, ogni tanto ve li raccontiamo, cerchiamo di star dietro le tantissime iniziative del territorio, e anche la possibilità di ritrovarsi proprio come pubblico, essendo coscienti di condividere un obiettivo più grande in questo caso. Quindi sì, sostenere sicuramente questi cori, queste orchestre e il lavoro anche che fanno di preparazione tutto l'anno, continuamente, anche mettersi in gioco in queste giornate di luglio, ma anche d'altra parte sapere che c'è chi attraverso questi eventi, attraverso la musica, attraverso l'arte, vuole fare del bene, si mette in gioco tutti i giorni proprio per fare del bene. Quindi se volete partecipare e anche scoprire un po' di più che cosa avverrà in questo concerto, chi saranno i protagonisti, anche quale sarà poi tutto il programma, ecco, dei brani che verranno eseguiti, potete andare proprio sul sito servizisalute.diaconiavaldese.org e cercare questo evento che si terrà, come abbiamo detto, domani sera, martedì 7 luglio alle ore 22, nella suggestiva corte rustica del Castello di Miradolo, Voci senza luce, ed è un progetto che va a sostenere il PPFF, cioè il progetto Protezione Famiglie Fragili del distretto del Pinerolese.
2: Cosa c'era? Ma senza capa chi ne pensiera? Portami con te, fammi perdere dentro i tuoi sogni,

0: Jolie, un brano di Napoleone che ci ha accompagnato nell'estate 2025, che avevo piacere di farvi risentire. Sono le 15:31 minuti, quindi adesso cediamo la linea al GR di Popolare Network e poi torneremo in onda sulle frequenze di RBE Radio e TV per questa seconda parte di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk. A tra poco.
1: Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha fatto almeno 4 morti, lo dicono i media locali. Tra le vittime ci sono 3 donne. La zona colpita è quella di Nabatieh. Il presidente libanese Aoun ha detto che l'esercito israeliano deve cominciare a ritirarsi dal Libano, altrimenti non sarà possibile implementare il recente accordo siglato dai governi dei due paesi.
3: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che governa la striscia di Gaza. Sulla carta la decisione dovrebbe permettere il passaggio di poteri a un comitato tecnico transitorio, come prevede l'accordo di tregua con Israele sponsorizzato da Trump. Il vero nodo però rimane il disarmo dell'organizzazione palestinese.
2: Sono almeno 19 i morti e diverse decine i feriti degli attacchi russi nella scorsa notte sulla zona di Kiev. I vertici militari ucraini hanno fatto sapere che i sistemi di difesa non hanno intercettato nessuno dei missili lanciati da Mosca, chiedendo maggior supporto agli alleati occidentali. La Russia ha detto di aver colpito obiettivi militari, ma in realtà i missili sono caduti su diversi edifici residenziali. L'Ucraina e il supporto occidentale a Kiev saranno uno dei temi del vertice annuale della NATO che comincia domani in Turchia.
3: In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri, manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. È quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Solicciano, messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Solicciano, ma anche degli altri istituti di pena della regione.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidli, il 22enne che sabato mattina ha coltellato un uomo davanti a un bar nella periferia di Milano, ferendolo in modo grave. Lo ha detto il suo legale lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia. È stata una sua scelta, ha detto il difensore, che ha definito il suo assistito molto scosso. Intanto iniziano a emergere i primi dettagli sul passato di Saidli. Sarebbe stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia con Emiliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere, poi avrebbe litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello di sabato.
3: È stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ai ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea. Il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale è stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto alla stazione di Milano Centrale, che ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse.
2: Una nube di fumo tossico ha coperto l'area ovest di Salonicco, la seconda città della Grecia, dove sabato è scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto un impianto di riciclaggio e una fabbrica tessile. Le autorità greche hanno invitato i cittadini a rimanere nelle loro case per non essere esposti al fumo, che risulta visibile da chilometri di distanza e ha raggiunto diverse zone di Salonicco, dove si avverte un forte odore di plastica bruciata. Le 15.34 minuti, le notizie tornano alle 17.30, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rientriamo in onda dopo le notizie di Popolare Network con Voci Protestanti Talk e vi voglio ricordare un appuntamento che si terrà dopodomani, quindi mercoledì 9 luglio, perché le chiese valdesi del primo circuito invitano ad un aperitivo teologico sul tema della identità e in particolare sull'identità di genere. Ne abbiamo parlato molte volte sia a Voci Protestanti Talk, ma in generale proprio all'interno dei programmi di RBE Radio e TV. Abbiamo anche una collaborazione piuttosto longeva ormai col coordinamento Torino Pride, quindi molto attente a questi temi. E questo incontro si terrà invece a Torre Pellice e sarà a cura del pastore Gabriele Bertin, con il supporto del gruppo di persone del primo e del secondo circuito delle chiese valdesi, che si è riunito per riflettere proprio sul tema. La sensibilizzazione rispetto a questo argomento è fondamentale e molto attuale. Si è molto parlato, per esempio, dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole che verrà negata alle persone che non avranno un consenso, un'approvazione dei genitori. Ma molto spesso quella che è l'identità e anche l'identità di genere, l'identità sessuale, si forma veramente in giovanissima età, e molti ragazzi e ragazze ad oggi, ancora oggi, subiscono non soltanto delle pressioni a livello della società che vuole che ciascuno di noi sviluppi un determinato ruolo di genere a seconda del sesso biologico assegnato alla nascita, ma anche chi magari prende delle strade che possono essere non conformi subisce degli atti di bullismo, aggressioni. Ci sono anche delle discriminazioni in ambito lavorativo, soprattutto nel caso di persone transgender, per esempio, di persone non binarie, o che semplicemente hanno un'espressione del proprio genere un po' diversa dal solito. Quindi possono essere banalmente anche dei ragazzi, degli uomini con i capelli lunghi, ad esempio, oppure la presenza di peli su un corpo femminile. Questo in ambito lavorativo a volte è anche fonte di discriminazione, non soltanto magari di pressioni lavorativi, ma proprio di vera e propria discriminazione, oltre che in discriminazione in ambito di maternità, paternità non riconosciute, per esempio per quanto riguarda le coppie omogenitoriali con due madri, con due padri. La Chiesa Valdese ha fatto un percorso in questi anni di superamento dell'omotransfobia, culminato poi in un ordine del giorno sulle benedizioni delle coppie dello stesso sesso durante il sinodo del 2010 e successivamente anche con il documento sulle famiglie. E però dei passi avanti si possono ancora fare, sia per quanto riguarda le chiese, ma anche come stimolo non soltanto alla nostra comunità, ma più in generale a tutta la gente, tutti gli italiani, tutte le italiane, affinché questo processo di inclusione e anche e soprattutto di riconoscimento di quello che sono le discriminazioni possa allargarsi sempre di più. E quindi vi invito a questo aperitivo teologico sul tema dell'identità, in particolare sull'identità di genere, che si terrà, come detto mercoledì 9 luglio a Torre Pellice, alla Sala dei Coppieri, alle ore 17. Se volete avere maggiori informazioni le trovate sul sito di riforma.it, ecco, nella sezione degli eventi, e potrete avere ancora maggiori informazioni.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E vi voglio segnalare un'iniziativa che sicuramente toccherà delle corde emotive di qualcuno di voi all'ascolto, perché stiamo parlando della mostra fotografica Memoria a scatti. Questa mostra nacque qualche anno fa a Borgata di Dero, nel comune di Salsa di Pinerolo. Da un racconto di fotografie di Renata Lininger. Renata Lininger è stata una persona che è stata molto amata nel territorio del Pinerolese, non soltanto perché ha partecipato anche a tante iniziative sul territorio, tra cui anche alla Tre Rifugi nel 2023, ricordata da tutti nel territorio anche per il suo esempio di donna che è riuscita ad andare oltre a dei limiti di una malattia come quella dell'Alzheimer. Ma Renata Lininger è stata anche appassionata di viaggi e di fotografie e ha unito queste due passioni in un album di fatto che poi è diventata una mostra di fotografie che sono delle testimonianze di come talvolta l'Alzheimer riesca a rubarci delle fotografie mentali della nostra memoria, piano piano erode tutta quella che sono i nostri ricordi, soprattutto del recente passato, eppure la memoria è riuscita ad essere impressa in queste fotografie che diventeranno itineranti. Infatti questa mostra, proprio per scelta degli organizzatori, soprattutto del comune di Salsa di Pinerolo e della Diaconia Valdese, si sposterà, si muoverà di fatto come faceva anche Renata. E quindi ho il piacere anche di ricordarvi che Memoria a scatti, questo racconto attraverso queste fotografie dei viaggi in tutto il mondo di Renata Lininger, si sposterà, sarà visitabile tutte le domeniche, in questo caso alla Sala Friulana della Borgata di Diero di Salsa di Pinerolo, aperta le domeniche dalle 9 alle 18. La prima data utile sarà il 12 di luglio, quindi questa domenica, e poi da qui fino al 2 agosto sarà possibile visitare questa mostra. Sicuramente una mostra che già di per sé è uno sguardo attento sul mondo, sia per quanto riguarda i dettagli, ma anche proprio per raccontare quello che può essere una donna forte. Spesso si usa anche un altro termine che è resiliente. In questo caso la resilienza c'è, si sente, è resistenza, non farsi fermare dalla malattia e voler lasciare il proprio lascito, ad esempio attraverso queste immagini veramente belle, di qualità, e si vede che l'occhio di Renata andava oltre quello che era oggettivamente interessante, bello da fotografare, ma era proprio un racconto di qualcosa di più profondo. Quindi vi invito a questa mostra fotografica itinerante di Renata Lininger, Memoria a scatti, che sarà visitabile appunto alla Sala Friulana di Borgata di Diero a Salsa di Pinerolo, aperta le domeniche dalle 9 alle 18 a partire dal 12 di luglio per terminare il 2 agosto. E se si avrà la possibilità, speriamo, di far girare ancora di più questa mostra fotografica itinerante, ve lo diremo.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Vi ho sentite, vi ho visti che stavate cantando Tizianone Ferro con Ti scatterò una foto. Sono le 15:59 minuti, quindi la puntata di Voci Protestanti Talk per oggi termina qui, ma ci risentiamo e ritroviamo tra pochissimo, subito dopo il notiziario locale, per la nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Ma per quanto riguarda Voci Protestanti Talk, ci risentiamo domani. Ciao! Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Sabato 11 luglio alle 18:30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21:30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
4: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
6: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: una donna di 79 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Castel Ceriolo, frazione di Alessandria. La donna, in sella alla propria bicicletta, si è scontrata con un furgone in transito sulla via che conduce al cimitero. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118, giunto sul posto anche con l'elicottero. La polizia stradale di Serravalle ha preso in carico la ricostruzione dell'accaduto. In seguito all'ennesimo ferimento sul posto di lavoro avvenuto giovedì 2 luglio alla cartiera di Matia, che ha coinvolto due operai, la FILT CGL ha proclamato uno sciopero generale per la provincia di Torino di tutto il settore merci, logistica e spedizioni per le ultime due ore di ciascun turno di lavoro di martedì 7 luglio. Denunciamo il totale e colpevole disinteresse della Regione Piemonte, che non ha ancora convocato un tavolo urgente sulla sicurezza e le condizioni insostenibili causate dal caldo estremo che sta piegando il settore. Una latitanza istituzionale non più tollerabile, si legge nella nota che anticipa la mobilitazione. E la CGL di Torino è tornata a mobilitarsi per la gestione delle richieste di permesso di soggiorno dopo i disagi registrati in questi giorni nella nuova sede di Via Botticelli. Lunghe code sotto il sole fin dal mattino prestissimo, senza altro modo di accedere al servizio che non sia mettersi in coda anche per ore. Avevamo chiesto una sede idonea dove le persone potessero stare in sicurezza in attesa, ha dichiarato la sindacalista Elena Ferro. Questa invece è una strada trafficata con uno scarico di un supermercato. Servono soluzioni più dignitose. La questura è già condannata insieme al Ministero dell'Interno per quanto avveniva nella sede di Corso Verona. Ha disposto giornate di apertura straordinaria, bottigliette d'acqua e due tendoni della Protezione Civile per creare zone d'ombra. Per la risoluzione più a lungo respiro si attende il trasferimento nella nuova sede di Via della Torre. Doveva essere pronta entro la fine del 2025, data che al momento è posticipata al prossimo autunno. Lo scorso 29 giugno la Numero Blu Torino, monocommittente di Intesa San Paolo per servizi di filiale digitale, ha dichiarato ai sindacati l'intenzione di procedere con la chiusura della sede di Leini con il conseguente licenziamento di 43 persone, principalmente donne. a causa della volontà manifestata da Intesa San Paolo di non rinnovare l'attuale commessa in essere a ottobre 2026, gestita dalla sede torinese da oltre 10 anni. FIM CISL Torino e Canavese e FIUM CGL avevano già aperto lo stato di agitazione lo scorso 20 aprile per un importante calo dei volumi di chiamate e nel frattempo hanno informato la regione Piemonte per chiederne un intervento preventivo. A contrasto della forte presenza della popilla japonica, l'insetto che sta infestando e danneggiando i campi piemontesi e resistente a molti fitofarmaci, Coldiretti Cuneo ha promosso l'iniziativa di distribuire alle aziende agricole un tipo particolare di vespe che si nutre delle uova dell'insetto. Quest'anno finora sono state diffuse in 130 aziende agricole oltre 140.000 vespe, 40.000 in più rispetto allo scorso anno. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna. In Liguria giornata stabile e soleggiata con qualche velatura in transito sul settore centro-orientale. Cumuli sporadici sulle vette alpine e appenniniche nelle ore centrali, in assenza però di fenomeni di rilievo. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Martha.
1: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you. Red Star.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo.
4: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Questi tre quarti d'ora di approfondimento delle notizie dal nostro territorio, nord-ovest, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, e cerchiamo anche di raccontare delle notizie che arrivano dal nostro territorio, che lo raccontano sicuramente, ma raccontano anche di fatti non di attualità talvolta. Infatti stanno per arrivare i 25 anni dai fatti di Genova, del G8 di Genova del 2001, e in particolar modo Genova si prepara a riraccontare quei fatti proprio alla luce di 25 anni passati a rianalizzare quello che accadde. Lo faremo anche noi di RBE, proprio in prossimità di quei giorni che andarono dal 19 al 21 di luglio, ma racconteremo in particolar modo oggi quelle che sono le iniziative proprio che si organizzeranno soprattutto a Genova, ma non soltanto, proprio in vista dei 25 anni appunto dai fatti di Genova, del G8 di Genova. Ma poi parleremo anche di montagna piemontese che si rinnova, investe nel futuro, e parleremo della prossima, speriamo, inaugurazione della più grande biblioteca d'Europa a Torino. Dove sarà? Forse qualcuno di voi lo sa, ma voglio sentirlo dalle vostre vive voci, o meglio dei vostri messaggi. 328 8757 845, oppure scriveteci all'email diretta@rbe.it.

Ritorniamo in onda sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna e vi ho lasciato con questa notizia, ovvero sia che a breve, a brevissimo, in autunno, non c'è ancora una data definitiva, ma comunque si avvicina il momento della biblioteca più grande d'Europa, che sarà inaugurata proprio a Torino e in uno spazio che per chi abita o abitato a Torino, magari da tanti anni, sarà proprio un po' un riscatto della città, perché c'è uno spazio, ovvero sia Torino Esposizioni, che per molto tempo purtroppo ha versato in condizioni di semiabbandono ed è un luogo che chi magari ha 40 o più anni si ricorderà che era un luogo in cui avvenivano tante cose. Ovviamente era stato costruito ad inizio secolo, ad inizio Novecento, nello specifico nel 1911 a Torino, proprio per ospitare delle esposizioni e degli eventi, soprattutto che puntassero all'innovazione, alla presentazione a Torino di quelle che erano le novità che arrivavano dal mondo. Poi queste fiere, soprattutto queste esposizioni, si sono spostate soprattutto al Lingotto, agli spazi di Lingotto, perché erano sicuramente molto più capienti, e mano a mano alcune zone di Torino Esposizioni sono state utilizzate un po' come luoghi che ospitassero per esempio alcune sale del Teatro Stabile. Alcune sono diventate poi anche in anni leggermente più recenti, 10-15 anni fa, anche delle piste di pattinaggio in inverno con il ghiaccio, per poi di fatto essere un po' abbandonato, essere un po' dimenticato. Ma non sarà più così, perché infatti questo progetto, che è cominciato ormai da qualche anno, diciamo inizialmente si è cominciato a lavorare un paio di anni fa, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte strutturale, perché ovviamente tanti anni di semiabbandono hanno provocato delle lesioni che andavano subito corrette, messe in sicurezza. E grazie ai fondi del PNRR qua è stata spostato, perlomeno nel progetto, appunto, quello che diventerà la nuova biblioteca civica centrale. E Torino Esposizioni quindi di fatto diventerà la più grande biblioteca d'Europa, e soprattutto il bello è che una biblioteca civica che sarà effettivamente molto centrale, perlomeno magari sicuramente un po' più vicina ad alcune facoltà, per esempio di Torino, che si trovano in zona Valentino, di fatto, quindi si sposterà di qualche chilometro per diventare però un polo attrattivo importantissimo. Io sono molto contenta che questo avvenga, che ci siano dei luoghi di cultura che possano diventare veramente dei punti di riferimento anche a livello architettonico, perché no, per chi vive e risiede a Torino, per chi viene invece a studiare, sia a livello insomma dei gradi inferiori e superiori, ma anche universitari. Questo luogo, i lavori in questo luogo Torino Esposizione sono terminati proprio alla fine giugno 2026, perlomeno così è stato poi dichiarato dalla città metropolitana di Torino. Nell'estate 2026 dovrebbero essere di fatto messi a collaudo determinati spazi di determinati interventi, dopodiché verranno poi portati anche materialmente tutti i libri, i faldoni, gli archivi, tutto il materiale necessario, che sarà portato di fatto lì con un'operazione, immagino, titanica, perché immaginate poi appunto riempire questa più grande biblioteca che ci sarà. Poi verranno ovviamente implementati mano a mano degli spazi, alcuni spazi, quindi saranno presenti non soltanto ovviamente le zone dedicate all'archivistica, alla vera e propria biblioteca, ma ci saranno degli spazi per esempio di aule studio, spazi congressi, spazi di incontro, anche di attività che vi si terranno legate alla cultura, quindi immagino presentazioni di libri laboratori, corsi di formazione. Sarà uno spazio veramente molto vivo, è quello che ci si augura, e soprattutto
secondo quanto dichiarato dal progetto, conterrà un immenso patrimonio librario a Torino, che non arriverà soltanto dalla biblioteca civica, ma arriveranno anche delle donazioni e potranno essere consultati anche dei volumi, dei codici che arrivano da tante altre biblioteche sia di Torino che del Piemonte, che quindi andranno a confluire per essere messi a disposizione di chi vorrà, appunto soprattutto immaginiamo ricercatori, proprio in questa nuova biblioteca civica centrale, e dovrebbe aprire, come detto, nell'autunno del 2026. Speriamo che questo avvenga in tempi brevi, che non si slitti all'anno nuovo, e questo fa parte di uno dei tanti progetti del PNRR. Giusto qualche giorno fa il presidente della regione Alberto Cirio vantava il fatto che tutti i progetti che sono stati finanziati con questi fondi del PNRR siano arrivati alla loro conclusione, che si siano riusciti ad avviare tutte le progettazioni, poi effettivamente nella loro proprio logistica di quella che diventerà una routine quotidiana dovremo aspettare ancora qualche tempo, ancora qualche mese, ma di fatto il cantiere in sé per sé è terminato. Che bello, io non vedo l'ora di poter rivedere soprattutto proprio Torino Esposizioni riprendere vita, e soprattutto grazie alla cultura, e chissà quanta gente verrà a Torino anche per vedere questa più grande biblioteca europea. Io sono emozionatissima, non so voi, ma io sono emozionata. 3288757845 è il nostro numero di telefono. Adesso Sweet Pill con Sunblind.

0: Notizia molto molto flash prima di passare la linea a muoversi in Piemonte. A proposito di mezzi di trasporto, torniamo un attimo a parlare di monopattini, perché non so se ricordate che qualche mese fa avevamo proprio parlato di nuove regolamentazioni rispetto all'utilizzo del monopattino. Forse se vi siete un po' guardati intorno sembra che sia cambiato poco nulla nelle nostre città, nei nostri paesi, soprattutto quando si parla di monopattini a noleggio, perché è veramente un po' un far west, direbbero nei telegiornali, quelli più mainstream. In particolare pensate che a Torino dall'inizio delle nuove regole sono stati emessi ben 1000 multe per utilizzatori di monopattini. In particolar modo i controlli sono stati effettuati dal corpo della polizia locale e sono state, per l'esattezza, non proprio 1000, ma 998 sanzioni, di cui 80 per mancata esposizione del contrassegno di assicurazione, 166 per mancato utilizzo del casco. E posso assicurare che sono persino pochissime, perché io vedo veramente molti pochi utilizzatori di monopattino con un casco, e 29 di trasporto passeggeri, ma idem come sopra, nel senso molto spesso, soprattutto quelle a noleggio, si vedono abitati da due e talvolta anche tre acrobatici passeggeri, e 693 per altre infrazioni, tra cui la stragrande maggioranza è legata alle soste regolari, ma anche l'utilizzo di zone non idonee, come per esempio i marciapiedi, come strade contro il senso di marcia. Quindi in realtà a Torino, ecco, i monopattini sono un po' pazzerelli. Vedremo se prima o poi i torinesi soprattutto, ma io mi riferisco in realtà a tutte le città, a tutti i paesi d'Italia, impareremo ad utilizzare questo mezzo di trasporto, che di per sé sarebbe veramente molto comodo. Sono elettrici, di fatto fanno molto poco rumore, possono andare più o meno dove vogliono, poi possono essere parcheggiati anche riempiendo poco spazio rispetto a una bicicletta, quindi potrebbe anche essere molto utile, però vanno usati correttamente, bisogna fare un po' di attenzione. Ditemi cosa pensate del monopattino, non siate troppo duri per favore, perché io ne ero utilizzatrice prima che non mi si rompesse di fatto il monopattino. 3288757845, amate, odiate i monopattini? Già mi attendo una pioggia di insulti, ma comunque ha il suo perché. Vabbè, lo difenderò il monopattino, ci proverò in qualche modo, ma ditemi la vostra. E adesso cediamo la linea a muoversi in Piemonte, non per forza con il monopattino, anzi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Osta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: E ora, pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

me. Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rbe.it. Ritorniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna, come la suddetta d'Arianna Tedesco, e parliamo di montagna. Parliamo di montagna molto famosa sia in Piemonte che in Italia e nel mondo. Parliamo di Via Lattea Bardonecchia, questo sistema che rappresenta di fatto uno dei più grandi poli attrattistici per quanto riguarda il turismo invernale, ma non soltanto. E in una presentazione di un incontro di quelli che sono stati i risultati dello scorso anno sciistico che si è tenuta venerdì, l'ambizione del presidente del Sestrieres SPA Massimo Freira è di consolidare questo posizionamento con un'offerta di oltre 500 chilometri di pista, 2 milioni di primi ingressi ogni anno e di riuscire anche a venire incontro a quelli che sono i cambiamenti rispetto al turismo di montagna, alla vita in montagna. È stato un momento di confronto anche con le istituzioni, con gli amministratori, con gli operatori e anche con gli investitori del settore a Palazzo Madama a Torino, proprio per riuscire a capire come questo successo può essere tale anche negli anni a venire. A ricordare delle notizie rispetto a Sestrier, in particolare ci sono state delle problematiche legate alla messa in sicurezza di alcuni degli hotel più famosi, ecco, di Sestrier nello scorso anno sciistico. Però al di fuori di quello, a prescindere da quella che è la situazione anche un po' socio-economica, un po' svantaggiata dell'Italia, in particolare forse si sceglie di non perdere l'occasione di andare a fare anche solo qualche giorno una sciata, perché no, proprio in questo complesso sciistico. Oltretutto però serve una strategia orientata ad una montagna che sia capace di generare valore durante tutto l'anno e anche di fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici. È chiaro a tutti che la neve semplicemente non sarà presente nell'arco dell'anno in cui ce la siamo aspettata in questi anni. Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti e quindi c'è bisogno fin da subito di valorizzare quelli che possono essere dei servizi che possono essere utili durante tutto l'anno. Quindi anche qua si punta alle experience, quindi magari a dei pacchetti che includano la scoperta maggiore del territorio, dei prodotti che il territorio ha da offrire e che magari non si localizzano solo e soltanto su quei luoghi di alta montagna come per esempio Sestrier e poi Bardonecchia, ma che possano essere proprio dei punti di riferimento per territori un po' più larghi che possano anche trarre beneficio ovviamente da questa offerta turistica. E ricordando sempre che il turismo porta lavoro, porta posti di lavoro, porta possibilità anche alle aziende grandi e piccole del nostro territorio, in modo da poter dare veramente una prospettiva di futuro a chi vi lavora tutti i giorni. Quindi l'idea di fatto è di collaborare sempre di più tra realtà, magari creare anche dei pacchetti che includano uno ski pass anche nella stagione estiva 2027. Quindi magari cercare di ideare qualcosa appunto che possa attrarre veramente tutto l'anno nei nostri luoghi. Mi viene da pensare ovviamente trekking, ma anche mountain bike, golf, outdoor, come sta avvenendo anche in altre località del Piemonte che vedono sempre più mancare la neve, come per esempio tutte le località sciistiche per esempio della Val Germanasca e non soltanto. Torneremo sicuramente a parlare di turismo, sia di turismo estivo che di turismo invernale, di cambiamento climatico, ma tra poco passeremo ad altre notizie dal nostro territorio che guardano
in leggermente al passato. 25 anni sono tanti da rimuovere un pezzo della memoria in Italia. Parliamo del G8 di Genova, ne parleremo tra pochissimo anche attraverso delle iniziative proprio organizzate a Genova e dintorni.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Sono passati 25 anni dal G8 che si tenne a Genova nel 2001 e fu un momento sicuramente spartiacque per quanto riguarda le persone attiviste, soprattutto per quanto riguarda il clima in Italia e non soltanto. Fu un momento che generò sicuramente indignazione, generò caos, molte visioni nacquero, soprattutto basate a livello politico e di fazioni su quello che avvenne a Genova, soprattutto nella notte tra il 20 e il 21 di luglio, con l'assalto alla scuola Diaz e poi gli scontri in strada, la morte di Carlo Giuliani e tante poi furono le discussioni, le analisi, i processi seguiti al G8 di Genova. Che cosa ne è della memoria di Genova? Che cosa è rimasto impresso nella società italiana da allora? Questo è qualcosa che va scoperto, o meglio riscoperto, e ne avrete la possibilità anche attraverso i tantissimi appuntamenti che sono stati organizzati dal 4 al 21 di luglio proprio a Genova, per riflettere sull'eredità del G8 del 2001, degli scontri che ci furono, ma anche della discussione e del fiorire anche di consapevolezza che nacque da allora, ma soprattutto per creare un dialogo per il futuro, quindi imparare dal passato, da 25 anni fa, per capire cosa fare per il futuro. Infatti questo è un po' il motto: riprendiamoci il futuro. Trovate tutti questi appuntamenti sul sito G8 Genova, con 8 scritto proprio a numero, G8 Genova, ve lo faccio anche vedere nella nostra versione televisiva questo sito, in cui vengono raccolti sicuramente tutti quelli che sono gli appuntamenti organizzati. Vedete, una cinquantina di incontri, quindi non ve li potrò riassumere tutti, ma li ritroverete nel calendario degli eventi. Ma si parlerà sicuramente di G8 e anche di qualcosa di correlato. Per esempio, si parlerà di persone, di storie, anche non inerenti ai fatti di Genova, ma che hanno voluto mantenere la loro posizione, ecco, rispetto a un ordine costituito in nome della libertà. Infatti ad aprire questi eventi è stato il 1 di luglio uno spettacolo teatrale su Teresa Mattei, Storia di una donna libera, ma poi si continuerà ancora con incontri rispetto a quello che accadde al G8 di Genova, anche attraverso diversi punti di vista, ma anche sulla manipolazione dell'informazione, sulla memoria delle vittime, su quelli che sono stati i processi, su quello che è stato anche l'avanzamento, per esempio, delle indagini forensi da allora ad oggi, soprattutto riferiti a ciò che accadde alla scuola Diaz e alla ricostruzione poi della morte di Carlo Giuliani. E si parlerà anche di chi c'era e di chi può dare la propria testimonianza, anche che magari non assistette agli scontri più accesi della manifestazione, ma di quello che è successo, di quello che poco si racconta al di fuori degli scontri che accade al G8 di Genova. Lo faremo anche noi, come vi ho detto proprio in quei giorni di G8. Ci sarà proprio un approfondimento anche di RBE sui fatti di Genova, per non dimenticare e per capire qual è l'eredità ad oggi di quei momenti. Quindi se volete conoscere un po' meglio questa storia, se avete sentito l'esigenza di riportare la memoria ciò che fu e anche qual è l'eredità di oggi, allora visitate questo sito g8genova.it. nella sezione eventi troverete proprio tutti gli eventi che si terranno fino al 21 di luglio a Genova, soprattutto riguardanti il G8 del 2001, a 25 anni da allora.

speranza di vita in Occidente, o perlomeno in Italia, è salita, tanto che ci sono dei 92enni criminali ai domiciliari che evadono dai domiciliari. Questa può essere una notizia che fa un po' parte di questa nostra rubrichetta simpatica, perlomeno, perché sono notizie che ci fanno un po' strabuzzare gli occhi dal titolo manco a fa così però. Ebbene, questa è una notizia che trovate sul sito di ANSA Piemonte, che titola 92enne indagato per tentato omicidio evade dai domiciliari ed è stato preso. È stato fermato a Stresa e oltretutto era ai domiciliari perché era indagato di tentato omicidio nei confronti della sua badante, una donna di 46 anni che lo assisteva, lui avrebbe provato a spararle in un appartamento del quartiere milanese di Barona e sarebbe scappato. Di fatto sarebbe venuto poi in Piemonte sul Lago Maggiore ed è stato rintracciato questo sabato pomeriggio nelle vie della cittadina di Stresa sul Lago Maggiore, a circa un chilometro di distanza dal domicilio dove si sarebbe dovuto trovare. L'uomo è nuovamente ai domiciliari dal figlio, è stato riaccompagnato nella sua abitazione. E vien da dire, niente, quando uno non si vuole far fermare, uno dice a 92 anni chi mi può fermare? Vabbè, ora, avesse commesso un crimine, non lo so, una cosa un po' più semplice, però un tentato omicidio, ecco, non lo so, cosa ne pensate di questo caso? Perché comunque bisogna riconoscergli un certo spirito, probabilmente uno spirito criminale a questo 92enne, ma è dimostrazione che in Italia si invecchia belli ribelli da questo punto di vista. 3288757845 e oppure l'email diretta@rbe.it per mandarci i vostri messaggi, anche in realtà per farci segnalazioni di notizie anche magari più serie di queste, perché no, segnalateci delle notizie dal nostro territorio, Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, oppure anche delle iniziative, delle realtà del nostro territorio, soprattutto iniziative che troveranno luogo in questi giorni estivi allora possiamo anche riportare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. A questo punto sono le 16:55 minuti, quasi 56. Ultima canzone per quest'oggi, Tom Morello insieme a suo figlio con Aujourd'hui, e un po' di rock.

0: questo assolo che avete sentito al termine di Our Journey, questa canzone di Tom Morello, è stata eseguita da suo figlio Roman Monello, forse sarà anche un po' Monello, 15 anni, segue il padre in tour da 2 anni e è veramente bravo, bisogna riconoscerglielo, anche se io non sono d'accordissimo sul portare in tour dei ragazzi così giovani che devono vivere delle esperienze della loro adolescenza, non lo so, al di sopra dei 16 anni sì, ma così giovani, anche se segui il babbo, comunque sarebbe anche giusto farti un po' le tue esperienze estive semplice da ragazzo di 15 anni qualunque. Però bisogna riconoscergli che è proprio un bravo fiore. Allora, giungiamo al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna. L'appuntamento è domani, sempre sulle frequenze di RBE e soprattutto, ecco, scriveteci dei messaggi sia WhatsApp che SMS, il numero è 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it, perché chi ascolta RBE può anche stimolarci nel modo migliore rispetto a quelle che sono le iniziative, le notizie, delle segnalazioni che arrivano dai nostri territori, ma soprattutto vogliamo sapere cosa pensate anche delle notizie, delle cose che vi riportiamo al Filo d'Arianna e in generale proprio all'interno di RBE, cioè se ci sono dei temi di cui vorreste parlassimo maggiormente, chiedetelo, non siate timidi, non vi vergognate, perché siamo qua proprio per farci da cassa di risonanze per le vostre esigenze. L'appuntamento, come abbiamo detto, per la prossima puntata è domani, sempre sulle frequenze di RBE Radio e TV. E allora ci salutiamo come al solito, ovvero sia sigla. No, non era questa. Non so perché. Cosa è successo? Non era questa. Era questa. Ah, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao.
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: giorno in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, mi ritorno in mente con voi, nuova puntata quella di oggi. Perché ridi, Sam?
1: Buonasera, buon pomeriggio, niente, perché così oggi sono ridanciano un pochettino.
0: Ah, bene.
1: Bene, ma è bello essere un po' sì. Ridanciani quando fa caldo così, no? Perché ti tira sul morale, dai.
0: Beh, certo, assolutamente.
1: Ma no, diciamo
0: parte bene.
1: L'importante è essere sul pezzo.
0: Esatto.
1: Ma ragazzi, mamma mia, che roba!
0: No,
1: non è possibile.
0: Ma, parole,
1: ma il caldo mi dà la testa, ragazzi. No. Allora, possiamo svelarvi un segreto? Lo sveliamo il segreto?
0: È bene essere onesti col pubblico.
1: Ragazzi, tutte le notizie di cui dovevamo parlarvi oggi, Samuel se le è completamente dimenticate a casa.
0: Esatto.
1: Se le dimenticate.
0: Voi direte, ma al giorno d'oggi è impossibile dimenticarsi qualcosa perché te lo scrivi, no? Sui dispositivi elettronici, su delle cartelle drive, no? Che poi puoi vedere da tutti gli altri dispositivi, no? Basta fare accesso. No, Samuel non lavora così, lui è un eterno personaggio vintage. E quindi, ragazzi, possiamo reperire sì sul cellulare, però non può accedere. Oh, non state a chiederci come, ma lui è così, ok? Bisogna accettarlo così com'è.
1: Allora,
0: può portare dei pasticci
1: come
0: quello di oggi.
1: Come quello di oggi.
0: Non parleremo di niente da qui fino alle 19. Se qualcuna di voi ha qualcosa da dire, guarda, dite voi qualcosa.
1: No, più che altro dite di che cosa volete che parliamo.
0: Poi noi parliamo,
1: chiacchieriamo così in generale.
0: Ottimo, di cosa vi piacerebbe che noi parlassimo?
1: Senti Marta, comunque adesso a parte gli scherzi, c'è il problema che quando c'è questo caldo, uno poi la memoria, soprattutto quando c'è una certa età, se ne va a pallino, cioè proprio, no?
0: E quindi
1: Attenzione, capita, e
0: certo.
1: fa caldo, uno batte la testa.
0: Non è il caldo, comunque siete
1: non
0: tranquilli.
1: È il caldo, no, infatti, io sono sempre così, quindi non è il caldo. Vabbè, senti, allora, di che cosa parleremo oggi?
0: Allora, di che cosa parleremo oggi? Vogliamo fare un menu oppure facciamo sì che la puntata si svolga come si svolgerà?
1: Ci sono un po' di cosette simpatiche, che andiamo un po' a memoria a vedere di che cosa parliamo oggi. Intanto andremo un po' a vedere qual è il lago più pulito d'Italia. Questa è una cosa importante, Marta. Di laghi puliti ormai ce ne sono veramente pochi, li puoi contare proprio sulle dita di una mano.
0: Sì.
1: E uno di questi in Italia ce l'abbiamo qui in Piemonte. Oh, festeggiamo, Marta.
0: Congratulazioni. Ma è uno dei laghi più puliti, non ho capito, il più pulito.
1: No, il lago più pulito d'Italia si trova in Piemonte.
0: In Piemonte, wow. Allora congratulazioni
1: veramente.
0: Ottimo risultato
1: e scopriremo anche il perché ci sono dei motivi serissimi che se tutti facessero così avremmo acque pulite che potremmo quasi bere.
0: Però noi perderemo il primato, capisci?
1: Vabbè, ma
0: è veramente un grande peccato. Poi,
1: un'altra cosa di cui andiamo a parlare sicuramente è accidenti.
0: No, ma che davvero vuoi dire questa notizia? Guarda che era meglio se non te le ricordavi.
1: La voglio dire questa notizia, sì. Perché una foto della NASA, che ormai è già di qualche anno, del 2014, però sta facendo notizia adesso, perché i rover che sono andati su Marte hanno inviato tanto materiale che poi le cose saltano fuori a distanza di anni.
0: Quindi
1: cosa è successo? Che qualcuno
0: stavano ancora guardando le foto della vacanza.
1: Qualcuno, Marta, guardando una di queste foto, ci ha visto una cosa un po' particolare su Marte. È una cosa, un oggetto che tra l'altro non è proprio bello, anzi io lo trovo brutto. Una pistola su Marte. Allora, c'è una pistola aliena su Marte?
0: Ma no, ti prego, ma che davvero?
1: Ma vogliamo riderci un attimo sopra, dai. Ma ridiamoci, dai.
0: Ridiamoci. Poi avremo anche altre notizie che la redazione, presa da un moto di pietà nei nostri confronti, ci ha donato. Quindi parleremo anche probabilmente di multe ai monopattini.
1: Probabilmente.
0: Di vespe che cucinano torte. No, in realtà cucinano qualcosa.
1: Le vespe cucinano?
0: Cucinano, sì.
1: Ah, veramente?
0: Sì.
1: Bello.
0: E comunque, adesso Tanta roba. Tanta, ma veramente tanta, fin troppa forse.
1: Tanto se qualcuno vuole andare a cercare il mio cellulare dove è finito, perché io non so mica dove è finito, Marta.
0: Ah sì, oltretutto abbiamo questo mistero da risolvere.
1: È un mistero, il mio cellulare è sparito e chissà dove è andato a finire, perché io con la testa non ci sono più tanto, va bene, che dire, se qualcuno...
0: Che dire così?
1: Il 328 87 57 845, se trovate un cellulare con la custodia blu, sapete che è il mio.
0: Ma è verde.
1: È verde. Ma che
0: è verde la custodia, sì.
1: Veramente non è blu.
0: Vabbè ragazzi, comunque domani lo porto a fare una visita, state tranquilli, tranquille, non vi preoccupate. Vabbè, ci prenderemo cura di questa situazione.
1: Vabbè, direi che sull'onda di questo inizio folgorante possiamo dare inizio alla puntata, no?
0: Beh sì, con un molto coraggio, forse incoscienza, sì.
1: 3, 2, 1, si parte!
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: una piccola parentesi sui mondiali di calcio, dai.
1: Mamma mia,
0: che sta succedendo.
1: Sì, stanno succedendo sorprese piacevoli per alcuni, meno piacevoli per altri. Ieri sera, attenzione, perché è successo un cataclisma, diciamo, no? Una rivoluzione epocale, perché i pentacampioni del mondo e i brasiliani sono usciti sconfitti con la Norvegia, Marta, ed è stato lutto nazionale, perché perdere così, insomma,
0: cioè il Brasile, uno non si aspetta.
1: Brasile che perde con la Norvegia, e tra l'altro sbagliando anche un rigore, insomma, uno l'hanno fatto, l'altro l'ha sbagliato. Ma vabbè, che dire, faceva tanta tenerezza la gente sugli spalti, bisogna dire, perché la popolazione ieri era tutta per il Brasile, erano lì in America, certo, che giocavano, quindi erano tutti per il Brasile. Però i norvegesi erano in uno spicchio dello stadio,
0: sì,
1: ed erano
0: piangevano
1: molto,
0: pure loro, dispiaciuti.
1: Ma loro piangevano di felicità, ma erano uno spicchio che erano coloratissimi di rosso,
0: sì,
1: e poi fanno questo rito tutti quanti insieme, non so se l'hai visto, dove vogano,
0: sì,
1: fanno il gesto del vogare tutti insieme, e poi fanno così.
0: Bello. Questo ha caricato la squadra, evidentemente.
1: Ha caricato la squadra, sì.
0: Ma lo fanno prima che inizi la competizione?
1: Prima, dopo, durante. L'hanno fatto soprattutto alla fine, poi con Haaland che li ha accompagnati, il super campione che ha segnato due gol, no?
0: Ah, okay.
1: Che poi ritmava il tamburo, dava una botta e tutti insieme vogavano. Così, bellissimo, fa impressione.
0: Ma guarda che, secondo me, tu potevi tifare Norvegia, andare nella curva della Norvegia.
1: Perché? Perché?
0: No, perché lo fai talmente bene.
1: Ma vabbè, insomma.
0: Questo vogare.
1: Non sono tanto bravo a vogare io.
0: No,
1: bisogna essere un po' vichinghi come loro, eh. Comunque.
0: Però immaginiamoci anche lo strazio dei poveri bambini, anche vedere il Brasile uscire, no?
1: C'erano i bambini brasiliani che facevano tanta tenerezza, perché io ricordavo quegli anni quando tifavo, quando ero piccolo come loro, all'epoca l'Italia vinceva e quindi ero tanto contento, felice, però per perdere così agli ottavi.
0: Ma voi pensate ai bambini italiani, che è mesi che stanno piangendo.
1: Ma almeno non soffrono,
0: non soffrono
1: perché non devono vedere
0: niente. La rassegnazione.
1: Vabbè, senti Marta, adesso sì, andiamo un po' a vedere cosa succederà. Intanto questa Norvegia fa paura, eh? Vabbè, diciamo che possiamo essere contenti, perché da italiani, visto che
0: sì,
1: noi nel girone di qualificazione eravamo proprio con la Norvegia, ci sta a questo punto.
0: Vabbè, non è colpa nostra, ma erano troppo forti le squadre con cui abbiamo dovuto gareggiare nel girone.
1: Brava.
0: Che sfortuna abbiamo avuto. Veramente, tra la Norvegia, che sfortuna, veramente.
1: Chi ne sai che adesso la Norvegia magari non va a vincere il campionato del mondo.
0: Ormai tifo Norvegia,
1: e noi ce l'avevamo nel girone di qualificazione. Che sfortuna,
0: non poteva andare altrimenti.
1: Com'è la canzone che sfortuna?
0: Stupida sfortuna di Fulminacci. Appena passata,
1: va bene, non possiamo rimetterla.
0: No, non possiamo.
1: Va bene, senti.
0: 17:26, tra poco gli U2.

0: Popolare Network.
1: E 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Donald Trump ha confermato di aver chiamato Gianni Infantino, presidente della FIFA, per il cartellino rosso di Falorin Balogun ricevuto nella partita dei mondiali contro la Bosnia-Erzegovina. Il calciatore statunitense non avrebbe dovuto giocare contro il Belgio questa notte alle 2 italiane. Dopo la telefonata di Trump, però, la FIFA ha sospeso il cartellino rosso. Il presidente statunitense ha aggiunto che l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato e che ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. Trump ha anche paragonato la partita con il Belgio alle elezioni vinte da Joe Biden, dicendo che se Balogun fosse rimasto fuori l'incontro sarebbe stato truccato come il voto del 2020.
2: A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo attacco russo della notte scorsa. 21 i morti, diverse decine i feriti. Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali di adottare decisioni importanti al vertice NATO che comincia domani in Turchia. Gli ucraini hanno bisogno soprattutto di nuovi sistemi di difesa antimissile. Donald Trump ha detto che la fine della guerra è molto vicina. Il presidente americano, che ha detto questa cosa decine di volte in passato, dovrebbe incontrare Zelensky al margine del vertice NATO e nei prossimi giorni potrebbe parlare nuovamente anche con Putin.
1: E Donald Trump, parlando dallo studio Vale questo pomeriggio, ha ribadito le sue minacce all'Iran: o faremo l'accordo o finirò il lavoro, ha detto, aggiungendo, in un modo o nell'altro vinciamo. I colloqui tra Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere la prossima settimana dopo i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Oggi è iniziato il corteo funebre di massa con milioni di persone che si sono radunate nella capitale iraniana.
2: In Toscana si aggrava il sovraffollamento delle carceri. Il DAP chiede ai direttori degli istituti di utilizzare tutti gli spazi disponibili per accettare nuovi detenuti. Detenuti tra cui spiccano 240 persone che devono essere trasferite dal penitenziario di Sollicciano, metà del quale è stato sequestrato a giugno dal Tribunale di Firenze per violazioni delle norme di igiene. Per trovare spazio, ha scritto il DAP, organo del Ministero della Giustizia, si potranno collocare brande o materassi a terra.
1: Forti disagi per i pendolari a causa di un cantiere a Firenze che impone lo stop alla circolazione dei treni sia regionali sia alta velocità all'interno della città fino al 10 luglio. Il traffico, comunica la Ferrovia dello Stato, è ridotto del 50% circa, una situazione che si ripeterà a fine mese quando inizierà la seconda fase dei lavori. Alcune delle tratte sono state spostate su una linea alternativa, la Tirrenica, ma in mattinata un guasto ha rallentato anche quella. Le 17:34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 18:30. Grazie per l'ascolto e una buona serata.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
5: E ora, pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: RBE TV, da guardare, da ascoltare. canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E rieccoci le voci di Marta e Samuel su RB ad accompagnarvi in questo giorno, in questo lunedì 6 luglio. Si riparte con una nuova settimana insieme e quindi l'appuntamento è tutti i giorni dalle 17 alle 19.
1: Allora adesso andiamo un po' a vedere, cercare di scandagliare un po' questa curiosità, no? È un po' particolare, no? Il lago più pulito d'Italia, dove si trova? C'è un lago veramente pulitissimo, ma talmente lindo che Marta, l'acqua la potresti bere tranquillamente.
0: Oh,
1: no?
0: Addirittura.
1: Pare adesso il lago più pulito d'Italia si trova in Piemonte. Dobbiamo esserne contenti, no?
0: Perché
1: è un po' un record che abbiamo.
0: Certo.
1: E dov'è questo lago così limpido, così bellissimo da andare a vedere, anche da farci un giro, perché ne vale veramente la pena? Siamo a Mergozzo. Ecco.
0: Oh, Mergozzo. Tu ci sei mai stato,
1: no,
0: Samuel?
1: No, non sapevo neanche dove fosse.
0: Neanche io, infatti.
1: Mai sentito parlare, nonostante sia piemontese, però... che ecco, tante cose non si conoscono del nostro Piemonte.
0: Vicino a cos'è? Cosa possiamo dire, allora, per orientarci nello spazio?
1: Allora, siamo appunto in Piemonte, esiste questo specchio d'acqua così trasparente ed è considerato il lago più pulito d'Italia, forse addirittura tra i più puliti d'Europa. Il lago di Mergozzo, che si trova nella provincia del Verbano Cusio Ossola, all'imbocco della Val d'Ossola, a pochi chilometri dal ben più celebre Lago Maggiore. Ecco, siamo vicinissimi al Lago Maggiore, no? Quindi
0: sì.
1: Però questo è veramente lindo, proprio spettacolare. Ora, perché è così ritenuto forse il migliore in Italia? Ci sono diversi perché. Intanto c'è il divieto assoluto di navigazione e questo comporta un miglioramento dell'acqua notevole, perché il divieto di assoluto di navigazione con imbarcazione a motore stabilito dal regolamento della Regione Piemonte azzera l'inquinamento dei carburanti e degli oli.
0: Fa già tanto.
1: Sai, un inquinamento che ci sono in certi laghi proprio per i motori e tutto.
0: Però non è solo questo, eh. Ad esempio, il secondo fattore è l'assenza totale di insediamenti industriali lungo le sue sponde, no? Quindi questo mantiene le acque libere dagli scarichi produttivi. E poi c'è ancora un'altra cosa.
1: A completare il quadro c'è una rete fognaria efficiente che convoglia le acque delle reflue nel fiume Toce. Quindi tutto viene convogliato all'esterno del bacino lacustre, evitando che finiscano nel lago. Anche questo fa sì che l'acqua sia top,
0: sì.
1: Proprio.
0: Diciamo, ci sono diversi fattori, almeno appunto abbiamo visto tre fattori che contribuiscono a questa pulizia delle acque di questo lago e quindi ad avere questo primato di lago più pulito d'Italia.
1: Allora, ricordiamo dove si trova, perché se uno vuole farci una gitarella ne vale la pena, perché già dalle immagini c'è un'acqua che sembra uno spettacolo, veramente proprio la natura incontaminata. Ecco,
0: sì, oltretutto ricordiamo che è anche una tappa comoda per chi magari si va a visitare il lago d'Orta. E quindi può essere una combo interessante.
1: Incastonato tra le montagne all'imbocco della Val d'Ossola, nel comune omonimo che dà il nome dello specchio d'acqua. Quindi siamo il lago di Mergozzo. Ricordate,
0: poi cerchiamolo sui vari Google Maps o motori di ricerca di navigazione che abbiamo. Lago di Mergozzo, complimenti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: monopattini, pullulano multe, piovono multe dall'inizio delle nuove regole. Stiamo parlando anche e soprattutto della regola che è entrata in vigore proprio a maggio, lo scorso 16 maggio, che riguarda il targhino identificativo.
1: Il targhino identificativo, ci sono tante regole, regoline nuove che, per fortuna, no? Perché questa cosa dei monopattini era veramente una cosa selvaggia, no? Veramente. Adesso le cose stanno andando un pochettino meglio, forse, però comunque multe ne stanno piovendo parecchie.
0: Sì, sono veramente tantissime, sono state 998 le sanzioni, appunto, in quest'ultimo periodo a Torino, stiamo parlando della città di Torino, di cui 80 per la mancata esposizione del contrassegno, che sarebbe questo targhino identificativo, appunto, che è un'etichetta adesiva personale che viene agganciata al codice fiscale del proprietario, non al veicolo, e che è obbligatorio dal 16 maggio di quest'anno per i monopattini elettrici privati in circolazione sulle strade pubbliche italiane.
1: Poi 166 per il mancato utilizzo del casco. Il casco ancora non entra tanto nella testa.
0: Sì, che questo comunque
1: sai,
0: è
1: hai capito, non entra tanto nella testa. Poi il 29 per il trasporto di passeggeri, 693 sono state multe per altre infrazioni, la cui stragrande maggioranza è legata alle soste irregolari. Ecco, perché questo monopattino uno lo mette dove cavolo vuole, tanto sai, uno dice tanto è piccolo, stretto, quindi ci sta, lo infilo di qua di là, tanto no, va bene, no?
0: Certo.
1: E quindi soste irregolari, quindi proprio alla grandissima. E che dire, noi la speranza è che le cose si migliorino un pochettino di più, anche grazie a tutte queste regole che hanno finalmente dato, perché il monopattino è saltato fuori un po' all'improvviso, ce n'erano tanti che giravano in modo sconclusionato, e un po' di regolamento ci voleva, Marta, se no qui...
0: Sì, no, poi l'orientamento della città di Torino è anche quello di accompagnare a tutte queste multe, no? Quindi questa sorta di intervento più repressivo, a delle attività di prevenzione e informazione, no? Anche di quali sono i rischi di andare sul monopattino senza rispettare la normativa, perché poi quello che si vuole, cioè si spera, non è far entrare soldi nelle finanze della città, ma è soprattutto tutelare poi la sicurezza di chi utilizza questo mezzo di trasporto. Oltretutto, da vari dati, diciamo soltanto più questa cosa perché poi siamo in ritardo per dare la linea notiziaria locale, gli incidenti sembrerebbero essere diminuiti.
1: Bene, vedi che le cose, quando ci sono le regole, comunque se vengono rispettate.
0: Se vengono rispettate.
1: Però tutto sommato adesso sono state tante, 1000 multe solo in un mese, un poco più. Però comunque forse questo dà già una certa sterzata al tutto, e vediamo.
0: Però appunto l'importante è non attuare, cioè diciamo metterli in atto solo per paura della multa, ma anche con una certa consapevolezza
1: certo,
0: di abbattimento anche dei rischi.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Domani, martedì 7 luglio alle ore 10 in Piazza della Repubblica a Chivasso avrà luogo il presidio organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Piemonte, l'associazione Stampa Subalpina e il gruppo Cronisti a seguito dell'aggressione subita dai giornalisti Federico Gottardo e Caterina Stamin a Chivasso, dove si trovavano per raccogliere informazioni su un grave fatto di cronaca. La manifestazione, si legge nel comunicato, vuole ribadire l'importanza della tutela della legalità e della libertà di informazione. Gli organizzatori invitano alla partecipazione istituzioni, realtà politiche e sociali, organizzazioni sindacali e la cittadinanza tutta. Dopo il momento pubblico in piazza, il Consiglio dell'Ordine si riunirà nella sala consigliare del Comune di Chivasso, gesto di simbolico sostegno verso i cronisti coinvolti e tutti i giornalisti e le giornaliste che quotidianamente lavorano per garantire l'informazione libera, indipendente e rispettosa dei principi della professione. In seguito all'ennesimo ferimento sul posto di lavoro avvenuto giovedì 2 luglio alla cartiera di Matì, che ha coinvolto due operai, la FILT CGIL ha proclamato lo sciopero generale per la provincia di Torino di tutto il settore merci, logistica e spedizioni per le ultime due ore di ciascun turno di lavoro domani, martedì 7 luglio. Denunciamo il totale colpevole disinteresse della Regione Piemonte, si legge nella nota che anticipa la mobilitazione, che non ha ancora ritenuto di convocare un tavolo urgente sulla sicurezza e sulle condizioni insostenibili causate dal caldo estremo che sta piegando il settore. Una latitanza istituzionale non più tollerabile. Secondo il monitoraggio proposto da INDIRE, l'Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il Piemonte risulta prima regione italiana per la qualità dei propri percorsi formativi. Il Piemonte, con 29 percorsi premiati su 39 realizzati, equivalenti al 74,4%, guida la classifica, seguito da Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia. La valutazione INDIRE si basa su indicatori come attrattività, occupabilità, professionalizzazione e permanenza in impresa, partecipazione attiva a reti interregionali. Il monitoraggio nazionale ha preso in esame 506 percorsi terminati al 31 dicembre 2024, erogati da 115 fondazioni ITS Academy. I tecnici del settore regionale sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'ASL di Asti sono intervenuti nella commissione legalità del Consiglio regionale piemontese per un approfondimento sulla sicurezza sul lavoro stagionale in agricoltura. Rispondendo alle interrogazioni del Consiglio, i tecnici hanno spiegato che la Regione adotta ogni anno un documento di programmazione dei controlli mirata ai rischi prioritari e alla verifica degli obblighi di sorveglianza sanitaria e della formazione. Formazione che, come la sorveglianza sanitaria, deve essere obbligatoriamente garantita dal datore di lavoro ai sensi del decreto 81 del 2008 per tutti i lavoratori prima dell'eventuale esposizione al rischio. Gli enti formatori accreditati a livello regionale devono garantire che la formazione sia efficace anche per i lavoratori che non comprendono bene l'italiano. Per quanto riguarda il lavoro stagionale, che si svolge entro le 50 giornate, è stato previsto un sistema di semplificazione delle modalità di erogazione. Siamo allo sport, sono 5 le medaglie conquistate dai giovani e le giovani atlete ai campionati italiani su pista disputati a Caorle. L'unico oro arriva nel salto con l'asta con Leonardo Scalon della Battaglio Custorino, autore di un 5,42 al primo tentativo e che ha sbagliato in seguito 3 volte la misura di 5,52 con cui avrebbe firmato il record italiano Under 20. Argento per i Rosaiche Iquenobe della SAF Atletica Piemonte nel salto triplo, grazie a una prova che le permette di stabilire il nuovo record personale. Bronzo infine per Gustavo Alves Nunez e Matilde Cecati, sempre nel triplo, e per la staffetta 4x400 dell'Atletica Mondovì Acqua San Bernardo, che schierava Provera, Beccaria, Tagliapietra e Prete, e che ha superato quasi al fotofinish la squadra del Battaglio Custorino, rimasta giù dal podio. chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna. In Liguria giornata stabile e soleggiata con qualche velatura in transito pomeridiano sul settore centro-orientale. Cumuli sporadici sulle vette alpine e appenniniche nelle ore centrali, ma senza fenomeni di rilievo associati. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBS.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Joshua, con colpo di fulmine, ci accompagna in questa seconda parte di puntata di Mi Ritorno in Mente. Sono le 18:09, in vostra compagnia ci sono le voci di Marte, di Samuel, di Mi Ritorno in Mente.
1: Oh, entriamo nella seconda parte. Oh, finalmente si gioca con voi. Speriamo che abbiate voglia di giocare con noi, perché ne abbiamo tanto bisogno oggi, perché come dicevamo all'inizio puntata, Samuel ha avuto la bella idea oggi di dimenticarsi tutte quante
0: esatto.
1: le notizie. Più che di dimenticarsi le notizie, ha lasciato tutte le notizie sul cellulare e il cellulare l'ha lasciato a casa.
0: Ecco. Voi direte, ma non ha un drive? No, non c'ha
1: no,
0: un drive.
1: No, ma che drive? Io non so neanche che cos'è un drive.
0: No, infatti. Ma vabbè, è così. Bisogna volerli bene così.
1: Vabbè.
0: Ti vogliamo bene così, dai.
1: Mi vuoi bene?
0: Ti vogliamo bene
1: così. Lo dici qui davanti a tutti? Veramente?
0: Sì.
1: Ah, che... Ma sai, da tanti anni che lo aspetto, veramente.
0: Hai visto? È arrivato
1: lo
0: il
1: dici
0: momento.
1: Che mi vuoi bene? Ah, ma vedi che in fondo io lo sapevo.
0: Scusa, non so se riesco a proseguire e andare avanti, perché mi ho mangiato dei taralli secchi. E in questo momento...
1: Vabbè. Ah, non era l'emozione?
0: L'emozione no, di... non era l'emozione, ecco, era proprio il fatto che stavo morendo soffocata.
1: E io pensavo che fosse l'emozione di dirmi che mi vuoi bene, vabbè.
0: No, caro, vabbè, può
1: quindi
0: succedere.
1: Era tutta finzione come sempre. Vabbè, senti, fra poco andiamo a parlare. Intanto andiamo a dare un accenno a questa pistola che è stata trovata su Marte.
0: Sì,
1: così,
0: esatto.
1: Così ne ridiamo un attimo sopra.
0: Omicidio su Marte.
1: Hanno trovato una pistola su Marte, e più che altro dalle foto che risalgono al 2014 dei rover che sono andati su Marte all'epoca, è saltata fuori questa pseudopistola.
0: Sì. Questa pseudopistola, poi tra poco ne parliamo meglio delle caratteristiche e cose varie.
1: Ma c'è
0: varie.
1: Poco da dire, Marta, è una pietra. Ma sì, è una pietra che ha, tanto per cambiare.
0: Siamo sempre fine della storia.
1: Come si chiama la pareidolia? Come si chiama già?
0: La pareidolia.
1: Pareidolia,
0: sì.
1: Ecco, che praticamente è un associare certo. un'immagine che sembra vicina a un oggetto che si conosce e lo si trasforma in quello.
0: Sì,
1: c'è una pietra che vagamente, lontanamente appare a somigliare a una pistola e subito... Dalle immagini tutti gli ufologi hanno subito detto: ah, gli UFO sono stati lì su Marte e hanno lasciato la loro pistola.
0: Vabbè, però da loro ce lo si poteva aspettare, dai.
1: Ma certo,
0: trovano
1: infatti
0: subito il pretesto per metterci dentro gli alieni.
1: Ma per quello che non ne parliamo, perché ne ridiamo un attimo sopra,
0: ecco,
1: perché...
0: Quindi era una pistola, ma cioè era una pietra pistola.
1: Ma no, ecco, ma come che era una pistola? Ma dai, stai scherzando, ma figurati.
0: Quindi era una pietra a forma di pistola.
1: Una pietrazza, pietrazza
0: ma
1: marziana.
0: Invece tra poco andiamo su qualcosa che merita maggiore attenzione, perché la NASA lancia una challenge, e questa challenge è aperta a tutte le persone che sanno cucinare.

0: La NASA ci sprona a fare qualcosa di buono per le missioni spaziali e lancia una challenge questa volta che voi direte ma saranno cose aperti a ingegneri, no? Aerospaziali, queste figure qui professionali non c'entrano nulla con noi, invece no, potrebbe riguardare molte persone da vicino, magari chi lavora proprio nel settore o magari chi invece ha una naturale inclinazione e talento per la cucina.
1: Per la cucina. Allora, la NASA lancia una challenge per far mangiare gli astronauti per 2 anni su Marte. Allora, praticamente, siccome bisogna cercare di organizzare tutto per almeno 500 giorni nello spazio, dal viaggio di andata al viaggio di ritorno più un soggiorno,
0: sì.
1: Allora bisogna cercare di trovare un modo di fare un menù per i futuri astronauti che andranno su Marte.
0: Ecco.
1: Allora, la NASA lancia una sfida per creare il menù delle future missioni su Marte e non basta nutrire gli astronauti,
0: no.
1: Quindi non è che dovete pensare soltanto a farli mangiare, ma serve un sistema che garantisca cibo fresco,
0: uh-huh.
1: Ecco, quindi devono avere cibo fresco, autonomia e qualità della vita per oltre 500 giorni nello spazio.
0: Molto bene.
1: E beh, questa è una cosa importante perché tanto dobbiamo farli sopravvivere, farli mangiare bene. Perché il problema degli astronauti Marta nello spazio, anche quelli,
0: sì,
1: che sono stati sulla Stazione Spaziale Internazionale,
0: sì, è proprio il cibo.
1: È il cibo che spesso è
0: scarso,
1: è cattivo, è anche in sapore, sono polveroso. Cioè,
0: ma adesso ultimamente c'erano stati dei miglioramenti, però l'avevamo forse anche detto in radio che si era fatto qualcosa in più per migliorarlo.
1: Sì.
0: Cioè, qualcosa è arrivato, però chiaramente vogliono migliorare ancora di più la situazione del cibo. E 500 giorni?
1: 500 giorni.
0: La lasagna non dura 500 giorni, messa in frigo.
1: No, ma deve essere un modo per sostenersi questo.
0: Cioè che se lo cucinino loro?
1: Sì, ma no, nel senso che devono mangiarlo, deve essere tutta roba fresca. Quindi tu la lasagna, per quanto la puoi conservare,
0: non dura
1: 500 giorni. Non so.
0: 500 giorni. La via in fretta la lasagna.
1: La via in fretta la lasagna.
0: 500 giorni non dura proprio.
1: No. Comunque, vediamo un po' se troviamo un modo noi per aiutare questi astronauti futuri di Marte che devono appunto viaggiare per 500 giorni è la missione, no? Immaginate un po' di giorni.
0: Ma le scatolette di tonno?
1: Ma deve essere qualcosa di buono, Marta.
0: A me piacciono le scatole.
1: Ma il menù di Marta per i futuri astronauti su Marte è mangiare scatolette di tonno per 500 giorni.
0: Ho riso con il verso del maialino.
1: Povero maialino, lascialo perdere perché sennò se lo mangiano.
0: Gli astronauti. Infatti, dicevi, Sam, immaginavi, stavi creando l'atmosfera, io te l'ho interrotta con la scatoletta di tonno.
1: L'atmosfera è trovare un menù che possa essere adeguato per questi astronauti futuri delle missioni marziane, considerando che devono mangiare poi per 500 giorni, che sono tanti.
0: Poi colazione, pranzo, merenda, cena, anzi aperitivo, cena.
1: Ma soprattutto a base di che cosa? Non so, che cosa possiamo fargli mangiare perché stiano bene, no Marta?
0: Ci vuole una dieta equilibrata.
1: Ci vuole una dieta equilibrata, cioè, tutto sommato, anche perché devono essere in forza.
0: Chiaro, perché poi devono lavorare.
1: Sì, ma devono lavorare, ma più che altro sono senza gravità per un sacco di tempo e poi devono arrivare lì su Marte che le condizioni sono estreme, non è che sia tutto rose e fiori.
0: No, anche perché tu arrivi lì stremato, cioè in genere dopo un viaggio, no? Che uno è stanco, la prima cosa che fa è dice dove prenotiamo stasera per mangiare, in quale ristorante, no?
1: Perché ma su Marte non ci sono ristoranti.
0: Il cibo dà quella sensazione di coccola, di ristoro, no? Allora anche lì dopo una faticaccia così per arrivare, sicuramente uno si vuole mangiare qualcosa di buono.
1: Certo, soprattutto. Ma qualcosa di buono già anche nel viaggio. Quando fai un lungo viaggio.
0: Certo.
1: Prima di partire per un lungo viaggio.
0: Ti porti gli snackini, le cose buone.
1: Ma anche qualcosa
0: Il cibino un po' spazzaturino, ma comunque, come si dice?
1: Spazzaturino.
0: Sì, che non ne hai realmente bisogno, però ti dà quella carezza.
1: La carezza della sera. Allora andiamo.
0: Io ti parlo e tu mi parli con i titoli delle canzoni.
1: Sì, vabbè, mi piace perché tiri fuori tutti i nomi di canzoni.
0: Esatto.
1: Allora, vediamo insieme con voi, ragazzi, se riusciamo a trovare un menù a questi astronauti che andranno su Marte. Qual è questo menù? Cosa possiamo dargli da mangiare perché resistano 500 giorni nello spazio?
0: Allora, dai. Chi di voi magari fa il cuoco o la cuoca di professione, o persone invece che ci stanno ascoltando che sono bravi in cucina, iniziano a farsi venire delle idee, ce le scrivano al 328 87 57 845.

0: Big Truck su RBE. Allora andiamo a ripetere la domandina di questa seconda parte di puntata di oggi, della puntata del 6 luglio, lunedì 6 luglio, sono le 18:24 con voi Marta e Samuel, che stanno invitando tutte le persone che lavorano nel campo della ristorazione o magari hanno un talento per quanto riguarda l'arte culinaria a partecipare a questa sfida, questa challenge indetta dalla NASA, perché è preoccupata, deve far mangiare per 2 anni su Marte gli astronauti che parteciperanno a quella missione, quindi per 500 giorni deve pensare che cosa cucinare nello spazio. Non ce la può fare da sola, allora si rifà al mondo intero.
1: Il mondo intero deve sopperire a questa cosa, bisogna trovare un modo per far mangiare questi astronauti per quasi 2 anni nello spazio, dove una parte è data dal viaggio d'andata, sì, viaggio di ritorno,
0: che dura, ricordiamo,
1: si pensa solitamente sui 6 mesi per andare, 6 mesi per tornare.
0: Ah, okay. Quindi un anno praticamente lo si passa in viaggio.
1: Un anno in viaggio, poi ci sono un po' di mesi da stare là su Marte. E che cosa fare? Che cosa fare? Soprattutto che cosa mangiare? Questo è il problema. La NASA vuole trovare un menù per gli astronauti. Ecco.
0: Bene.
1: Allora dobbiamo trovarlo noi. Che cosa diamo da mangiare a questi astronauti? Ragazzi, facciamoci venire un po' di idee, perché qui bisogna fare questa challenge, no? Ecco.
0: Certo, poi teniamo in conto anche che c'è il pranzo di Natale.
1: Ah, è vero.
0: Quello di Pasqua.
1: È vero, è vero.
0: Cioè, voglio dire, le varie torte di compleanno.
1: I vari compleanni. Però in generale, che cosa si potrebbe dare da mangiare? Io almeno una mezza idea per 500 giorni, cose da mangiare che vorrei, ce le ho, Marta.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, no, beh, una cosa che proprio non deve mancare, però non lo dico adesso, poi magari lo dico dopo, ecco.
0: Una cosa che proprio non deve mancare.
1: Sì, una cosa che proprio non deve mancare.
0: Tu, vabbè, i dolci,
1: beh,
0: dai.
1: Vabbè, questo era
0: ovvio. Vabbè, magari
1: ovvio.
0: Facilmente...
1: Vabbè, un tiramisù, non deve mancare.
0: Non deve mancare.
1: Ma sì, perché ma scusa, tirami su, l'hai capita?
0: Poi va male.
1: Ma l'hai capita la battuta?
0: Ma sì.
1: Perché se devi andare su in alto, devi andare su Marte,
0: ecco.
1: Tirami su, no?
0: E quando però devono fare la discesa?
1: Vabbè, non lo mangi più.
0: Non mangi più.
1: Così vai giù.
0: Perdonatelo. C'è un posto. Scusate, alla NASA, la NASA fa una domanda a noi, ma intanto colgo l'occasione io per fare una domanda alla NASA. C'è ancora un posto libero all'interno di questa missione su Marte?
1: Per chi?
0: No, perché io avrei un candidato.
1: Chi è?
0: No, veramente. No,
1: no, non ho capito.
0: No, perché 500, se mi assicurate 500 giorni.
1: A chi?
0: Allora io ve lo presento, veramente alle caratteristiche giuste per quello che state cercando.
1: Mi vuoi spedire su Marte, forse?
0: Un pochino sì, però.
1: Ma vabbè, ma se sentiresti la mancanza poi, veramente.
0: Può essere, verificherò.
1: Come fai a stare 500 giorni senza di me? È una cosa impossibile, te la posso dire?
0: Beh, impossibile, prima è da provare, poi diciamo se
1: sì, ma se vado su Marte mi raggiungeresti, poi mettiamo una stazione là e facciamo radio da là, Radio Marte,
0: vabbè, non è male però, come
1: Marta da Radio Marte.
0: Ecco, allora vi prego, pago io il viaggio, lo pago io. Allora, ripetiamo la domanda, il menu che voi proporreste agli astronauti per stare 500 giorni nello spazio su Marte. È la NASA che ve lo chiede oltre a noi. 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: E 18.30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Caso Balogun, Donald Trump rivendica la chiamata a Gianni Infantino per sospendere il cartellino rosso dato al giocatore statunitense mercoledì con il congelamento della sanzione. Balogun potrà giocare questa notte contro il Belgio, per la UEFA è stata passata una linea rossa e la decisione è ingiustificabile. A Kiev si continua a scavare tra le macerie, gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e diverse decine di feriti. L'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Domani il vertice annuale della NATO in Turchia. Il governo italiano prova a farsi scivolare addosso l'ennesimo attacco di Trump a Meloni. I rapporti tra stati restano, le persone passano, è la linea espressa dal ministro della difesa Crosetto. Trump ha pubblicato un meme in cui chiede l'arresto di Giorgia Meloni. I due si troveranno faccia a faccia al vertice NATO. Hamas annuncia lo scioglimento dei suoi organi di governo nella striscia di Gaza e apre al governo tecnico. Resta irrisolta però la questione del disarmo. È solo un trucco per mantenere il potere militare, commenta il ministro degli esteri israeliano. Stop alla circolazione dei treni tra le stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella fino al 10 luglio. Per andare da Milano a Napoli con l'alta velocità ci vogliono più di 7 ore, 2 ore e mezza oltre la norma, dimezzate le tratte. Il trasferimento di oltre 200 detenuti dal carcere di Sollicciano dopo il sequestro di metà delle sezioni da parte del Tribunale di Firenze aggrava il sovraffollamento negli altri istituti toscani. Il DAP ai direttori: usate tutti gli spazi disponibili, anche mettendo i materassi per terra. Continua l'ondata di caldo in gran parte dell'Europa. In Francia un altro picco è previsto entro la fine della settimana. Decine di scienziati francesi reclamano una legge di emergenza climatica attraverso un appello pubblicato oggi su Le Monde. 18.32 minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 19.30. Una buona serata, un buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza e tra Sito e Brugherio in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, dove a causa di un evento sul territorio francese è chiuso il tunnel con relative code sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco, dove sono presenti code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: La bacheca annunci di RBE.
7: Vendi
6: cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
7: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rba.it.
8: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: Ed eccoci qui pronti a leggere al 328 87 57 845 i messaggi che ci avete inviato, perché state partecipando a questa call annunciata dalla NASA, perché vuole sapere che cosa dare da mangiare di buono agli astronauti che parteciperanno alla missione spaziale su Marte e dovranno sostare nello spazio
1: 500 giorni. 500 giorni nello spazio è veramente una catastrofe, mamma mia, stare tanto tempo così. Tu ci staresti 500 giorni nello spazio?
0: Nello
1: spazio metti sei mesi per tornare e poi il resto su Marte, no? Su stare lì, però comunque che esperienza, pensa di dire di aver fatto una vacanza del genere, ormai batte qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa. Aspetta, che ti possano dire gli altri. Sono stato in Egitto, io sono stato su Marte, ecco.
0: Dai. No, sono stato veramente su Marte,
1: sulle spiagge di Marte. Oh, pensa che roba. Oh,
0: Tutte libere.
1: Tutte libere.
0: Senza lidi.
1: Ma che cosa mangiare? Ecco, questo è il menù che dobbiamo fare per gli astronauti. Ecco, allora andiamo un po' a vedere che menù ha pensato Mario. Allora, Mario dice: non deve mancare la pasta che dà tanta energia. Una bella carbonara e via. Ecco, oh.
0: Ah. Mario. 500
1: pasta.
0: Giorni di carbonara.
1: 500 giorni
0: carbonara.
1: Di carbonara. Carbonara, vabbè, ma no.
0: È tanto, eh?
1: Vabbè, ma no, dice in generale la pasta, non è che dice un po' di carbonara va anche bene, ma poi la pasta in generale. Però in effetti la pasta forse è un alimento che dovrebbe esserci. Dopotutto la pasta la puoi portare e non la fai poi.
0: La fai.
1: No, ma secondo me a livello di sostentamento funziona.
0: E a livello di sostentamento secondo me sì, anche perché le scadenze dei pacchi di pasta
1: durano parecchio. Magari adesso non so se proprio durano 500 giorni, però un po' di mesi durano.
0: E quindi di pasta possiamo andare. Spaghetti più che altro, in barattolo.
1: Pasta in bianco,
0: in bianco. Ma devono stare bene anche a livello psicologico.
1: Ah, è vero, sì.
0: E l'alimentazione deve essere varia, Sam, però.
1: Poi andiamo a vedere Anna che dice: sulla nave spaziale ci vorrebbe un grande orto che dia tante sane verdure.
0: Questo è vero. Quello è un po' anche quello che si sta cercando di fare, però, no? Ci sia del cibo che si possa, produrre sopra.
1: Ci sono dei progetti di sostentamento su Marte proprio nel fare delle serre per coltivare proprio la terra, che cosa si può coltivare lì, no? È un po' un problema, però comunque però chissà, in futuro fare dei grandi orti. Ma lei dice però proprio sull'astronave l'orto
0: sì, vabbè, metti due piantine, te ne prendi cura,
1: porti
0: un po' di terra, le lampade per la luminosità giusta. Ragazzi, io ho visto crescere dei bonsai negli studi di Milano, messi proprio zona cantina senza neanche una finestra. Li ho visti crescere per anni con le lampade.
1: Erano allampadati.
0: Allampadati. Ho detto: ma perché avete preso un bonsai? Vabbè, l'hanno preso.
1: Ma è possibile che un bonsai, noi non siamo riusciti a farlo sopravvivere neanche un anno in un posto fantastico,
0: appunto,
1: e lì addirittura in un sotterraneo?
0: Sì. Ti giuro.
1: Senza luce del sole.
0: Ti giuro, sì.
1: Con le lampade.
0: Mi veniva da piangere per questo bonsai, però poi mi è venuto da piangere più per il mio.
1: Ma erano
0: morto.
1: Bonsai finti o veri?
0: Vero, vero.
1: Vero, vero, vabbè. Allora, portiamo dei bonsai su Marte a questo punto.
0: A questo punto.
1: Sì, però devono essere mangiabili, Marte.
0: Mangiamoci bonsai a questo punto. Ci sono quelli che fanno i frutti anche.
1: Vabbè.
0: Un fruttino di bonsai al giorno.
1: Fruttino piccolo. Vedi come dimagrisci a forza di fruttini di bonsai.
0: Vedi come ti spavia.
1: Vabbè, ci sono i bonsai anche di fragoline?
0: No, fanno tipo cose che sembrano, no, tipo mandarini piccolini.
1: Mandarino? Bonsai mandarino?
0: Non lo so, io non me ne intendo di bonsai. Senti un po', ti propongo una genialata invece, che arriva dritta dritta dalla fantasia di Roberto.
1: Oh, dai, sentiamo Roberto.
0: Che ci dice: problema risolto.
1: Sì, che problema? Quello del viaggio.
0: Del
1: mangiare, sì, del menù.
0: Del menù degli astronauti. Equipaggio di cannibali.
1: Ehi.
0: Partono in tanti, arrivano in meno, ma è il prezzo che si deve pagare per il progresso scientifico.
1: Vabbè, in effetti così non devi neanche fare la spesa.
0: È autosostentamento vero e proprio, veramente.
1: Si mangiano tra di loro, e il più robusto tra l'altro sopravvive.
0: Credo che il più robusto te lo mangi subito.
1: No,
0: come sopravvivono quelli mingherlini?
1: Ma no.
0: Perché non li vuole nessuno, dice, ma qua non c'è carne.
1: Vabbè,
0: non...
1: diciamo che il migliore sopravvive in qualche maniera, ed è giusto così, perché così poi ci sarà una prosecuzione per la specie su Marte, no? Proprio la prosecuzione della specie, no?
0: Se ci facciamo conoscere su Marte subito per il cannibalismo.
1: Benissimo, io direi che fare una nave spaziale che vada su Marte piena di cannibali mi sembra assolutamente
0: meglio. Però in effetti sì, vabbè, comunque la valuteremo, ecco,
1: ma sta a vedere che poi la NASA prende questo. Bisogna trovare dei cannibali, allora c'è qualcuno che è cannibale, va bene,
0: possiamo... E anche chi però è disposto a farsi mangiare,
1: no, ma tu prendi tutti i cannibali, qualcuno verrà mangiato per forza,
0: ma non so se i cannibali hanno voglia di essere mangiati.
1: Sai che c'era, se non ricordo male, di Edgar Allan Poe nelle avventure di Arthur Gordon Pym, c'era proprio un certo punto, sono quattro mi sembra, su una zattera, e hanno talmente fame che qualcuno devono mangiare,
0: certo.
1: E allora tirano a sorteggio chi sarà quello mangiato, con i bastoncini, sai, quello più corto,
0: sì.
1: Poi non te lo racconto perché poi andatelo a leggere, perché era troppo bello,
0: Però ci lasci un po', vabbè, comunque
1: vabbè. Mi ha ricordato questa cosa, questo viaggio su Marte da cannibali, che potrebbe essere una cosa simile.
0: Va bene, allora noi vi ringraziamo per il momento per i messaggini. Se avete ancora altre idee, il numerino è questo: 328 87 57 845.
1: Sì, ma non picchiare il pugno così sul tavolo, sembra che stai facendo incutere timore. Mandate altri messaggi.
0: Un po' così violento. Ma...
1: Violento, ho sentito tutto dentro il microfono, dentro le orecchie.
0: Scusa.
1: Va bene, dai, allora aspettiamo ancora casomai qualche altro messaggino. 328 87 57 845. Vi aspettiamo. Grazie, grazie. Dai, su.

0: Su queste note molto orientaleggianti vi diciamo che abbiamo tre italiani ai quarti di finale di Wimbledon. Siamo nel mondo del tennis.
1: Bene, grandi, grandissimi. Guarda le soddisfazioni che ci dà il tennis rispetto al calcio, no? Veramente.
0: Ma veramente.
1: Ormai siamo, diciamo che nel tennis, vabbè, siamo la squadra campione del mondo ormai da tre anni a questa parte.
0: Adesso poi sia nel maschile che nel femminile.
1: Sì, nel maschile che nel femminile, e da tre anni negli uomini, da due anni nelle donne. E quindi grandissimi. E poi veramente singolarmente spopolano in tutti i tornei. Qui Wimbledon, tre italiani nei quarti, è tanta ma tanta roba, non si era mai vista una cosa del genere. Chi c'è? Dai, dillo.
0: Allora abbiamo, vabbè, Sinner, che ieri ha vinto agli ottavi di finale, quindi adesso si ritrova ai quarti. Flavio Cobolli, che è riuscito a battere l'australiano Alex De Minaur, e oltretutto con in 3-7, voglio dire, un grande slam, si gioca al meglio dei 5. E anche Jasmine Paolini finalmente ritrova il suo gioco, il sorriso, e una bella vittoria contro la filippina Alexandre Ala.
1: Bene, bene, siamo contenti. Adesso li seguiamo, perché almeno seguiamo chi ci dà grandi soddisfazioni.
0: Esatto.
1: Ma non è per salire sul carro dei vincitori.
0: No,
1: però,
0: ma figurati.
1: No.
0: Lo dice uno juventino, no, figurati.
1: Ma stai buona!
0: Vabbè, una volta era così, adesso.
1: Ma non sono più tifoso del calcio.
0: Ma una volta era così con la Juve, adesso un po'
1: adesso
0: meno.
1: Adesso, infatti, su che carro dei vincitori di che?
0: Puoi
1: che,
0: cambiare carro se vuoi.
1: Infatti,
0: puoi scendere. Fammi scendere.
1: Devo scendere, devo salire su un altro carro ormai. Va bene, senti, abbiamo finito oggi. Siamo in conclusione?
0: Siamo in conclusione, vi facciamo i saluti, vi diamo appuntamento a domani dalle 17 alle 19 su RBE con Mi ritorni in mente.
1: Un abbraccio e un salutone, a domani, ciao ciao!
0: Ciao ciao!

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 6 di luglio, la meditazione di oggi è curata da Deborah Michelin Salomon della Chiesa Valdese di Bobbio Pellice. Ascolteremo in chiusura l'inno 312. Vieni e mi segui, disse il Redentore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal

0: Libro del Deuteronomio, al capitolo 5, il versetto 32. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. E ancora dall'Evangelo di Giovanni, il capitolo 12, il versetto 26, Gesù dice: «Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà».
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, che lo Spirito del Signore sia con tutte e tutti noi e ci guidi nell'ascolto e nella meditazione della Sua parola. I versetti previsti per oggi dal nostro lezionario Un giorno una parola ci spingono a riflettere su due aspetti strettamente intrecciati tra loro: i comandamenti e il servizio. Il versetto che abbiamo letto dal libro del Deuteronomio ci porta al momento in cui Mosè viene scelto da Dio come suo mediatore con gli uomini e decide di affidare a lui i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché possa insegnarli a tutto il popolo. Solamente in questo modo si può vivere felici e prolungare i propri giorni nel paese che verrà posseduto. I comandamenti sono la legge, non possono in nessun caso essere ignorati e vanno seguiti senza indugio, senza tentennamenti, senza vacillare. Non si può sbagliare strada, rappresentano il volere del Signore affidato a Mosè. Sappiamo bene quanto i 10 comandamenti siano fondamentali per i credenti. Segnano una via, uniscono i cristiani in una condivisione di intenti, danno struttura e sicurezza, un orizzonte in cui muoversi seguendo il volere del Signore e mettendosi al suo servizio. Proprio di servizio ci parla Giovanni nel momento in cui Gesù annuncia la sua crocifissione. Chi ama la sua vita la perde, ma chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Chi ama Gesù lo segue e chi lo serve sarà onorato dal Padre. Una vita di servizio che non è una vita sprecata, anzi, è una vita piena, vissuta in conformità al volere del Signore, che glorifica il suo nome e glorifica chi segue la sua parola e il suo volere. Chi si mette al servizio del Figlio e non lo abbandona, neanche nell'ora più buia della sua morte terrena. Una vita vissuta rettamente, seguendo i comandamenti e seguendo il Signore, per servire e per testimoniare la nostra fede. Un compito a volte arduo e che ci mette a dura prova, ma che ci regala la consapevolezza di vivere la nostra fede a pieno, secondo il volere del Signore che onorerà i servitori della sua parola. Amen.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso troviamo code di circa 30 minuti in direzione del territorio francese e di circa 15 minuti verso il territorio italiano. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

0: Donald Trump fa re anche ai mondiali e rivendica la chiamata a Gianni Infantino. La FIFA ha sospeso il cartellino rosso dato a Florin Balogun. Il giocatore statunitense potrà giocare la partita di questa notte contro il Belgio. A Kiev si continua a scavare tra le macerie. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e diverse decine di feriti. L'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Domani il vertice annuale della NATO in Turchia. Il governo italiano prova a farsi scivolare addosso l'ennesimo attacco di Trump a Meloni. I rapporti tra stati restano, le persone passano, è la linea espressa dal ministro della difesa Crosetto. Trump ha pubblicato un meme in cui chiede l'arresto di Giorgia Meloni. I due si troveranno faccia a faccia al vertice NATO. Serve una legge di emergenza climatica per la nostra sopravvivenza collettiva. Decine di scienziati francesi firmano un appello su Le Monde mentre continua l'ondata di caldo in gran parte d'Europa e in Francia si attende un nuovo picco verso la fine della settimana. Le 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Donald Trump continua a fare quello che vuole anche ai mondiali di calcio. Oggi non ha solo confermato di aver chiamato Gianni Infantino, il presidente della FIFA, per far sospendere il cartellino rosso ricevuto dal calciatore statunitense Florin Balogun contro la Bosnia-Erzegovina, ma ha rivendicato la telefonata. La sensazione prevedeva una giornata di squalifica che avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio questa notte alle due italiane. Secondo il presidente statunitense, se Balogun fosse rimasto fuori, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020 quando perse contro Joe Biden. Il tycoon non si è risparmiato nei commenti, nemmeno contro l'arbitro brasiliano Klaus. Per Trump il fallo non c'è stato. L'arbitro è un po' sospetto, ha detto, e ha espresso una decisione alla quale nessuno poteva credere. La reazione della UEFA è stata immediata, è stata passata una linea rossa, ha scritto in una nota l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. La decisione della FIFA viene definita senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. La Federazione Calcistica del Belgio ha inviato una lettera alla FIFA, ha contestato l'idoneità di Balogun per la prossima partita, ma il ricorso non è stato accettato. Valerio Moggia è un giornalista sportivo e autore del blog Pallonate in Faccia.
1: L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che specialmente nel calcio europeo sta crescendo da tempo e non solo da adesso un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente l'unico candidato, però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto è Infantino oggi.
0: Anche Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, si è espresso sulla sospensione della squalifica. I cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche, ha scritto su X, criticando il fatto che il presidente degli Stati Uniti possa intervenire sul presidente della FIFA. Infantino si è difeso in un comunicato dichiarando di aver spiegato a Trump che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA. Non è la prima volta però che Infantino e Trump si mostrano in buoni rapporti. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: La prova più evidente è l'ottimo rapporto tra i due al 17° piano della Trump Tower a New York, dove l'anno scorso la FIFA ha affittato un ufficio di rappresentanza per $40,000 al mese, intascati dalla famiglia del presidente, che dopo la cerimonia di inaugurazione con tanto di Coppa del Mondo nel mani di Trump è stato per lo più vuoto e inattivo. Il cartellino rosso tolto al centravanti degli Stati Uniti è solo l'ultima delle attenzioni che Infantino ha riservato al tycoon. Una specie lunga marcia del favore iniziata con l'attribuzione della Coppa del Mondo nel 2018 agli Stati Uniti, con Canada e Messico, dietro richiesta proprio di Donald Trump, con il genero Jared Kushner impegnato in missioni diplomatiche, allora lo scopo di convincere i membri della FIFA ad appoggiare questa candidatura, tanto da far titolare alla rivista New Republic, potrebbe essere la Coppa del Mondo più corrotta di sempre. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca il rapporto tra i due si è intensificato. Nello sconcerto generale, Trump ha portato Infantino alla cerimonia del Board of Peace di Gaza. Infantino invece ha conferito a Trump il neonato premio per la pace della FIFA, prima di Venezuela e Iran ovviamente, tra le proteste di decine di personalità, visto che il profilo del premiato non corrisponde ai valori di tolleranza e neutralità politica a cui il premio si ispira. Infantino però ha fatto finta di nulla, in fondo è abituato a compiacere gli autocrati, vedi i rapporti con Putin e il Qatar che avevano ospitato i due mondiali precedenti. Nell'ultimo anno sono stati numerosi i suoi viaggi in Florida, è entrato così nell'orbita di Trump, è ritenuto un fedele amico. Per Infantino Trump è una priorità. La Coppa del Mondo apre un mercato sempre più ricco per il calcio. Al presidente USA interessa invece il giro d'affari negli Stati Uniti e poi il potere politico che può produrre. Miliardi di dollari consenso, cosa c'è di più importante per Trump e Infantino?
0: A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo bombardamento russo della notte scorsa, almeno 22 i morti, diverse decine i feriti. Alla vigilia del vertice annuale della NATO, Zelensky è tornato a chiedere più aiuti agli alleati occidentali. L'Ucraina ha cambiato il contesto della guerra con continui attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, ma rimane ancora molto vulnerabile ai raid di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. La notte scorsa i sistemi di difesa non ne hanno intercettato nemmeno uno. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica, dove vedrà Trump, che dopo una telefonata con Putin è tornato a parlare per l'ennesima volta di fine della guerra molto vicina. In Ucraina la stanchezza e le difficoltà però sono molto evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeli si trova nel Donbass.
3: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia, perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi, perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali, che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora, saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russa al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa, e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
0: Come dicevamo, domani appunto ad Ankara in Turchia si apre il vertice annuale della NATO. Il padrone di casa Erdogan sta diventando un interlocutore obbligato per l'Occidente. Anche per questo probabilmente sono pochissime le critiche per l'ultima stretta contro ogni tipo di opposizione, proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
4: Attivisti per l'ambiente e i diritti umani, politici, esponenti della comunità LGBTQ+, giornalisti, attori. Non viene risparmiato nessuno dall'ondata di arresti che sta attraversando la Turchia, dove il vertice della NATO è alle porte. Nelle ultime settimane le autorità hanno fermato oltre 200 persone in una vasta operazione che, secondo il governo, serve a garantire la sicurezza del summit. Tra gli arrestati, però, ci sono anche esponenti della società civile e dell'opposizione, mentre per alcuni pesano controverse accuse di terrorismo, considerate da organizzazioni per i diritti umani uno strumento per colpire il dissenso. Fra gli arresti che hanno suscitato più scalpore c'è anche quello del famosissimo attore stand-up comedian Deniz Göktaş, accusato di incitamento all'odio e di aver insultato il presidente Erdogan durante uno spettacolo satirico. Il suo fermo è diventato il simbolo di una stretta che investe anche il mondo della cultura e della libertà d'espressione. Secondo osservatori e organizzazioni per i diritti umani, la repressione punta a impedire qualsiasi manifestazione di protesta e a presentare al mondo, durante il vertice NATO, l'immagine di un paese completamente sotto controllo. Le critiche, però, parlano di un'ulteriore stretta autoritaria favorita anche dal silenzio degli alleati occidentali, sempre più concentrati sul ruolo strategico della Turchia nell'Alleanza Atlantica.
0: E al vertice NATO Meloni e Trump si incontreranno di persona dopo l'ennesimo attacco del presidente statunitense alla presidente del Consiglio italiana. Questa volta Trump ci è andato davvero pesante, scrivendo che Meloni dovrebbe essere sottoposta ad un ordine restrittivo da parte del governo italiano. La linea è quella di sempre: stare in silenzio in attesa che la tempesta passi. Da Roma Anna Bredice.
5: A poche ore dal vertice di Ankara, la parola d'ordine a Palazzo Chigi è rispondere con il silenzio, provare a dribblare ogni altra provocazione di Donald Trump e quindi evitare domani foto insieme, contatti, incontri che potrebbero rivelarsi per Meloni ennesime occasioni di provocazioni da parte del presidente statunitense. Sarà che Trump ancora una volta vede in Giorgia Meloni l'anello debole del nucleo forte dell'Europa, che infatti non a caso in questi anni ha sempre attaccato, spesso con il silenzio di Giorgia Meloni. Forse per questo che per la seconda volta ha espresso critiche offensive nei suoi confronti. È la stessa volontà di umiliarla del primo attacco. Allora Meloni aveva risposto. Oggi rispondo ai ministri, compreso Salvini, che cercano di isolare Trump, privilegiando, dicono, gli Stati Uniti, come se fosse possibile dividere le due cose. In vista del vertice, le scelte dell'Italia sulla difesa sono fatte. 16 miliardi in più di spese militari per raggiungere l'1,5% da qui al 2035, raggiungendo ora il 2,8%. Insieme a questa la scelta di non utilizzare i prestiti SAF per la difesa militari. In ogni caso l'incognita è quella di Trump, che Meloni comunque dovrà incontrare ad Ankara. Dal vertice di Evian fino ad oggi Meloni è stata quasi costretta a schierarsi con Francia, Germania e Gran Bretagna, avvicinandosi ancora di più a Bruxelles e di conseguenza lasciando spazio libero alla propaganda antieuropeista di Vannacci, che forse è ciò che fa gioco agli Stati Uniti in questo momento. Linea allo studio.
0: A Teheran un fiume di persone ha seguito oggi il feretro di Ali Khamenei. Questo è l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema a Teheran. Domani le celebrazioni si sposteranno nella città di Qom e poi in Iraq. L'Iran sta utilizzando questo evento per mostrare all'interno e all'esterno la sua compattezza nonostante la guerra con Israele e Stati Uniti. Oggi si sono fatti vedere in pubblico diversi esponenti della Repubblica Islamica, con però l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei. In Libano un raid israeliano ha fatto 4 morti, è successo nel sud, nella zona di Nabatieh. Il presidente Aoun ha detto che l'esercito israeliano deve cominciare a ritirarsi, altrimenti non sarà possibile implementare il recente accordo siglato dai governi dei due paesi. Il governo israeliano ha liquidato la notizia dello scioglimento del governo di Hamas a Gaza come un trucco. L'apparente disponibilità di Hamas a fare spazio a un governo tecnocratico è concepita per impedire il proprio disarmo, ha detto il ministro degli esteri israeliano Saar. Questa mattina il gruppo palestinese aveva annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 20 anni, aprendo la strada al passaggio di potere al comitato tecnocratico palestinese. La decisione però non riguarda l'ala militare di Hamas e quindi il suo disarmo, punto centrale della roadmap stabilita con l'accordo di pace di ottobre. Sempre più gravi le condizioni delle carceri toscane, dove il sovraffollamento supera il 135%. Sono più di 200 i detenuti che dalle sezioni del carcere di Sollicciano, sotto sequestro per gravi carenze igieniche, devono venire trasferiti in altri istituti. Il DAP, per trovare i posti, arriva a scrivere ai direttori di usare tutti gli spazi, anche mettendo materassi e brande per terra. Enrico Vincenzini è il presidente di Antigone Toscana.
6: Questa cosa qui avveniva già, cioè mettere i materassi per terra o mettere le brande per terra nelle celle in situazioni di sovraffollamento come quella che stiamo vivendo non è una pratica nuova. Anche negli anni scorsi succedeva in alcune carceri. Quello che fa specie è che venga messo nero su bianco dall'amministrazione penitenziaria. Poi con la chiusura di metà del carcere Sollicciano, questa ondata, chiamiamola così, di trasferimenti che ci sono e ci saranno in queste settimane, poi porta a quel tipo di situazione. Questo problema qui si porta dietro una miriade di problemi. La promiscuità così, diciamo, di corpi che si sovrappongono, come quello che sta avvenendo ora in carcere, da un punto di vista igienico e di contenimento sanitario, è ovviamente drammatico.
0: Continua l'ondata di caldo in gran parte dell'Europa, con temperature in aumento da metà settimana. In Francia, dopo il caldo record di giugno e oltre 2000 decessi legati alle alte temperature, è atteso un terzo picco entro la fine della settimana, con 16 dipartimenti in allerta arancione e punte locali di 40 gradi. Intanto oltre 90 personalità francesi, tra scienziati, economisti, ricercatori e artisti, hanno firmato oggi un appello pubblicato su Le Monde per chiedere una legge di emergenza climatica contro gli effetti dell'inquinamento e dell'industria fossile. L'appello sostiene la petizione promossa dall'associazione ambientalista Bloom. Abbiamo intervistato Swan Blumier, direttore delle campagne di Bloom.
7: Abbiamo sofferto questa ondata di caldo in tutta la Francia e in Europa e abbiamo pensato che ci fosse un grande problema nel modo in cui veniva raccontata in Francia. Quello di cui si è discusso è come adattarsi alla crisi climatica, il che è naturalmente una necessità urgente, ma dobbiamo anche mitigare la crisi climatica. E quindi dobbiamo fermare l'industria dei combustibili fossili che attualmente continua a espandersi. L'idea di questa legislazione di emergenza climatica è quindi quella di riflettere su quali siano i quattro aspetti fondamentali che ci permetteranno di liberarci dalla dipendenza dall'industria dei combustibili fossili. La prima cosa da fare è rendere obbligatorio per legge il divieto per un'azienda francese di avviare nuovi progetti legati a carbone, petrolio e gas. Poi dobbiamo smettere di concedere sussidi all'industria dei combustibili fossili, perché attualmente i combustibili fossili sono sovvenzionati in tutta Europa e nel resto del mondo. Poi dobbiamo fermare l'attività di lobbying dell'industria dei combustibili fossili. Se oggi ci troviamo in questa situazione è anche perché da 50 anni questa industria ha seminato dubbi su ogni proposta avanzata nel dibattito pubblico, cercando di guadagnare tempo e mantenere i profitti alti. Infine, dobbiamo introdurre nel nostro codice penale il concetto di globicidio, cioè un reato che punisce la distruzione della biosfera. Solo così avremo gli strumenti necessari per contrastare davvero l'influenza che l'industria dei combustibili fossili ha sulle nostre vite.
8: The grasp that the fossil fuel industry has on our lives.
0: Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Luigi Ambrosio, Emanuele Valenti, Valentina Bosoni, Valeria Schlotter e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona serata.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso troviamo code di circa 30 minuti in direzione del territorio francese e di circa 15 minuti verso il territorio italiano. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

invece finita linda, come tra tu la tua vita, come tra tu la tua vita, come che la leggi finita linda, e a me mi dirà che vuoi essere la canzone.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump rivendica la chiamata a Gianni Infantino fatta prima della sospensione del cartellino rosso dato al calciatore statunitense Balogun. Questa notte giocherà contro il Belgio per la partita dei mondiali. Mentre Meloni prova a farsi scivolare addosso il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti, un meme in cui Trump chiede un ordine restrittivo per la presidente del Consiglio prima del vertice NATO di domani. Ventidue persone sono state uccise negli ultimi attacchi russi contro Kiev. I feriti sono più di 80. Nella città si continua a scavare tra le macerie e l'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Sarà uno dei temi sul tavolo al vertice NATO che inizierà domani in Turchia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump continua a fare quello che vuole anche ai mondiali di calcio. Oggi non ha solo confermato di aver chiamato Gianni Infantino, il presidente della FIFA, per far sospendere il cartellino rosso ricevuto dal calciatore statunitense Falorin Balogun contro la Bosnia-Erzegovina, ma ha rivendicato la telefonata. La sanzione prevedeva una giornata di squalifica che avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio questa notte alle due italiane. Secondo il presidente degli Stati Uniti, se Balogun fosse rimasto fuori, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020, quando Trump perse contro Joe Biden. Il tycoon non si è risparmiato nei commenti nemmeno contro l'arbitro brasiliano Klaus. Per Trump il fallo non c'è stato. L'arbitro è un po' sospetto, ha detto, e ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. La reazione della UEFA è stata immediata. È stata passata una linea rossa, ha scritto in una nota all'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. La decisione della FIFA viene definita senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. La Federazione Calcistica del Belgio ha inviato una lettera alla FIFA e ha contestato l'idoneità di Balogun per la prossima partita. Sentiamo Valerio Moggia, giornalista sportivo e autore di Pallonate in faccia.
1: L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che specialmente nel calcio europeo sta crescendo da tempo e non solo da adesso. Un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato, però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto è Infantino oggi.
0: Anche Joseph Butler, ex presidente della FIFA, si è espresso sulla sospensione della squalifica. I cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche, ha scritto su X, criticando il fatto che il presidente degli Stati Uniti possa intervenire sul presidente della FIFA. Infantino si è difeso in un comunicato dichiarando di aver spiegato a Trump che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA. Non è la prima volta però che Infantino e Trump si mostrano in buoni rapporti. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: La prova più evidente è l'ottimo rapporto tra i due al 17° piano della Trump Tower a New York, dove l'anno scorso la FIFA ha affittato un ufficio di rappresentanza per $40,000 al mese, intascati dalla famiglia del presidente, che dopo la cerimonia di inaugurazione con tanto di Coppa del Mondo nelle mani di Trump è stato per lo più vuoto e inattivo. Il cartellino rosso tolto al centravanti degli Stati Uniti è solo l'ultima delle attenzioni che Infantino ha riservato al tycoon, una specie lunga marcia del favore iniziata con l'attribuzione della Coppa del Mondo nel 2018 agli Stati Uniti con Canada e Messico, dietro richiesta proprio di Donald Trump, con il genero Jared Kushner impegnato in missioni diplomatiche, allora allo scopo di convincere i membri della FIFA ad appoggiare questa candidatura, tanto da far titolare alla rivista New Republic potrebbe essere la Coppa del Mondo più corrotta di sempre. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca il rapporto tra i due si è intensificato. Nello sconcerto generale, Trump ha portato Infantino alla cerimonia del Board of Peace di Gaza. Infantino invece ha conferito a Trump il neonato premio per la pace della FIFA, prima di Venezuela e Iran ovviamente. Tra le proteste di decine di personalità, visto che il profilo del premiato non corrisponde ai valori di tolleranza e neutralità politica a cui il premio si ispira. Infantino però ha fatto finta di nulla, in fondo è abituato a compiacere gli autocrati, vedi i rapporti con Putin e il Qatar che avevano ospitato i due mondiali precedenti. Nell'ultimo anno sono stati numerosi i suoi viaggi in Florida, è entrato così nell'orbita di Trump, è ritenuto un fedele amico. Per Infantino Trump è una priorità. La Coppa del Mondo apre un mercato sempre più ricco per il calcio. Al presidente USA interessa invece il giro d'affari negli Stati Uniti e poi il potere politico che può produrre. Miliardi di dollari consenso, cosa c'è di più importante per Trump e Infantino?
0: E veniamo all'Ucraina. A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo bombardamento russo della notte scorsa. Almeno 22 i morti, 87 i feriti. Alla vigilia del vertice annuale della NATO, Zelensky è tornato a chiedere più aiuti agli alleati occidentali. L'Ucraina ha cambiato il contesto della guerra con continui attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, ma rimane ancora molto vulnerabile ai raid di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. La notte scorsa i sistemi di difesa non ne hanno intercettato nemmeno uno. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica, dove vedrà Trump, che dopo una telefonata con Putin è tornato a parlare per l'ennesima volta di fine della guerra molto vicina. In Ucraina la stanchezza e le difficoltà sono molto evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri è nel Donbass.
3: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia, perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi, perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali, che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora, saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russa al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa, e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
0: E lo dicevamo, domani ad Ankara, in Turchia, si aprirà il vertice annuale della NATO. Il padrone di casa, Erdogan, sta diventando un interlocutore obbligato per l'Occidente. E anche per questo probabilmente sono pochissime le critiche per l'ultima stretta contro ogni tipo di opposizione, proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
4: Attivisti per l'ambiente e i diritti umani, politici, esponenti della comunità LGBTQ+, giornalisti, attori. Non viene risparmiato nessuno dall'ondata di arresti che sta attraversando la Turchia, dove il vertice della NATO è alle porte. Nelle ultime settimane le autorità hanno fermato oltre 200 persone in una vasta operazione che, secondo il governo, serve a garantire la sicurezza del summit. Tra gli arrestati, però, ci sono anche esponenti della società civile e dell'opposizione, mentre per alcuni pesano controverse accuse di terrorismo, considerate da organizzazioni per i diritti umani uno strumento per colpire il dissenso. Fra gli arresti che hanno suscitato più scalpore c'è anche quello del famosissimo attore e stand-up comedian Denis Goktash, accusato di incitamento all'odio e di aver insultato il presidente Erdogan durante uno spettacolo satirico. Il suo fermo è diventato il simbolo di una stretta che investe anche il mondo della cultura e della libertà d'espressione. Secondo osservatori e organizzazioni per i diritti umani, la repressione punta a impedire qualsiasi manifestazione di protesta e a presentare al mondo, durante il vertice NATO, l'immagine di un paese completamente sotto controllo. Le critiche, però, parlano di un'ulteriore stretta autoritaria favorita anche dal silenzio degli alleati occidentali, sempre più concentrati sul ruolo strategico della Turchia nell'Alleanza Atlantica.
0: E veniamo all'Italia. È indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci di ottobre, in cui venne fatta esplodere l'auto del giornalista Walter La Vitola. La direzione distrettuale antimafia ha concesso il mandato per la perquisizione, in cui sono stati presi cellulare e computer dell'ex giornalista, fondatore del giornale L'Avanti e politico di Forza Italia. Alla Vitola e altre quattro persone arrestate martedì sono contestati i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. E al vertice NATO, Meloni e Trump si incontreranno di persona dopo l'ennesimo attacco del presidente degli Stati Uniti alla presidente del Consiglio italiana. Stavolta Trump ci è andato davvero pesante, scrivendo che Meloni dovrebbe essere sottoposta a un ordine restrittivo. Da parte del governo italiano la linea è quella di sempre: stare in silenzio in attesa che la tempesta passi. Da Roma, Anna Bredice.
5: A poche ore dal vertice di Ankara, la parola d'ordine a Palazzo Chigi è rispondere con il silenzio, provare a dribblare ogni altra provocazione di Donald Trump e quindi evitare domani foto insieme, contatti, incontri che potrebbero rivelarsi per Meloni ennesime occasioni di provocazioni da parte del presidente statunitense. Sarà che Trump ancora una volta vede in Giorgia Meloni l'anello debole del nucleo forte dell'Europa, che infatti non a caso in questi anni ha sempre attaccato, spesso con il silenzio di Giorgia Meloni. Forse per questo che per la seconda volta ha espresso critiche offensive nei suoi confronti. È la stessa volontà di umiliarla del primo attacco. Allora Meloni aveva risposto. Oggi rispondono i ministri, compreso Salvini, che cercano di isolare Trump, privilegiando, dicono, gli Stati Uniti, come se fosse possibile dividere le due cose. In vista del vertice, le scelte dell'Italia sulla difesa sono fatte. 16 miliardi in più di spese militari per raggiungere l'1,5% da qui al 2035, raggiungendo ora il 2,8%. Insieme a questa la scelta di non utilizzare i prestiti SAF per la difesa militari. In ogni caso l'incognita è quella di Trump, che Meloni comunque dovrà incontrare ad Ankara. Dal vertice di Evian fino ad oggi Meloni è stata quasi costretta a schierarsi con Francia, Germania e Gran Bretagna, avvicinandosi ancora di più a Bruxelles e di conseguenza lasciando spazio libero alla propaganda antieuropeista di Vannacci, che forse è ciò che fa gioco agli Stati Uniti in questo momento. Linea allo studio.
0: In serata l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha annunciato che il prossimo round di negoziati tra i governi del Libano e di Israele si svolgerà a Roma. L'incontro tra gli ambasciatori dei due paesi è previsto per la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, e punterà a fare passi avanti sull'accordo firmato dai due governi e non riconosciuto da Hezbollah. Intanto oggi in Libano sono state uccise quattro persone in un attacco israeliano nel sud del paese. Il presidente libanese Aoun ha detto che l'esercito deve iniziare a ritirarsi, altrimenti non sarà possibile implementare l'accordo. E in Iran, a Teheran, un fiume di persone ha seguito il feretro di Ali Khamenei. Questo è l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema a Teheran. Domani le celebrazioni si sposteranno nella città di Qom e poi in Iraq. L'Iran sta utilizzando questo evento per mostrare all'interno e all'esterno la sua compattezza nonostante la guerra con Israele e Stati Uniti. Oggi si sono fatti vedere in pubblico diversi esponenti della Repubblica Islamica, non però l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei. E sempre più gravi le condizioni delle carceri toscane, dove il sovraffollamento supera il 135%. Sono più di 200 i detenuti che dalle sezioni del carcere di Sollicciano, sotto sequestro per gravi carenze igieniche, devono venire trasferiti in altri istituti. Il DAP, per trovare i posti, arriva a scrivere ai direttori di usare tutti gli spazi, anche mettendo materassi e brande per terra. Sentiamo Enrico Vincenzini, presidente di Antigone Toscana.
6: Questa cosa qui avveniva già, cioè mettere i materassi per terra o mettere le brande per terra nelle celle in situazioni di sovraffollamento come quella che stiamo vivendo non è una pratica nuova, anche negli anni scorsi succedeva in alcune carceri. Quello che fa specie è che venga messo nero su bianco dall'amministrazione penitenziaria. Poi con la chiusura di metà del carcere di Sollicciano, questa ondata, chiamiamola così, di trasferimenti che ci sono e ci saranno in queste settimane, poi porta a quel tipo di situazione. Questo problema qui si porta dietro una miriade di problemi. La promiscuità così, diciamo, di corpi che si sovrappongono, come quello che sta avvenendo ora in carcere, da un punto di vista igienico e di contenimento sanitario, è ovviamente drammatico.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo

0: Collettivo che crea relazione.
1: 3. È gratuita.
2: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
3: 4. È plurale.
4: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
5: 5. È culturale.
6: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
7: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

uplifting and inspiring.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.